0: Paddington, Yogi, Bubu, Baloo, Coda, Po, Winnie Pooh, quello di Masha, quelli della famosa invasione in Sicilia, quelli del cuore. Di Orsi è pieno il cinema e piena la letteratura. A portarlo nei lettini di intere generazioni, invece, di pezza, fu Theodore Roosevelt, il presidente cacciatore, che graziandone uno durante una battuta di caccia, diede il là all'invasione dei tenerissimi teddy bear.
1: Ti bastano poche briciole, lo stretto indispensabile, e i tuoi malanni puoi dimenticare.
0: Se invece è d'oro, è a Berlino. Se è muscoloso, è a Mosca. Al cinema, invece, può essere mastodontico se a raccontarlo è Jean-Jacques Annaud nel suo L'Orso del 1988, o cocainomane se a dirigerlo è Elizabeth Banks in questi giorni in sala con Cocaine Bear. Caniforme, plantigrado, l'orso abita lunghe e larghe parti della terra, che siano coperte di ghiaccio o di foreste, eppure una parte del cielo. Si dice che l'orsa maggiore, che rappresenterebbe un orso seguito da tre cacciatori, sia il più antico mito dell'umanità. Dal grigio al bianco e dal bruno al panda, con una stazza che varia dai 100 ai 700 kg, l'orso è il più grande carnivoro terrestre. Sì, perché oltre ad avere la cravatta verde o la maglietta rossa, saperne di Kung Fu o dello stretto indispensabile, l'orso è un animale e in quanto tale caccia per mangiare, va in letargo per dormire e attacca per difendere i propri cuccioli, perfino in Trentino Alto Adige. Bestiale, eh?
1: Mi piace vagare

0: Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me.
1: Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

0: raga, solo per voi Ora.
1: È una storia
2: che non c'entra un cazzo, ma che piace ai giovani.
0: Una volta, tipo negli anni 50 e 60, la musica country nel paese dei cowboys di John Wayne e delle pistolettate facili, perché in zona si usa così, non era il sound di grande successo che poi fu nei decenni a seguire. La musica super popular mega rural del perfetto redneck, con le chiappe sempre ben assettate a bordo del suo pickup Dodge e col cappellino da baseball zozzo ma ben calato in zucca, all'epoca non era assolutamente rispettata. Roba zero urbana, zero alla moda della city, zero soundtrack ideale per i sempre glamurissimi momenti aperò. Praticamente considerato poco più che colonna sonora per le papere e roba per far ballare quattro burini in salopette sull'aia della vecchia fattoria. Non sorprende quindi venire a sapere che quando un giovane Johnny Cash varca il portone del carcere di San Quintino in California per tenervi un concertazzo per allietare i detenuti, a nessuno frega praticamente poco più di nulla. Diciamo che l'avvenimento aveva lo stesso spessore che potrebbe avere, che ne so,
1: lo show di pigna mazzucana e isutipica.
0: Se venissero a suonare la mazzurca e il ballo del quaquà nella celebre cassa di detenzione luganense, cosa vuoi che gliene sbatta ai detenuti se viene Pigna o Tony Ragaganazzi? A loro basta venga qualcuno che li tenga per qualche ora fuori dalle celle, nello svago e nel ridanciano. Per il resto, chi sia, va bene tutto. Quindi quando Johnny Cash e la sua band arrivano non è che ci sia l'accoglienza delle grandi occasioni, anzi qualcuno addirittura sente Cash parlare e si accorge che praticamente non ha voce. Il Man in Black si esprime poco più che rantolando, questo probabilmente a causa della sequela di serate inanellate fino a lì, ma che comunque non lascia certo presagire chissà quale performance bella. Ma tanto, come detto, a nessuno frega niente, l'importante è dimenticare di essere in vacanza obbligata sotto l'occhio vigile delle solerti guardie carcerarie. I detenuti si piazzano sulle seggiole e, con l'entusiasmo di uno che aspetta il treno per Lodrino, guardano con criminale distacco l'artista sul palco, se non che succede quello che nessuno si aspetta.
3: Any of the guards are still speaking to me, could I have a glass of water?
0: Cash, che come detto ha la voce compromessissima, chiede al microfono se possibile portargli un bicchiere d'acqua. Solo che non lo chiede al primo che passa o uno in prima fila, no, lo chiede fissando una guardia carceraria in sovrappeso appoggiata al muro che con sguardo beffardo e guappo elia smascellarsi un chewing gum nella maniera in cui solo un proto sbirro inciccionito sa fare. Johnny, che è maramaldissimo, nel chiedere l'acqua a quella specie di caricatura vivente, mima caricando di ilare enfasi lo smascello del proto bove. In pratica Cash fa esattamente quello che tutti dentro lì avrebbero sempre voluto fare, ma che ovviamente non potevano a causa delle pesanti ritorsioni che sarebbero seguite all'allegro gesto di sberleffo. In un istante l'atmosfera cambia completamente e Johnny Cash, senza manco aver ancora suonato mezzanota, diventa l'idolo dei detenuti. Da lì in avanti lo show è tutto in discesa.
4: Hello, I'm Johnny Cash.
0: Grazie a una battuta e uno spernacchio, in un tripudio di entusiasmo, il concerto nel carcere di San Quintino entra nella leggenda.
5: Rete 3.

Benny the Butcher riscalda l'ambiente in vista del terzo capitolo della saga The Plugs I Met, rilasciando un EP di 6 tracce. Uno dei tre pilastri del rap targato Buffalo, insieme ai compari Westside Gunn e Conway the Machine, Benny the Butcher ha contribuito pesantemente a mettere la sua città sul radar degli appassionati del genere, guidando una wave fatta di musica cruda che attinge al meglio della Golden Age con un sound più attuale, più lento, volutamente più sporco. Artista decisamente produttivo, i suoi progetti ormai non si contano più, così come le tante collaborazioni. Tra i suoi lavori migliori cito Thanatalk 3, il primo The Plugs I Met, Pirate Picasso e poi Burden of Proof insieme a Hit Boy, che per quanto fosse un disco diverso a livello di sound, contiene delle ottime tracce. La saga di The Plugs I Met inizia nel 2019 con il primo capitolo, mentre il secondo è datato 2021. Per il terzo capitolo non c'è ancora la data ufficiale, ma nel mentre Benny rilascia il 2.5, annunciato e rilasciato in meno di 48 ore. L'aspetto che unisce i vari capitoli è dato dalla copertina. Tutti i capitoli riprendono scene dal film Scarface, con l'aggiunta di barre di censura a coprire gli occhi dei protagonisti. Il film culto con Al Pacino è un film assolutamente legato al mondo dell'hip hop, citato da anni e fonte di ispirazione totale per lo street rap e le sue storie. Per il tipo di rap proposto generalmente dagli artisti di Buffalo, Scarface diventa un riferimento forse banale, ma decisamente efficace. Le produzioni di questo antipasto sono principalmente di Harry Fraud, ad eccezione di una traccia prodotta da Derringer e Beat Baccia. Harry Fraud si è occupato dell'intero secondo capitolo, quindi l'alchimia con Benny è già stata testata e approvata. E a questo punto vedremo se gli verranno affidate completamente anche le produzioni del terzo capitolo. Tra le collaborazioni invece spunta il nome di Raekwon, leggenda vivente del Wu-Tang Clan, nonché creatore del classico Only Built for Cuban Links, album datato 95 che ha ispirato l'intera wave di Buffalo e dintorni. Un disco il cui concept, tornando al cinema e per chiudere il cerchio, venne ideato da Raekwon e Ghostface Killah a Miami, città dalla quale inizia la storia di Tony Montana proprio in Scarface.

listen.

0: B utilizza in questo brano il battere dei tamburi da stadio, no? Non lo so, è una cosa che succede nella mia mente ogni tanto. Appaiono delle teorie che poi esterno volentieri quando mi ritrovo qui con voi. Che bello! Iniziamo una nuova settimana insieme. Sono le 6:01, questa è RT3, la tua radio del cuore, la radio che non si abbandona mai, proprio mai.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Prima di entrare nel vivo di una nuova puntata di Parzialmente Scremato, diamo uno sguardo alle previsioni del tempo, un'occhiata al traffico e poi l'attualità. Le previsioni per oggi, che è lunedì al mattino, specialmente nelle regioni orientali ancora nuvoloso, per il resto tempo ben soleggiato con delle temperature minime comprese tra 12 e 17 gradi, le massime a nord 25 gradi, a sud fino a 28 gradi. Approfitto per augurare buon viaggio a tutti voi che ci state ascoltando dalle varie strade ed autostrade della Svizzera italiana, andando letteralmente a cercare l'ultimo bollettino diramato da Via Suisse. Vi posso dire che sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è fluida e non ci sono disagi da segnalare.
1: 3 News.
0: In Svezia la leader dei socialdemocratici Magdalena Andersson si è detta pronta a governare all'indomani delle elezioni legislative, che non hanno ancora decretato un vincitore chiaro. I partiti di sinistra otterrebbero il 49,4% dei voti contro il 49,1% dell'alleanza tra destra ed estrema destra al potere dal 2022. I prezzi del petrolio hanno iniziato la settimana in netto rialzo, con il barile che si è attestato sopra i $100 sullo sfondo delle ostilità in Medio Oriente, caratterizzate dalla chiusura di un importante oleodotto in Arabia Saudita e da nuovi attacchi a petroliere nello stretto di Hormuz. Ieri alla stazione ferroviaria di Losanna ci sono stati disordini a margine della partita di Super League tra Lausanne Sport e Servette. Una quarantina di tifosi ginevrini, alcuni col volto coperto, non è salita sul treno ed è restata nella stazione lanciando materiale pirotecnico e mortai verso la polizia. Le forze dell'ordine hanno fatto uso di proiettili di gomma, non si registrano feriti. Il Partito Socialista ha annunciato che chiederà l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sull'acquisto dei caccia F-35. E di nuovo buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Uno sbadiglio, uno, via. Non di più. Parzialmente scremato.
3: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
0: Ci beviamo un caffè insieme e poi ci diamo il buongiorno.

buongiorno anche agli angeli del focolaio che si svegliano prima di tutta la famiglia per preparare il caffè, la colazione, ma non perché è un dovere. Ho avuto il piacere di parlare con una persona, un amico che mi ha appunto confidato questa cosa, no? Che per... è proprio un piacere, no? Svegliarsi per primo, sentire il profumo del caffè e poi allietare tutta la famiglia. Sono peculiarità che non tutti hanno e che bisogna essere anche in grado di apprezzare. Oggi è lunedì 14 settembre, sono le 6 del mattino, le 6 e 7, quindi il sole non è ancora sorto, è buio buione. Però tra pochissimo lo vedremo alle 6.59, mentre questa sera tramonterà alle 19.39. Le giornate si stanno accorciando, ma abbiamo ancora più di 12 ore di luce davanti. Quindi abbiamo un sacco di tempo per fare un sacco di cose. Per l'onomastico facciamo gli auguri a tutte le Rosalia. Rosalia. In cielo c'è una luna crescente, una falce, insomma, giovane, illuminata per circa il 15%. Sta recuperando luce notte dopo notte. Oggi mi mancano le doppie. Bene, notte dopo notte, secondo la tradizione popolare, questa è la fase ideale per iniziare qualcosa. Io guardo sempre le fasi lunari, non sempre, quando mi ricordo. Quindi per iniziare un progetto, una buona abitudine o anche solo una promessa fatta a se stessi. Insomma, la luna cresce un pezzetto alla volta, un promemoria gentile che non serve a fare tutto oggi, basta fare il primo passo. Olè! E di nuovo buongiorno, io sono la Simo Frittatella e dalle 7 Joas con me.

0: I want it all, Queen. Come state? Che weekend avete passato? Vi ringrazio per i messaggi di buongiorno che arrivano e ci scaldano il cuore. 079 873 8073. Come si fa in famiglia?
1: Tutto sotto controllo, e che non succederà il finimondo.
0: Non è tutto
2: stasera
0: sotto controllo, niente.
2: Apprendere che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so.

0: un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so.
1: Eh già,
0: Palermo sembra
1: Los Angeles. Bisogna anche avere il coraggio, no, a volte di dire io che ne so. Per noi che abbiamo cresciuto dei bambini è difficile rispondere non lo so. E poi prima che arrivassero tutti i vari sistemi diabolici per dare delle risposte tipo Google, dovevamo anche un po' utilizzare la fantasia, no? Ecco, e non lo so, un bambino non si accontenta, vuole qualche risposta talvolta. Io ho delle domande per voi, ce le ho sempre. Voi vi direte ogni tanto, ma fate gli affaracci tuoi. È vero, potete farlo. Quando è stata l'ultima volta, per esempio, ascoltando la canzone che è appena passata, si parlava di questo sdraiarsi sui prati, no? Quando è stata l'ultima volta che vi siete sdraiati tranquilli su un prato? Così, dico senza pensare.

da bambini ci buttavamo nell'erba come se fosse il divano di casa. Oggi dopo 3 secondi siamo lì a pensare cos'è che mi cammina sulla caviglia, e questo prurito ce l'avevo già prima. Eppure c'è qualcosa di bellissimo nel guardare il cielo da un prato. Ti ricorda che per qualche minuto non devi proprio fare niente, nessuna notifica, nessuna scadenza, solo le nuvole che passano. Poi chiaramente se arrivate a casa datevi un controllino per vedere se vi siete pigliati qualche zecca. Non è colpa mia, comunque. Quindi la domanda è: quando è stata l'ultima volta che vi siete sdraiati?

super internazionale i Colors. Ho avuto un sussulto perché ho visto il faccino di Joss che poi arriverà a dare il buongiorno. Non si dice faccione, no, è il faccino. Faccino stropicciatino di Joss. Allora, stavo dicendo i Colors super internazionale con questa Every Time. Sarebbe bello sentirla cantata in italiano con loro.

Quando ci sdraiamo nell'erba, forse per 3 minuti, e passiamo i 10 successivi a fare l'inventario della fauna locale. L'ultima volta che mi sono sdraiata sull'erba, io me la ricordo, è stato proprio un attimo, ero al Lido di Lugano, avevo il mio asciugamanino sulla sabbia, però avevo caldo, ho visto che c'era uno spazio all'ombra sotto un albero sull'erba del Lido di Lugano, mi sono detta mi metto un attimo lì. E poi una volta rinfrescata torno al sole, mi faccio un bagno, finisco su non proprio un formicaio, sarebbe scorretto dirlo, ma su una ventina di formiche rosse, maledette. Se c'è un insettino che proprio mi sta un po', non deve sentirmi nessuno che ci tiene proprio alle formiche come Christian Bernasconi, ma le formiche rosse sono veramente maledette, perché ti lasciano un pizzichio, un pruritino molesto, veramente dà molto fastidio. Per cui mi sono detta, ma che te sdrai sull'erba senza asciugamano? Quando invece eravamo piccoli ci rotolavamo giù dalle brughe, facevamo di tutto. È vero che mi ricordo mia

problema che va immediatamente risolto. Ma non roviniamo la poesia dell'immaginazione. Quando ti immagini sdraiata su un prato a guardare le nuvole, non sai, su una coperta.

insieme poi ci raggiungerà anche Joas. Beh, certamente non soltanto sdraiarsi su un prato è una cosa che non facciamo più da un sacco di tempo, dai, diciamocelo, è vero che poi è una realtà quella delle zecche, inutile che ci si gira intorno, c'è qualche sprayetto che potrebbe fare al caso nostro, ma vale la pena comunque mettere giù una copertina. Ci sono un sacco di cose che facevamo da piccoli e che oggi sarebbe impensabile. Io già mi sento punk quando vado a fare la spesa senza lista, figurati. Non è vero? O è vero? Qual è l'ultima cosa un po' sopra le righe che ho fatto? Non so nemmeno. Ci devo pensare. Si chiacchiera, dai.

0: this. Let's go. La
1: Miley Cyrus, Best Persuaded. Allora, è vero che c'è un po' di nostalgia quando si parla di cose che facevamo da bambini che adesso non abbiamo più il coraggio di fare, ma alcune si possono rimediare, chi ce le impedisce? Altre invece difficile, se ricordate le belle nevicate di tempo fa, buttarsi nella neve e fare l'angelo. Tendenzialmente potrei ancora farlo in città, ma quelle belle nevicate forse...

Festeggiamo il compleanno di un artista oggi. Che avrebbe compiuto 43 anni, trattasi di Amy Winehouse, nata a Londra il 14 settembre dell'83, una delle voci insomma più belle degli anni 2000, capace di mescolare questo soul, jazz, R&B all'amo di Amy Winehouse. Il suo album Back to Black, uscito nel 2006, l'ha trasformata in una star mondiale grazie a un sacco di brani che ancora ci ascoltiamo volentieri al giorno d'oggi: Rehab, Back to Black, You Know I'm Not Good. Ai Grammy del 2008 conquistò 5 premi in una sola notte, un risultato storico per un'artista britannica. Faceva parte del purtroppo celebre club dei 27, il gruppo di artisti scomparsi a 27 anni, che comprende Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain. Per festeggiare il compleanno di Amy Winehouse, che non c'è più dal 2011, sembra assurdo perché è passato veramente un sacco di tempo ed è ancora molto presente, l'ascoltiamo per l'appunto con la sua Rehab.

sacco di gente che vuole bene al mostriciattolo Nico e che di solito questa è la sua casetta autunno-inverno. È lui che vi sveglia assieme a Tiki e Joel, che poi arriverà dalle 7. Io l'ho fatto per 600 anni e ogni tanto ritorno. Ma voi che vi siete abituati al mostriciattolo sapete che oggi è il suo compleanno. Io nemmeno me lo ricordavo. Non me lo ricordavo. Ma neanche quello dei miei familiari, a parte i miei figli, insomma. Per forza. Quindi, che bello! I nostri amici stanno ricordando il compleanno di Nico, ma non soltanto. Tra pochissimo ci sarà anche un momento dedicato all'astrologia e capiremo, insomma, come sono fatti quelli nati, non tanto come sono fatti, ma come andrà questa giornata per i nati sotto il segno della Vergine. Tanti auguri anche agli altri, eh? Ce ne sono.

0: turno di lavoro mattiniero non hanno problemi, quelli che iniziano un po' dopo magari si svegliano alle 7, 7:30, però su insistenza dei nostri amici che hanno cominciato a tampinarmi già alle 6 del mattino, io colgo il vostro invito e lo faccio, se sono in grado di farlo ci provo, proverò a svegliare il nostro mostriciattolo, perché voi mi avete ricordato, io sinceramente non me lo ricordavo, anche se gliel'ho chiesto anche pochi giorni fa. Oggi è il compleanno di Nico e quindi mi hanno chiesto di svegliarlo. Io lo faccio per voi. Pagherò tantissimo. Pagherò, suona, aiuto. Perché mi fate fare ste cose? Perché? Ai ai. Oh no!
1: Pronto.
0: Pronto Nico, ciao, non dire parolacce come sempre quando ti svegli, perché sei in diretta su Rete 3, sulla tua radio. Pronto?
1: Perché?
0: Pronto. Allora, adesso faccio anche i nomi. Elio, nella fattispecie, soprattutto lui, che forse è uno dei pochi che ti ama tanto la mattina, e pochi altri, mi hanno ricordato che oggi è il tuo compleanno e si sono anche ricordati che tu...
1: E giustamente tu mi chiami, a che ore sono? Ma
0: sono,
1: è buio fuori ancora.
0: 6:48, Nico, auguri! Fastidio? Tanti auguri
1: Via,
0: a te,
1: via.
0: Tanti auguri a te, tanti auguri a Nico, tra l'altro io non è uno scherzo, questo è proprio modo per farti gli auguri da parte di tutti, da tutti i nostri amici che ti vogliono bene, pare incredibile ma è così. E non è uno scherzo, quindi non è che devi ridarmelo indietro, non è quello che hai fatto tu a Tiki mesi fa, che proprio era brutto e gli hai detto che doveva venire a lavorare in un giorno di libero. Quindi vorrei che tu ti ricordassi che questo momento d'affetto che io, la Simo e tutto il pubblico di Rete 3 volevamo dedicarti, va bene?
1: Ah, ma sei la Simo, ma era in diretta.
0: Che miseria. Vabbè, non ce la possiamo fare. Comunque auguri Nico, operazione compiuta direi. Ciao, torna a dormire.
1: È domani il mio compleanno.
0: È vero? È sbagliato?
1: È domani.
0: No, davvero? Tu.
1: No.
0: Sei rimbambito ma sai fare ancora gli scherzi. Quanto ci si diverte, come direbbe Guglielmoni. Ciao.
1: Ma davvero in diretta sei? Ma aspetta,
0: sì.
1: Non ho visto. No,
0: vai, vai via.
1: Grazie.
0: Fattene.
1: Allora aspetta che saluto anche le mie amiche.
0: Sì, e i miei amiche. Amici. Soprattutto amiche.
1: Ma soprattutto
0: amiche.
1: Amici. No, com'è che aspetta?
0: Niente, guarda.
1: Amici, ma soprattutto amici. Va bene.
0: Sai che cosa? Adesso scrivo la pianificazione. Oggi ti do un giorno di libero, va bene? Va bene?

0: fatto stare bene. Vedo dai messaggi che arrivano allo 079-873-8073 che siete proprio felici che abbiamo buttato giù dal letto Nico, si fa per dire, perché secondo me resterà a letto ancora a lungo vista la voce. Era in fase REM. Allora, ma non è stata una vendetta, è stato un gesto d'affetto per augurargli tanti auguri al nostro mostriciattolo che oggi compie gli anni. E vedo che siete felici.
1: Comunque da Catenazzo fino a direzione Losone,
0: sì,
1: ancora si viaggia bene a quest'ora.
0: Molto bene.
1: Simo, stanchi, frittatella, buongiorno.
0: Lo so. Buongiorno a te.
1: Non va bene, devo cambiare le batterie, non riesco più a ricaricarle nel fine settimana.
0: So,
1: e cominciare la settimana al 50%, non va bene.
0: Non va bene.
1: Tanti auguri Nico.
0: Tanti auguri Nico. Poi appunto c'è chi si chiede, ma come mai Nico non aveva il telefono in modalità aerea? Beh, perché noi del presto, diciamo quelli che si svegliano alle 4 del mattino, abbiamo questa responsabilità, no? Per cui di aprire la radio, eccetera. Io ad esempio ho messo i numeri di Rete 3 nei miei preferiti, per cui è tutto in modalità aereo, tranne se mi chiama la diretta, perché vuol dire A, che non ho sentito la sveglia, B, che dovevo essere in diretta e non sono arrivata. È una questione proprio di sicurezza sulla pianificazione, per cui è facile farci gli scherzi. Voilà.
2: L'oroscopo.
0: Svelato l'arcano ed ora sveliamo anche i segni grazie all'oroscopo per oggi, è lunedì 14 settembre. Ariete. La settimana, cari arieti, parte con una forte voglia di rimettervi in gioco. Vedi, un dettaglio che avete trascurato potrebbe rivelarsi la chiave per semplificare una situazione che vi affatica da tempo. Torellissimi, oggi la concretezza sarà la vostra arma vincente. Affidatevi al buon senso, questo sconosciuto, e non lasciatevi distrarre da promesse poco realistiche o da chi cerca di confondervi le idee. Via, show, quelli che vi confondono le idee. Gemellini, le novità vi attirano come una calamita. Yut, una proposta in attesa o un incontro insolito potrebbe regalarvi spunti interessanti per il prossimo futuro. Arriva forse l'amore? Cancro, sentite il bisogno di recuperare equilibrio tra doveri e benessere personale. Concedervi una pausa nel momento giusto, cari amici del Cancro, vi permetterà di rendere molto di più. E leoncini, qualcuno potrebbe sorprendervi con una reazione diversa da quella che vi aspettavate. Evitate conclusioni affrettate e lasciate che i fatti parlino da soli. Vergine, per l'appunto come il nostro mostriciattolo e anche il prossimo che arriverà, Joss, le vostre capacità organizzative brillano più del solito. Ma che? Ma che vi organizzate? Ma state calmi. È il momento ideale per rimettere in ordine progetti, idee, obiettivi che attendono da tempo una direzione precisa. Bilancissime, meravigliose bilance. Una riflessione profonda vi aiuterà a capire quali situazioni meritano ancora il vostro tempo e quali invece è meglio lasciarsi alle spalle. Ma io sono veramente 2 anni di potatura totale, non so più cosa fare. Scorpionissimi, oggi il confronto con gli altri può diventare una preziosa occasione di crescita. Anche un'opinione diversa dalla vostra potrebbe contenere un insegnamento utile. Sagittari, la giornata richiede pragmatismo. Fa paura questa parola, è già pesante di per sé. Affrontando con calma un compito impegnativo, riuscirete a ottenere risultati migliori di quanto immaginavate. Testolini capricornini, un'idea che vi accompagna da tempo torna a bussare alla vostra porta. Valutate seriamente la possibilità di dedicarle più spazio e attenzione. Aquarius, le circostanze vi invitano ad essere più flessibili del solito. Accogliere un cambiamento senza opporre resistenza potrebbe rivelarsi una scelta vincente. E se siete nati sotto il segno del pescetto, le emozioni sono particolarmente intense e vi aiutano a comprendere meglio chi vi circonda. Mostrare sincerità nei rapporti rafforzerà la fiducia reciproca. Orbene, abbiamo concluso. Tanti auguri a voi che festeggiate il vostro compleanno oggi da tutta Rete 3. E chi festeggia il compleanno oggi? Beh, anche Morten Harket, che è il cantante e compositore norvegese che abbiamo conosciuto soprattutto con gli Aha.

0: altro. Sono le 7:01. Buongiorno e benvenuti a Parzialmente Scremato, che ora si potenzia.
1: Radio Televisione
0: con un booster di vitamine è arrivato Joas Balmelli. Joas Balmelli che ha il microfono chiuso.
2: Ciao, buongiorno Simo, buongiorno a tutte e tutti quanti. Dammi un secondo perché sì. Mi dice che la password è sbagliata.
0: Dammi un secondo,
2: non chiedermi niente, ti leggo la meteo se vuoi.
0: Devo andare avanti a cantare.
2: Solo se vuoi. Allora, per oggi è previsto tempo al mattino in Engadina in parte nuvoloso e ancora qualche goccia. Poi, come già invece al sud, generalmente soleggiato. Si può dire che sarà una bella giornata, insomma. Le temperature massime oggi raggiungeranno comunque ancora i 28 gradi.
0: Non è ancora il momento di togliere la canotta.
2: Affatto no. Invece andiamo a vedere che momento è sulle strade. Allora, l'ultimo bollettino giunto in redazione una decina di minuti fa. Ebbene, sono segnalati forti rallentamenti sulla A2 tra Mendrisio e la galleria di Grancia in direzione di Lugano. Traffico congestionato anche tra la dogana di Brusata di Novazzano e Genestrerio in direzione di Mendrisio. Adesso le ultime notizie con Simona, seguite dallo sport.
0: 3 news. Elezioni in Svezia ancora testa a testa, stando ai risultati ancora provvisori, socialdemocratici in leggero vantaggio, l'estrema destra arretra. Droni russi contro un treno al confine con la Polonia, sfiorato anche un convoglio con a bordo diplomatici occidentali, tra cui Boris Johnson. Bilaterali 3, fondi propri UBS, aumento dell'IVA per l'esercito. Questi i grossi temi della sessione autunnale delle Camere che si apre oggi. Reati sessuali online, segnalazioni in aumento, protezione infanzia svizzera lancia una nuova campagna per proteggere i più giovani. Ed ora un aggiornamento sportivo.
3: Rete 3, Sport.
4: Ben ritrovati. Dopo il Roland Garros, Alexander Zverev ha conquistato il secondo slam stagionale e in carriera. Il tedesco ha vinto gli US Open battendo in finale in 4 set lo statunitense Shelton. In Formula 1, successo di Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale. Nel Gran Premio di Madrid il pilota italiano ha vinto davanti a Verstappen e a Norris. Nella MotoGP doppietta per Marc Marquez, tornato leader del mondiale, lo spagnolo dopo la vittoria della sprint ha fatto suo anche il Gran Premio di Misano, dove ha preceduto il fratello Alex e il connazionale Acosta. Nel calcio, buona la prima per il Basilea nel dopo Liechtensteiner, i renani hanno vinto 4-2 Lucerna, trascinati dal redivivo Shaqiri, doppietta e assist. Il Servette ha vinto 1-0 a Losanna, lo Zurigo in rimonta ha battuto 2-1 il Vaduz. In Serie A il Sassuolo ha battuto a sorpresa 3-2 la Juventus, stesso risultato con il quale il Lecce ha piegato il Monza, 1-0 poi del Napoli contro la Bologna. Infine agli europei di pallavolo, terzo KO in altrettanti incontri per la Svizzera, battuta 3-7-0 dalla Turchia.
5: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
0: Beh, allora ci beviamo il nostro tolone di caffè e poi diamo veramente il buongiorno.
2: Oh yes, ma iniziamola questa seconda ora di Parzialmente Scremato con i Cure.
0: Certo,
2: bello.
0: Close to Me. Di nuovo buongiorno, su.

0: 7-8 minuti.
1: Salutiamo Samuele.
0: Certo.
1: Samuele, non so se l'hai già fatto in precedenza. No, non credo, perché ha mandato un messaggio pochissimi minuti fa.
0: Ok.
1: Si trova in colonna sulla 2. Ti prego, Samuele, facci sapere dove. Sai quelli che ti mandano la foto,
0: sì,
1: dalla coda con le auto davanti, con le luci rosse accese? Io
0: potresti,
1: non sono uno di quelli.
0: Tu potresti stupirci, perché hai una conoscenza del territorio tale che magari grazie a una foto,
1: allora,
0: riesci a capire dove si trova.
1: Non
0: sai?
1: Lo so, secondo me le montagne sono basse, quindi okay, secondo me si trova tra il Mendrisiotto e il Luganese. È anche facile dirlo, perché insomma sulla A2 tra Bodio e Faido a quest'ora non credo ci sia traffico.
0: Fammi vedere.
1: Comunque Samuele, facci sapere.
0: Io
1: coda ferma in
0: riesco
1: autostrada.
0: Riesco a capire dov'è in effetti.
1: Vero?
0: Ma non riesco a dirlo.
1: Secondo me tipo all'altezza di Riva San Vitale.
0: Anche secondo
1: come si
0: me.
1: È vero? Prima di Melano.
0: Sì, prima della galleria.
1: Vero?
0: Forse. Sì, ma anche secondo me.
1: Secondo me prima. Cioè subito dopo Mendrisio, dove c'è, si restringe a tre corsie a due.
0: Sì. Perché è uno di quei tratti che io ricordo con affetto quando torno dalle vacanze. Senti cosa sto per dire, perché comunque io vado volentieri in giro per il mondo.
1: Uh-huh.
0: In giro per il mondo.
1: Sì,
0: cioè,
1: vabbè,
0: che ho girato tanto.
1: Visiti i tuoi posticini.
0: Ma sono sempre felice
1: sì,
0: di tornare a casa. E allora a quel punto, in quel tratto di strada, comincio veramente a sentirmi a casa.
1: Te metto il tolak da Lugansk,
0: esatto,
1: botta sa scalda al
0: cœur.
1: Che meraviglia.
0: Devo farti un, come dire, un rimprovero.
1: Certo, ma sono qua per quello. Sì,
0: io pensavo che tu mi avessi preparata un po' la settimana scorsa con il dialetto, che io stessi migliorando, però ho passato una serata sabato sera in compagnia di amici nel Locpensa, sono andata nel Locarnese, una luganese nel Locarnese. Mi sentivo veramente un pesce fuor d'acqua. A un certo punto li ho sfidati dicendo loro, insegnatemi o fatemi capire se io ho imparato bene il dialetto in questi mesi, se conosco le parole che mi proporre. Non ne conoscevo una.
1: Molto bene.
0: Non una.
1: Molto bene. Ma ti hanno tirato fuori vocaboli locarnesi.
0: Ma chi si ricorda? Sì,
1: non
0: delle
1: ti
0: cose.
1: Ricordi?
0: Non mi ricordo, io avrei dovuto prendere appunti.
1: Comunque io volevo vedermela, la Simo nel locarnese, cioè, ma il menù era local almeno?
0: Allora, il menù era una deliziosa. Allora, intanto piatti d'affettati che levati
1: come
0: proprio.
1: Come piovesse.
0: Ho mangiato anche del salmone che era stato pescato da chi l'ha portato in Alaska. L'han pescato.
1: Ah, ok, non è la Verzalaska.
0: No.
1: Ok,
0: no,
1: non si sa mai.
0: Poi, vabbè, affettati, carne secca. Tra l'altro, ho scoperto che nel locarnese non si conosce la parola schlinzica. Io la chiamo così, la carne secca.
1: Ah, magari loro non avevano sentito. No, non è proprio la stessa cosa, però.
0: No.
1: Non si cioè,
0: no,
1: non conoscevano la parola schlinzica.
0: Io continuavo a dire, ma che buona questa schlinzica, pensando di fare il fenomeno.
1: Sai,
0: invece.
1: Credo sia una parola di derivazione valtellinese, ma non ne sono certo.
0: Può essere.
1: Non ne sono
0: comunque
1: certo.
0: Comunque quella
1: quindi
0: era schlinzega, era quella.
1: Ok, vabbè, la carne secca in realtà.
0: Siamo passati al piatto forte che era, vabbè, chiaramente la polenta.
1: Fantastico.
0: Con 18.000 cereali diversi, cotti chiaramente col fuoco lento nel paiolo, si chiama
1: cioè,
0: così.
1: Cioè, polenta al fuoco, come
0: vero,
1: si faceva una volta.
0: Sì.
1: Devi trusarla a mano, come dici tu. Senti, ma allora
0: tanta roba.
1: È per questa full immersion nel locarnese vero che tu oggi indossi quella t-shirt con scritto siamo pochi ma ci siamo.
0: Siamo pochi ma ci siamo, ormai
1: è per
0: sì.
1: Quello?
0: Sono un passo dal trasferirmi nel locarnese.
2: Temone
0: quando il temone.
1: Wow. Arriva.

0: sapete, noi lo diciamo perché è vero. Siamo una famiglia qui a Rete 3, ma una famiglia allargata con i nostri amici, con il nostro pubblico, che non mi va neanche di chiamare così, perché veramente siamo talmente in contatto da tanti anni che...
1: Viviamo, Simona, in una realtà talmente piccola, che siamo tutti fratelli.
0: Vero.
1: Così dice il locarnese, siamo tutti fratelli.
0: Non si dice così nel locarnese, io lo so. Allora, ti faccio sentire una cosa?
2: Ecco, vai. Brava Simo, dille al mio nipotino cosa si perde quando non viene a mangiare la polenta da me. Diglielo.
0: Io ho detto.
2: E le parole erano Sternik, Morlanda, Majuster, Ladrion.
0: Ma tu lo sai.
2: Non mi ricordi più.
0: Queste erano, Luca, erano queste. Allora,
1: Luca, necessitiamo di qualche traduzione. Risnoccioleremo magari questi vocaboli dopo il gioco, dopo ABC. Ho capito. Majuster, dici tu.
0: Sterling, Majuster, M. Kupfer, che è una casa
1: dovrebbero
0: editrice.
1: Essere, sì, esatto. Dovrebbero essere le fragole, però io dico Majuster.
0: Anche Majuster. Secondo me ma tu non
1: però
0: sei
1: non
0: un
1: so
0: locarnese.
1: Se magari qualcosa appunto, cioè, ma sono proprio mondi diversi. Senti, esatto, facciamo così, ricordiamo che tra poco giochiamo, è il tempo di ascoltarci ancora un paio di belle canzoncine,
0: esatto.
1: E poi potete digitare lo 0848 030503. Oggi si gioca con la lettera
0: V di Valdassarre. Valdassarre sarebbe, sono spagnola, non volevo bruciarti nemmeno una parola, la V di Viviana. Ecco,
1: brava,
0: la V di
1: brava,
0: Viviana.
1: Ci siamo.
0: E quindi tra pochissimo si gioca, state pronti?
1: Con la V di Bibiana.
0: Allora, vamos!
1: Che confusione, vai! Sarà perché

0: Empire of the Sun Alive. Sono le 7:21, puntualissimi. Abbiamo catturato il nostro giocatore. Sappiamo che si chiama Siro e tutto il resto lo scopriremo tra pochissimo dal vivo. Sigla.
1: Parzialmente scremato presenta ABC, ABC, ABC, ABC. Con Desa Autoglass, lo specialista svizzero dei vetri per veicoli. desa-autoglass.ch.
2: E da vincere oggi c'è un kit di pulizia ecologica per auto e bici offerto da Desa Autoglass del valore di 100 franchi. Chi abbiamo oggi? L'hai detto tu, Siro, ci sei?
0: Si chiama Siro e tutto il resto lo scopriremo adesso. Ciao.
2: Ciao, buongiorno Siro, da dove chiami?
3: Da Solduno.
2: Ok, marchiamo Solduno. Solduno. Che classe fai, Siro?
3: La quarta.
2: Quarta elementare?
0: No, liceo, Joas.
2: Elementare. Sì. Posso chiedere, scusa?
0: Sì, puoi chiedere.
2: Sono nuovo in questo mondo. Elementare.
0: Va okay. Bene.
2: Che cosa hai fatto quest'estate durante le vacanze? Sei andato via o sei rimasto dalle parti di Solduno?
3: Sono andato in Francia.
2: In Francia, molto bene. Ti è piaciuta la Francia?
3: Sì.
2: È comunque più bello il Mérige, secondo te, per fare il bagno?
3: Sì, magari.
2: Ti piace
3: sì.
2: Di più, né? Tu fai qualche attività per andare a scuola? Hai degli hobby? Suoni qualche strumento? Pratichi un qualche sport?
3: Sì, faccio arrampicata, okay.
2: Sci, sì.
3: Bici.
2: Tanti
3: e
2: sport.
3: Tennis.
2: E tennis pure.
0: Mamma mia, Siro.
2: Complimenti, Siro.
0: Non hai un minuto di tempo libero praticamente, però sei libero nel fare i tuoi bellissimi sport che ti hanno reso super sveglio e attento e pronto a giocare con noi.
2: È la prima volta che giochi a ABC con Rete 3?
3: Sì.
2: Molto bene, molto bene. Allora, c'è qualcuno che ti aiuta stamattina?
3: Sì, mia mamma.
2: Che si chiama?
3: Natalia.
2: Ok, sai che non tutti i bambini sanno, buongiorno Natalia, come si chiama la propria mamma, perché sono abituati a chiamarla mamma.
0: Mamma, è vero.
2: Quindi, ok, Natalia, gioca pure Natalia con noi.
0: Natalia, Siro, siamo una squadra noi tre, quindi adesso io andrò veloce a darvi le definizioni. Se non riuscite subito a capire la parola, dite passo, così arriviamo alle 12 soluzioni che vi occorrono per vincere il nostro premio. Quando Joss dirà pronti via,
2: la V di Venezia. Ah, okay. V di Venezia.
0: V di Venezia, ci siamo, eh? Vai, dimmi tu, Joss.
2: 3, 2, 1, vai, Simo.
0: Colore tra rosso e blu.
3: Viola.
0: Trainati dalla locomotiva.
3: Vagone.
0: Materiale della finestra.
3: Vetro.
0: Simile all'ape.
3: Vespa.
0: Strumento a corde.
3: Violino.
0: Colore.
3: Viola. Verde.
0: Non falso.
3: Vero.
0: Non orizzontale.
3: Verticale.
0: Caduta di massa nevosa.
3: Valanga.
0: Pianta dell'uva.
3: Vite.
0: Rapido spostamento d'aria.
3: Vento.
0: Lo crea l'acqua bollente?
3: Vapore.
0: Sì!
2: Sì, ce l'abbiamo! 12 giuste!
0: Olè, ma dritto!
2: 12 su 12,
0: come
2: Siro!
0: Come una scheggia, Siro!
2: Grande, hai vinto! Complimenti a Siro e Natalia!
0: Sì. Olè!
2: Bello,
0: allora,
2: Siro.
0: Abbiamo sentito che vai anche in bici, quindi il kit che riceverai contiene anche dei prodotti per la tua bici. Poi magari puoi aiutare mamma e papà a pulire anche l'auto, Siro!
2: Però chiedi soldi, chiedi soldi se riesci a pulire l'auto.
0: Ma che cosa dici?
2: Senti, allora. Siro, siamo super felici. Lo dici a tutti i tuoi compagni di classe, per favore, che hai vinto su Rete 3 stamattina?
3: Certo.
2: Grande.
0: Olè. Allora, ti auguriamo un'ottima giornata. Direi che la settimana è iniziata alla grande. Grazie per aver giocato con noi. Un saluto a te, alla mamma e a tutta la tua famiglia e ai tuoi amici. Ciao, Siro. Ciao.
3: Ciao.
0: Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao.
1: Con Desa Autoglass, lo specialista svizzero dei vetri per veicoli.
4: desa-autoglass.ch.
2: E dopo la giocata di stamattina dovremo ribattezzarlo AB Siro.
0: È
2: gioco,
0: vero, ma okay. Sei in forma.
2: Sono abbastanza in forma stamattina. Ho mangiato pane e iena per ridere di più.
0: Integratori cosa usi?
2: Senti, ascolto Max Gazzè per caricarmi.
0: Andiamo
2: lunedì
0: bene.
2: Mattina.
0: Allora.
2: Senti come spacca.

0: veramente quante cose può fare la musica. Ci sveglia, ci fa piangere quando è necessario, ci fa partecipare, ci fa stare bene, stare male, come diceva qualcuno.
1: Ci regala del tempo, per quanto riguarda me e te, cara Simona, per tornare a ricercare dei messaggi che volevamo leggervi in precedenza, perché prima hai tirato per il discorso della Slinzega.
0: Sì, esatto.
1: Dicendo voi locarnesi non sapete nemmeno cos'è la Slinzega.
0: La Slinzega, anche perché è una specialità valtellinese molto probabilmente, sì, che comunque conoscono anche i luganesi, anche, ma i locarnesi no.
1: Anche in Valposchiavo ci dicono, sì, grazie Lodovico, si dice proprio Slinzega, e comunque Christian, che è un intenditore, che io sappia, ma è un intenditore, dice la Slinzega, tipicamente valtellinese, è una carne secca, ma ha la particolarità di avere la forma irregolare. Se la fetta è regolare, è carne secca.
0: Ah, ok. Quindi quella che avevo mangiato sicuramente era una Slinzega, secondo me.
1: Ecco,
0: però
1: perché non era molto.
0: Non ho capito la maggior parte delle parole che hanno cercato di spiegarmi e di insegnarmi su mia richiesta, E adesso svegliamo l'arcano di alcune parole che abbiamo citato prima,
1: sì, perché no?
0: Per non lasciarvi nel dubbio, ecco, non è neanche bello poi, no?
1: E chi è che lo fa? Sempre Luca?
0: Sempre il padrone di casa, che ho ospitato questa bella cena che era un'occasione per festeggiare la fine di una missione che ha visto Luca Donati appunto camminare per chilometri e chilometri, mesi e mesi verso l'Olanda, che aveva anche uno scopo benefico del quale sicuramente torneremo a parlare, perché ci sarà anche un documentario di storie che l'ha seguito in questa missione.
1: Sì.
0: Quindi era lui che ha organizzato questa cena ed era lui che ha cercato di insegnarmi queste parole. Sentiamo.
2: Allora, al Sternix
1: Sternix
2: soffitto. La Borlande è una minestra di fagioli, tipo un minestrone con tanti fagioli.
1: Ah, la Borlanda con la
0: Borlotti.
2: Ormai sì, quelli sono i mirtilli. I Majuste sono le fragole.
0: Fragole, voilà.
2: Il riso in cagnon, che è il riso fatto con i pomodori,
0: non con i cagnotti.
1: No, secondo me il riso in cagnon è un'altra cosa. Nella mia tradizione il riso in cagnon è fatto semplicemente con le patate.
0: Non ci si mette d'accordo, purtroppo.
1: Tanto burro, patate e riso bianco.
0: Buono.
1: con burro e patate.
0: Buono. Ho scoperto tra
1: una bella grattata da formaggio, quello riso in cagnon, per me.
0: Per
1: ma
0: te
1: poi sono
0: nel Mellinzonese,
1: nell'Isonese, nell'Alta Valle Vedegio.
0: C'è veramente un mondo da capire. Ho capito, però, visto che la tavolata era fatta soprattutto da lucarnesi, che saltate il luganese per arrivare al mendrisiotto, cioè c'è una sorta di affinità.
1: Ma no,
0: si dicevano ai momossi, ma i luganesi mi ha tanto
1: alla tavolata.
0: Sì.
1: Ma no,
0: perché?
1: Sì, vabbè, ma no, ma non farti questi complessini.
0: Non sono complessini, ti ho sentito più volte parlare male del luganese.
1: No, ma non mi permetterai mai.
0: Ma figurati.
1: Ti ho
0: sentito.
1: Anzi, salutiamo il Mao che ci scrive un viganellese vero.
0: Bravo Mao, portiamo avanti la nostra tradizione.

0: questa è Rete 3, parzialmente scremato con Simo
1: e Joas. Buongiorno a tutte e tutti quanti. Grazie Luca, hai buttato parecchia carne al fuoco. Sai che io sono generalmente tendenzialmente molto superficiale nella vita.
0: Certo, come nelle cose, come
1: però
0: tutti.
1: No, dai, tu vai un po' più.
0: Insomma.
1: Però insomma, però Luca ci ha detto che soffitto solaio si dice nella zona di Locarno. Lui abita in collina, sì. VIP sopra Locarno, Sternig.
0: Ok.
1: Io mi chiedo, ma scavo un po' più a fondo e mi chiedo, ma l'etimologia di Sternig in dialetto a Locarno da dove arriva? Arriva da, perché a me ricorda Sternig, non è tipo che ha a che vedere con le stelle in tedesco.
0: Potrebbe,
1: non è che arriva
0: essere,
1: dal tedesco.
0: È vero.
1: Sai che ci sono delle parole in dialetto, soprattutto nell'Alta Leventina, in Valle Bedretto, sì, che arrivano direttamente dal tedesco, dall'urano.
0: Può essere Stern,
1: mi
0: certo.
1: Chiedo se queste influenze siano arrivate, quindi casomai anche Franco Luras ci sta ascoltando.
0: Ma perché
1: sapere.
0: No, che è un amico di Rete 3, infatti.
1: Esatto, però anche in base alle vostre conoscenze, sì, popolari, quali sono quelle parole in dialetto che arrivano in realtà dal tedesco? Ce ne sono parecchie.
0: Io non so, mi ricordo vagamente delle cose che dice diceva mio papà, ad esempio il solaio forse lo chiamava spazzacà.
1: Lo spazzacà, sì, quello anche a casa mia spazzacà.
0: Ma perché spazzacà,
1: sì,
0: anche lì?
1: Spazzacà, bella
0: perché?
1: Domanda, spazzacà.
0: Cosa vuol dire?
1: Sa? Chi lo sa?
0: Spazzacà.
1: So solo che il mio è tanto tanto impolverato, ventoso.
0: Ce l'hai?
1: Ce l'ho.
0: Esistono
1: lo spazzacà,
0: ancora gli spazzacà?
1: Non è decisamente abitabile, no. È tanto abitabile dai ragnetti e dagli uccellini.
0: Terribile,
1: sì, sì,
0: proprio
1: sì,
0: come nei film dell'orrore.
1: Esatto.
0: Comunque sì.
1: Lo spazzacà più famoso per me rimane, o Sternig, che dir si voglia, più famoso per me rimane quello di Mamma ho perso l'aereo. Ovviamente
0: sì,
1: nel primo mi sembra Kevin viene spedito in spazzacà a dormire in penitenza.
0: Che però alla faccia dello spazzacà c'aveva,
1: sì,
0: un letto,
1: spazzacà abitabile,
0: due piazze,
1: all'americana proprio,
0: all'americana.
1: Sì, sì.
0: Bene, quanta curiosità che abbiamo, vediamo se il nostro pubblico verrà in nostro soccorso.
1: È lunedì, così mi ispira.
0: Ma certo.

0: a te sembrerà strano, però tanti anni fa, assieme all'Uracul, io conducevo
1: che
0: è Franco Lurati. Io conducevo un programma sul dialetto e quindi io e Charlie all'epoca avevamo fatto, se non sbaglio, un'ora intera parlando solo dialetto.
1: Dai.
0: Io e lei con la madre zurighese.
1: Una melidese, una bellinzonese trapiantata melide, una luganese vera a parlare.
0: I numeri di telefono, gli indirizzi email, gli orari, tranne il notiziario, perché era un momento ufficiale, avevamo fatto un'ora
1: sperare. Ma è da riproporre questa cosa,
0: certo,
1: Simone.
0: Certo, era stato molto divertente.
1: Mi ergo a promotore.
0: Davvero?
1: Sì, sì, assolutamente. Perché... Charlie, se ci stai ascoltando, ti aspettiamo.
0: Dobbiamo rifarlo.
1: Intro, abbiamo 10 giorni di tempo. Per metterla in piedi.
0: Cosa vuoi che ci voglia?
1: La mettiamo ai voti.
0: Sì.
1: Allora, è arrivata la spiegazione, che in realtà era sotto il nostro naso, era
0: è
1: molto
0: vero.
1: Semplice.
0: Sopra il nostro naso.
1: Sì, ci siamo chiesti, ma perché spazzacà in dialetto? Perché il solaio si chiama spazzacà? Sentiamo. Vai.
2: Buongiorno, si chiama spazzacà anche a Poschiavo. Penso perché

0: in tedesco e poi trinca per bere, si può dire trinca, arriva da trinken evidentemente, certo.
1: Questo dove si dice? Lo sappiamo, trincare.
0: No, certo, poi è arrivato anche più giù, però ecco, si diceva da tempo in alcune alte valli della Svizzera.
1: Stai improvvisando.
0: No. Ma vai su e chiedi, vai su.
1: Vado. Vai. Io ormai tutti i weekend
0: andrò. Fino a Locarno sei arrivata.
1: Sì, adesso vado oltre.
0: Alza la sticella.
1: Voglio andare a Bellinzona magari sabato.
0: Sì, non parlare. Come fosse, non so io, la Mongolia.

0: di non sapere niente, per quanto Anna Castiglia, non sapendo niente, come si dice, per non sapere né leggere né scrivere, ne ha un sacco di cose da dire.
1: Ma è bello anche avere sempre cose da imparare.
0: Vero, sì. Vero. E conoscere i nostri dialetti è importante, perché intanto capiamo, ci capiamo e possiamo comunicare.
1: È già qualcosa, è già un inizio.
0: E in più è parte della nostra tradizione, c'è un grande, c'è una grande differenza tra luganesi, bellinzonesi, leventinesi, locarnesi, eccetera, eccetera.
1: Sempre meno, si va sempre più in direzione dialetto della Ferrovia oppure direttamente italiano, ma a noi piace per capire anche un po' da dove veniamo, chi siamo, che lingua parliamo, sì. Capire queste cose. In tanti ci dite Schlafsack, è una tipica parola che dal tedesco è entrata insomma nella nostra realtà.
0: Sì.
1: Si dice Schlafsack e basta. Ivo, ne buttala un'altra, sentiamo.
2: La Menonera diceva Vindiaca.
1: La vindiaca, vindiaca sembra una parola dialettale fatta e finita, in realtà anche mia mamma mi diceva mezzo la vindiac è la giacca a vento.
0: La giacca a vento, quindi è proprio tanto tedesco, è quasi proprio la parola stessa, vindiac.
1: Esatto,
0: no?
1: Però queste sono parole che secondo me arrivano in un secondo tempo, insomma, a influenzare un po' i nostri dialetti. Io penso magari a due secoli fa, in Leventina dicevi chiese, dicevi già chiese, per dire formaggio, credo.
0: Ecco, vedi, io questa proprio non l'avrei potuta tradurre. Chiese, per me aveva a che fare con le chiese.
1: Ecco, invece a me pare evidente che arrivi dal tedesco chiese. Però potrei sbagliarmi.
0: No, sicuramente puoi sbagliarti, però probabilmente
1: mi sono sbagliato tante volte
0: nella
1: mia vita.
0: Ma chi no?
1: E adesso ascoltiamo ancora una canzone, poi torniamo con altre due curiosità di numero.
0: Sì, volentieri, tipo la parola che io imparai a 15 anni.
1: Attenzione.
0: Quando sono andata a un matrimonio con dei parenti e durante il matrimonio sono stati distribuiti dei beanies.
1: Allora, ti hanno fatto il test dei beanies, Simona, passa un shy beanies e tu prendi la sedia.
0: Esatto, la catrec.
1: Cosa sono i beanies?
0: Cosa sono i beanies?

0: parlando di parole che utilizziamo in dialetto, alcune sono più ostiche di altre da comprendere, no? E che non vorremmo fossero dimenticate, perché ci parlano della nostra storia.
1: Brava Simo, brava, è saggia. Sentiamo il Cava cosa dice a proposito di Binis e altro. Ciao chef.
2: Beh ragazzi, i binis sono i confetti.
0: Sì.
2: Ma a me è capitato una volta con mio papà, eravamo in giardino, si gira, mi guarda e il madis. Vanato il rastru.
0: Beh,
2: cos'è il rastru?
0: Secondo me il rastru.
2: Lo lascio indovinare a voi.
1: Proviamo a indovinare, ma dite, non lo so.
0: Giardino, rastru.
2: Allora a questo punto devo dare la soluzione. Effettivamente anch'io vado, prendo il rastrello,
0: sì?
2: Quello
0: sì.
2: Di legno.
1: Beh,
2: che
1: c'è su quello, no?
2: Il rastrello di legno per tirare sull'erba. No.
0: No.
2: Non è quello.
0: Cos'è?
2: Va giù, ciapa un rastrello da fer. Vado giù, prendo il rastrello di ferro, ma non era quello neanche questa volta. Un rastru?
1: Sì.
2: A lei la furca.
1: Ah,
2: la forca, quella con tre denti.
1: Tre denti, certo.
0: Già far capire la differenza tra una forca e un rastrello non è evidente.
1: No, effettivamente la forca, appunto, quella con tre denti lunghi e una ventina, almeno trentina di centimetri.
0: Che si utilizzava per fare il fieno.
1: Brava, per spostare il fieno.
0: Sì.
1: Esatto, esatto. Ringraziamo tutti. Ascoltiamo magari ancora un paio di messaggi vocali prima di chiudere un po' con questo discorso. Sentiamo Fa. Vai, Fa.
3: Ragazzi, ma sapete cosa vuol dire Karishna?
1: La Karishna.
3: Ciao, buona giornata.
0: Are
1: non so
0: Karishna.
1: Se arrivi. No, no, non so se arrivi dal tedesco Karishna, ma è la fuliggine. Se
0: ah,
1: non
0: ok,
1: è,
0: quindi lo sappiamo.
1: Sembra, sì, lo sappiamo.
0: Abbiamo altro, mi sembra.
1: Sentiamo, sì, ancora un messaggio.
4: Ma anche Fambros, bevo mal Fambros.
0: Certo. Fambros.
4: Dal francese.
1: Dal francese.
4: Il sciroppo.
1: Da frambeuse.
0: Da frambeuse.
1: In francese frambeuse, tu impassa la frambeuse.
0: Oui.
1: E anche tomatis per dire pomodori. Beh, insomma, ne abbiamo snocciolati davvero, davvero tanti.
0: Abbiamo aumentato il nostro vocabolario.
1: Ecco.
0: È vero che alcune, appunto, sono lì facili da prendere, ci si arriva, a parte quello che abbiamo sentito del rastrello, che era un po' più difficile, ma Beniz, proprio non avevo nessun appiglio per riuscire a capire perché
1: si chiama. Binis,
0: si chiama
1: perché significhi
0: non ha niente a che vedere con confetto, proprio non ci potevo arrivare.
1: Linguisti all'ascolto, è la vostra ultima possibilità. Noi ci avviciniamo alle 8 con una bellissima canzone di Max Pezzali.
0: E
1: vero
0: tu,
1: Simo?
0: Non so che cosa dirti.
1: Dai Simo,
0: te la dedico.
1: Lo strano percorso
0: strano
1: di ognuno
0: percorso,
1: di noi,
0: sì, che ci ha portato questo strano percorso.

0: Pronto? Buongiorno e benvenuti a Parzialmente Scremato con Joe
1: e Simo.
2: Radio Televisione Svizzera.
1: Ci ha raggiunti in studio anche l'immarcescibile.
0: Dire parolacce.
3: Più o meno. Io
1: marcescibile.
3: Io
1: ho detto male
3: a pezzi.
1: No, non
3: sono
1: ho
3: dei
1: detto
3: pezzi del mio corpo che sono ancora in piedi, altri che invece.
0: Posso dirti una cosa che mi è venuta.
1: Cervello.
0: Una cosa che mi è venuta guardandoti. Che bei capelli che hai oggi.
1: Ah, vero, ma sempre.
3: Ma anche Joe dei capelli
0: luminosi.
1: Sì, no, è vero.
3: Un po' arruffato, un po'.
1: Quei tre che mi sono rimasti.
0: È vero che è arruffato.
3: Un po' arruffato.
0: Sì, perché hai litigato con qualcuno.
3: Sì, sì.
1: Sei più bionda del solito.
0: Io
1: tu
0: sono,
1: Simo, vero?
0: Allora non lo usi come metafora, immagino.
1: No, sei davvero il capello
0: più
1: biondo del
0: non
1: solito.
0: Non so come
1: sei.
0: Mai sarà l'acqua che ho bevuto nel weekend.
1: No, forse hai bevuto acqua.
0: Litri
1: certo.
0: di acqua.
1: A chi la vuoi far credere?
0: Le previsioni fino a questa sera: al mattino sulla Svizzera centro orientale ancora nuvoloso e ultimi locali rovesci, per il resto tempo ben soleggiato. Avremo una temperatura massima a sud fino a 28 gradi, con tendenza favonica a nord fra 23 e 26 gradi.
1: Mentre per quanto riguarda il traffico sono segnalati rallentamenti tra Gravesano e Manno in direzione di Ponte Tresa, tra Magliaso e Bioggio nella direzione opposta e tra Quartino e Cadenazzo in direzione di Bellinzona. Ringraziamo Diana Gatto dalla redazione di Via Suisse. Adesso il microfono a Paltrax.
2: 3 News.
4: Elezioni in Svezia ancora testa a testa, stando ai risultati ancora provvisori, socialdemocratici in leggero vantaggio, l'estrema destra arretra. Droni russi contro un treno al confine con la Polonia, sfiorato anche un convoglio con a bordo diplomatici occidentali, tra cui Boris Johnson. Bilaterali 3, fondi propri UBS, aumento dell'IVA per l'esercito. Questi i grossi temi della sessione autunnale delle Camere che si apre oggi.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 9.

0: diverse tra i vari dialetti, anche tra le persone che prevalentemente usano l'italiano. Alcune parole bisogna conoscere, altrimenti resti completamente avulso dalla comunicazione nella Svizzera italiana.
1: Oh, dai, non completamente.
0: Beh,
1: però
0: un po' sì, perché ti dicono delle cose che non capisci e non è bello, perché sembra quasi che te la tiri. A
1: no,
0: me,
1: ma avresti fatto un... Allora, se le avessi conosciute quelle parole, avresti fatto un figurone a cena, quello sì, però
0: sì,
1: non è che non sei riuscita.
0: Sono uscita dalla dinamica di fare un figurone da un pacco di tempo, però mi sono resa conto con mia figlia Sofia tempo fa che dovevo colmare questa lacuna quando le ho detto, a un certo punto eravamo un po' di fretta, dai Sofia, disciolat, e lei mi ha guardato per dire
1: che lingua stai parlando,
0: cosa
1: per un semplice disciolat,
0: cosa ti ho
1: Sofia
0: fatto? Sembrava quasi che l'avessi insultata, dico ma no, e allora gli dico no ragazza, dobbiamo comunque darci da fare. È stato bello condividere con voi queste parole, ne è arrivata ancora una che io ho provato chiaramente a tradurre a modo mio e ho sbagliato clamorosamente, ma lo sapevo. Che cos'è il cucaus?
1: Cucaus? In Alta Leventina io pensavo in Valbedretto, invece ci si scrive una Madrano, credo si dica anche cucaus o cucaus. Che cos'è il cucaus?
0: Allora io potevo arrivarci con l'uscio eventualmente cercando di avvicinarmi poi a quella che è la parola che è abbaino, invece a me è venuto soltanto cacao, mi sembrava davvero
1: cacao,
0: dal lecce col cacao.
1: Sì, invece non è quello.
0: Non è quello.
1: Grazie Lucone, ci dice che
0: abbaino.
1: È l'abbaino, è l'abbaino. E anche qua è una parola che arriva dal tedesco. Us è in svizzero tedesco, in certi dialetti svizzero tedeschi mi riporta alla casa, no?
0: Sì.
1: A casa.
0: Sì. Non
1: sicuramente
0: casa,
1: credere.
0: Non lo so.
1: Chi lo sa, chi lo sa. Vabbè.
0: È il momento di fare un giro di Joas.
2: Te. Temone!
0: Che oggi ci porta un temone che ci terrà compagnia per un po'.
1: Sto weekend abbiamo fatto la spesa, mia moglie mettendo in ordine le lattine di qualche prodotto da bere in frigo, sì. Le metteva allineate con l'etichetta verso in fuori.
0: Che cosa c'è di strano?
1: Allora, siamo a casa, cioè non siamo in un bar, siamo a casa, c'è bisogno di mettere le lattine allineate con il logo
0: bisogno
1: dell'azienda produttrice,
0: sì.
1: Che salutiamo, ciao Feldi,
0: esatto.
1: verso in fuori, verso qua,
0: certo.
1: Chi se ne frega, no?
0: No,
1: l'importante è che si raffreddino le bibite,
0: è essenziale, assolutamente
1: ma
0: vitale.
1: Tu quando lasci le scarpe, quando togli le scarpe prima di entrare in casa, le allinei,
0: cioè,
1: al tappeto,
0: ovvio.
1: Devi allinearle appaiate al tappeto,
0: allora,
1: no?
0: Joas,
1: dai.
0: Tu lo sai che io sono completamente nel team moglie, perché ho qualche difficoltà effettivamente a trattenermi, sono un po' ossessiva compulsiva, un tempo neanche si conosceva insomma questa deriva della caratteristica psicologica degli esseri umani.
1: Lo
0: mi piace
1: lo stai diventando sempre di più tra
0: sono
1: l'altro,
0: peggiorata.
1: Stai peggiorando con gli anni, no?
0: Vado a cicli, sono tornata dalle vacanze un po' peggiorata in effetti,
1: quindi hai ancora più manie e noi vogliamo sapere, conoscere anche
0: manie.
1: Le vostre, le piccole manie, tipo anche solo quella di camminare senza mettere i piedi sulle fughe quando cammini in strada, non ce l'hai quella? Io l'ho avuta da ragazzo,
0: davvero?
1: Ho avuto altri problemi.
0: No, io no, diciamo che più legato all'ordine, ecco.
1: Sì.
0: Il fatto di avere il frigorifero impeccabile è una roba che mi fa impazzire.
1: Cioè, tu dentro il frigo hai tutto in ordine.
0: Quello
1: anche per motivi di igiene, le verdure vanno con le verdure.
0: Sì, ma deve anche l'etichetta deve essere girata in un certo modo.
1: Sì.
0: Insomma, proprio sì. No, sono la deriva è adesso la manutenzione del frigo e del congelatore che hanno occupato un po' la mia vita nelle ultime settimane.
1: Quindi questa è la tua nuova mania.
0: Che non è soltanto la pulizia, ma
1: sì,
0: è anche occuparmi del cigolio che può fare la porta del frigorifero, tirare le viti. No, sto impazzendo molto probabilmente, ma è una gioia.
1: Una mia piccola mania è quella di ricontrollare, cioè io chiudo la porta di chiave a casa uscendo.
0: Sì.
1: Dopo mezzo metro mi giro e ricontrollo.
0: Ma questo
1: davvero
0: è il cervello che sta evaporando pure di svegliarti
1: dici,
0: alle 4
1: sì,
0: del mattino.
1: Okay,
0: è
1: bene,
0: solo quello.
1: Consolo.
0: Ma sì.
1: Voi ne avete di manie?

0: Wings di Paul McCartney per la colonna sonora per l'omonimo 007 del 1973.
1: Wow, what an information! Thank you, Simona.
0: It's incredible.
1: Allora.
0: Stiamo parlando di manie e ce le abbiamo tutte, no? Ci sono persone che aprono il frigorifero e vedono semplicemente yogurt, latte, marmellata. E poi ci sono quelli come me e tua moglie, ma non siamo da sole, che prima di richiuderlo controllano che tutte le etichette siano rivolte nel verso giusto.
1: Esatto,
0: come
1: esatto.
0: Sugli scaffali del supermercato, esattamente così.
1: Esatto. E Ivano dice: non calpesto, non evito solo le fughe delle piastrelle o insomma dei suoli su cui cammino, ma anche le ombre. E quindi lì attenzione, avrei di cambiare le abitudini.
0: È
1: e le
0: difficile.
1: Crepe della strada.
0: Uff.
1: Non si pestano al loro limite.
0: Aia.
1: That's what I'm talking about, come
0: questi,
1: si dice in
0: esatto,
1: italiano.
0: Dovevo parlarne.
1: È proprio
0: questo
1: di questo che sto parlando. Io ho un'altra piccola mania, se parliamo di sveglie, forse anche quando la sveglia è così anticipata.
0: Parliamone.
1: Dalle 4:30 alle 5.
0: Temo.
1: Ti viene da controllarla più volte, no?
0: Certo, temo di sapere dove stai andando. Vai.
1: No, beh, metto 10 sveglie,
0: sì?
1: E ricontrollo 8 volte prima di addormentarmi che queste sveglie siano attive.
0: Ma è normale questo, credo,
1: dici?
0: No?
1: Dici?
0: Sì.
1: Però se magari la sveglia un po' più tardi, tipo le 7:30 del mattino, non so se hai tutta questa ansietta di non averla messa, perché magari ti svegli già comunque per conto tuo.
0: Ma ne parlavo stamattina quando abbiamo fatto gli auguri a Nico, che tra l'altro glieli facciamo di nuovo, che abbiamo svegliato insomma presto mm-hmm. E si chiedevano: ma come mai Nico non ha messo il telefono in modalità aerea? Perché è una deformazione del nostro lavoro.
1: È vero.
0: Controlli la sveglia 10 volte e poi lasci il telefono con la suoneria, perché non si sa mai. Finché un giorno ti capita veramente di perdere la sveglia, di prendere i topi, come si dice, no? E allora lì aumentano ancora di più le
1: ansiette.
0: Queste
1: ansiette, certo, quando parte la sigla del radiogiornale non c'è nessuno che parla, poi la seconda volta non succede più, no? Può capitare, ma insomma questo vale per
0: normale.
1: Tutti i lavori, come in tutti i lavori è così.
0: Mentre il mondo delle manie è veramente colorato e variegato, e adesso è un bel po' che non ritiro contanti, è raro che io abbia contanti nel borsellino, che non ho neanche più un borsellino.
1: Davvero?
0: Alla fine.
1: Quindi tu sei quella che va nella bettolina a pagare il caffè 2,20 con la carta di credito.
0: Allora,
1: non c'è niente di male, è legale.
0: No,
1: però.
0: È legale, però ci sono delle spese, sarebbe meglio non farlo. Però quando ritiravo contanti, forse vorrei tornare a farlo, perché metti un caso che c'è un blackout, così non ho neanche soldi per pagare al supermercato, mettevo tutte le banconote nel verso giusto, non so come dirti, non poteva essere che una banconota fosse dentro storta, ma ti pare?
1: Capisco, non sei l'unica anche qua, l'ho già sentita, per me non vale questo discorso, ma l'ho già sentita.
0: Beh.
1: E c'è qualcuno che ci scrive: quando mangio i biscotti devo sempre scegliere prima quello meno bello, perché quello perfetto lo tengo per ultimo.
0: Il perfetto, cioè, per ultimo è un po' come
1: mania,
0: la ciliegina sulla torta.
1: Vero.
0: Proprio, ma siamo fatti così.

0: buongiorno, tra manie, diciamo, piccole manie e piaceri che abbiamo condiviso anche attraverso il nostro numero 079-873-8073.
1: Intanto noi ringraziamo e salutiamo Lilli che ci manda una foto dei suoi bellissimi biscotti, detto della mania dell'ultimo ascoltatore che ha scritto: io mangio prima i biscotti già un po' smussati, un po' rotti, e poi lascio quello perfetto per ultimo.
0: Curiosa,
1: ebbene, i biscotti della Lilli sono tutti perfetti, complimenti. Poi qualcuno dice: anch'io nel portafoglio le banconote sono ripiegate due volte, tutte nello stesso ordine, dal taglio più piccolo al più grande, rivolte tutte dallo stesso lato. Buona giornata, Mats. Non so se sarà una buona giornata. No, scherzo, Mats, complimenti a te per l'ordine e la pulizia.
0: Allora, un'altra cosa che abbiamo condiviso a microfoni spenti è una tua piccola, non so neanche se è una mania alla fine, un'abitudine che hai quando apparecchi, presumo, o quando
1: un disordine mentale,
0: stai cucinando
1: mio, sì.
0: Tu apri l'armadio dove tieni le spezie.
1: Sì, ho bisogno del sale, apro l'armadio, prendo il sale, lo metto in tavola. Poi dico, vabbè, tra 5 minuti quando
0: lo rimetterò,
1: rimetterò via e chiuderò il cassetto.
0: Chiaro, ma perché a sprecare dell'energia per chiudere e riaprire?
1: Ovviamente vengo, giustamente dico io comprensibilmente, ripreso ogni volta, no? Che fatica fai a richiuderlo?
0: Prima di tutto che fatica fai, ed è anche brutto visivamente, ma questo è un aspetto così che possiamo anche non condividere. Ma la cosa veramente importante è che ti fai male. Io quando cucino con qualcun altro, in questo caso con mia figlia, che comunque rientra nella categoria adolescenti, un po' come
1: me,
0: te,
1: come me, sì.
0: E quindi c'è questa abitudine di lasciare aperte le ante degli armadi, i cassetti, così ti fai un male boia, perché se tu non sai chiudere i cassetti, quell'altro che poi magari si
1: è
0: gira,
1: chinato, quell'altro che è chinato, quando si rialza si becca lo spigolo del cassetto sulla nuca.
0: Esatto, ed è più che altro quello l'utilità, oltre estetica.
1: Ne fai una questione di sicurezza, allora giriamo col casco per casa.
0: A tal proposito mi è venuto in mente un libro che, visto che comunque per dare anche un po' di contenuto ogni tanto, di Michele Serra, che ho letto tempo fa, che si intitola Gli sdraiati, e lui nella fattispecie si chiedeva proprio perché
1: sono gli sdraiati.
0: Esatto, perché gli adolescenti lasciano aperti questi cassetti, armadietti e via di seguito, proprio come te, no?
1: Certo, noi adolescenti facciamo così.
0: Che è forse proprio il contrario delle piccole manie da adulti, perché noi allineiamo le etichette dal frigo eccetera, loro lasciano un'anta aperta, perché noi cerchiamo di mettere ordine nel mondo, invece loro sembrano dirci che il mondo può benissimo restare un po' disordinato. Siamo aperti alle possibilità, non abbiamo ancora in mente quale sarà la fine, no?
1: Insomma, il cassetto diventa una metafora per spiegare una generazione. Questo è Michele Serra,
0: sì.
1: Complimenti, sei bravo tu che l'hai letto.
0: Molto bello, è carino, non è, cioè, un libro che si legge veramente molto velocemente. E tu che hai dei bambini piccoli, comincia a portarti avanti, che poi quando ce li avrai in giro adolescenti ti tornerà utile Michele Serra.
1: Grazie per la rassicurazione.
0: Prego.

0: proposito di lasciare le ante, i cassetti aperti, che dicevamo, a parte il fatto che sono inestetici, sono anche poco sicuri per le persone che abitano con te nella stessa stanza, perché tu non lo sai, ti sei girato e il cassetto era chiuso, ti giri e è aperto e ti fai male, insomma prendi delle stincate, delle sportellate, ecco, che non fanno bene.
1: Esatto, ricordiamo che la nostra trasmissione non è prodotta in collaborazione con l'ufficio prevenzione infortuni, ma ci piace sempre comunque sensibilizzare chi come Francesco nella sua vita di coppia ha anche dei piccoli incidenti casalinghi legati a queste piccole abitudini, no? Di lasciare aperta l'anta.
2: Ma buongiorno, la mia compagna, che è diversamente adolescente, ha 45 anni, ha lo stesso vizio di lasciare le ante aperte quando prende le cose in cucina e in bagno, anche quando siamo insieme, che siamo un po' stretti. Adesso che abbiamo raccolto l'anta della cucina là per terra dopo che l'ho spostata via dai cardini con la spalla, più. Però io l'esperienza me la sarei evitata, inclusi i 4 punti di sutura.
1: Mamma mia!
0: 4 punti di sutura che mettono un punto su questa faccenda, sicuramente. Anche lei adesso avrà capito forte e chiaro qual è il problema. Mi è piaciuta molto la tua premessa che hai fatto prima di sentire questa disavventura sul fatto che noi facciamo comunque prevenzione, perché effettivamente a casa succedono un sacco di piccoli incidenti, no? Lo si dice spesso.
1: No, ma è statistica anche, si dice che la maggior parte, o comunque gran parte degli infortuni arrivino proprio da sottovalutazioni del pericolo in casa, anche solo salire su una scala o su una sedia, mai farlo.
0: Io ne ho fatte di ogni, cioè, devo dire che ho smesso di mettere la cera, mi piaceva tantissimo mettere la cera, è una cosa che mi avvicinava alle mie zie, alla mia nonna a casa, che aveva sempre questi pavimenti impeccabili, no? Cerati.
1: Tu mettevi la cera.
0: Io mettevo la cera e ho nella mente delle scene che ritornano ogni tanto di gente che poi non si è fatta troppo male.
1: Beh, però ha dei voli pazzeschi.
0: Scivolavano su tutti e due i piedi, proprio gambe per aria, all'urlo ho messo la cera. Ho smesso di farlo e non ho più i pavimenti così lucidi, ma gente che vola nemmeno.
1: Adesso butti terra e sabbietta sulle piastrelle.
0: Meglio, meglio. Non lavo più i pavimenti.

0: vabbè, cerando si impara. Effettivamente nella mia mente ho un po' di voli che non hanno fortunatamente portato a nessun grave incidente, però ho smesso di mettere la cera anche perché ero lì lì in odor di acquisto di una macchina, come si chiama? Una
1: lucidatrice.
0: Ho visto che costava troppo, per cui ho desistito dal prenderlo, altrimenti anche lì raggiungevamo un altro livello.
1: È bella questa cosa, sì, che ti piaceva sempre tutto stra, no, ultra, super pulito, brava.
0: Più
1: intanto, a proposito di sapori, in merito a quello che è l'ordine istantaneo da tenere in cucina o in casa,
0: sì.
1: Mauro scrive: mai mettere troppo a posto.
0: Perché?
1: Perché un giorno stavo preparando cena, ho acceso il forno,
0: sì.
1: Dopo 20 minuti ho tolto la griglia, sai, la griglia del forno, e l'ho
0: sì.
1: appoggiata così a caso
0: un attimo
1: da qualche parte,
0: sì.
1: Mia moglie cosa ha fatto per riporla subito, ignara del fatto che fosse calda, l'ha presa a mani nude poi vabbè, qua sento l'odore di pelle bruciata io, non so.
0: Allora è terribile perché effettivamente io ho un po' imparato a farla questa cosa. Metto via ad esempio un sacco
1: questo messaggio di Guglielmoni,
0: va bene, non dargli retta che tanto non sarà niente di importante. Io ho imparato a furia di mettere via dei bicchieri appena tirati fuori, no? Uno vuole bere dell'acqua, tira fuori il bicchiere, si gira, prende l'acqua fresca dal frigorifero, si rigira per mettere l'acqua fresca nel bicchiere, il bicchiere è già stato riposto nella lavastoviglie.
1: Dai, nel quei due secondi di tempo.
0: Devi beccarmi prima, se io sono nella tua zona, così ho questa specie di turba dentro.
1: Transagonistica,
0: metto via tutto prima che tu possa usufruire.
1: Aiuto, Simo.
0: La griglia mi avrebbe probabilmente fatto male pure a me.
1: Certo, sì, però anche tu, Mauro, mettila via subito.
0: Mettila via tu, la griglia.
1: Discussioni eterne. Poi c'è un altro capitolo dei precisini versus non precisini, quello dei parcheggi.
0: Sì.
1: Perché c'è qualcuno che scrive: quando parcheggio, come mania, la mia mania è che quando parcheggio devo lasciare le ruote sempre perfettamente dritte. Se sono storte, scendo dall'auto, mi rendo conto che sono storte e non sono parallelo alla linea del parcheggio, salto in macchina, metto un po'.
0: Fastidio, però dipende.
1: Lì sei meno precisa, Simone,
0: sì,
1: lasciami indovinare.
0: Sì, un pochino sì.
1: Sai che te lo leggevo in faccia.
0: No, sto peggiorando anche in questo. Prima non me ne fregava veramente niente, soprattutto se sono di corsa. L'importante è che sto dentro bene nel parcheggio, perché non esiste che occupo due parcheggi, come vedi, succede a volte.
1: Sì. Succede che anche che qualcuno parcheggi troppo
0: male,
1: vicino dalla parte del lato guidatore, poi non riesci più a salire.
0: Tu una volta nel parcheggio della radio, ti ricordi che te l'avevo detto? C'erano 87 parcheggi liberi perché era presto e tu mi avevi messo la macchina
1: ma l'avevo
0: così
1: fatto
0: vicina.
1: Apposta.
0: Ma che ridere, sono dovuta entrare dal baule per colpa tua. Comunque sì, ho smesso di essere così imprecisa anche con i parcheggi. Non dico che guardo proprio che sia completamente allineata,
1: però
0: vedo che sta per arrivare una delle nuove manie.
1: Aiuto.
0: Ma quello fa bene a tutti alla
1: fine.
0: Sì,
1: è vero, assolutamente. Anche altruismo, parcheggiare bene. Non parcheggiate di fianco all'auto di Simona.
0: È quello.

0: prezzo che costava un po' troppo e ho desistito, oltre
1: tipo
0: aver fatto
1: quanto?
0: Cadere
1: quanto poteva costare la lucidatrice in tempi?
0: Non mi ricordo, ma su più di 1000 mi
1: mamma
0: sembra.
1: Mia, ma
0: sì.
1: Coi fari, cioè non con le lucine, coi fari
0: con
1: davanti.
0: I fari, sembrava un autoscontro con i fari davanti, con questi dischi che giravano sotto, rossa poi fiammante come una Ferrari, era bellissima,
1: cioè era invitante, insomma sì, hai dovuto resistere.
0: Un oggetto da cartoni animati proprio, bellissimo. Ho resistito, ma adesso grazie a questo nostro programma, soprattutto quest'ultima parte dedicata alle manie, mi sta tornando la voglia di avere
1: l'appetito, è vero,
0: no,
1: per carità, che poi di quei voli in casa
0: è vero.
1: Parlando di precisini e o precisine, cioè chi scrive che prima di iniziare un film alla sera devo avere tutto pronto,
0: sì.
1: L'acqua,
0: sì.
1: La coperta, il telefono in modalità silenziosa,
0: certo.
1: Il cuscino lì dove deve essere,
0: perfetto.
1: Insomma, se manca qualcosa metto in pausa ancora prima che inizi.
0: È vero, è giusto, è perfetto così.
1: Cioè devi creare le condizioni affinché tu non debba alzarti dopo 3 minuti.
0: Sì, perché
1: il film.
0: Potrebbero arrivare delle complicazioni a quel punto legate alla pigrizia, no? Dopodiché ne abbiamo parlato una mattina con Nico, no? Cominciano le strategie per non doverti alzare, quindi sai, qualcuno a casa già che sei in piedi può andare avanti per delle ore, già che sei lì mi puoi portare, già che sei in piedi,
1: già che sei dalla parte più in fondo del divano,
0: sì.
1: Poi
0: ho gente che ha comunque migliorato la prensilità dei piedi,
1: certo, beh sì.
0: Oppure
1: io sono una scimmietta.
0: Nico ci aveva così rivelato,
1: sì,
0: che in un momento di pigrizia, quando aveva raggiunto questa posizione perfetta sul divano descritta anche dal nostro amico, voleva comunque leggere un libro a un certo punto, la sua serie probabilmente era finita, ma non voleva alzarsi da questa posizione
1: non
0: perfetta.
1: Mai.
0: E sai che cosa ha fatto?
1: Cosa ha fatto?
0: Aveva vicino il Kindle e allora ha ordinato
1: si è ripagato il libro sul Kindle pur di non alzarsi e prendere il cartaceo.
0: È assurda, dovevo condividerla ancora
1: fuori
0: una volta perché
1: testa.
0: È veramente incredibile, ma molto creativa e molto bella.
1: Scandaloso, Saldagna, lo diremmo se non fosse il tuo compleanno, quindi
0: esatto.
1: Non lo diciamo.
0: È scandaloso, ma auguri mostriciato
1: di nuovo
0: ancora.
1: Un grande abbraccio al nostro Nicky.

0: I Corleoni con la loro versione di Lady Marmalade.
1: Wow, super potenziata, grazie, grazie mille, grazie di cuore Corleoni per questa bella cover. Allora, Simo, voglio chiudere con te chiedendoti, sì, se conosci l'ordre de poche. È una, non so, un'abitudine che ho imparato a militare, okay, 20 passa anni fa.
0: No.
1: L'ordine delle tasche, cioè, oh, io nelle mie tasche,
0: sì,
1: forse per te il discorso cambia un po' perché so che
0: non ho fatto
1: sei accompagnata da una borsetta anche. Oh. Ma no, ma non è per quello,
0: no,
1: però
0: sbagliate.
1: Io nella mia testa ho un ordine mentale che viene traslato nelle saccocce, ovvero io nella tasca destra dei pantaloni devo sempre avere il telefono, nella tasca sinistra, beh, diciamo degli altri oggetti, okay, che uso una volta all'ora,
0: una
1: poi,
0: volta all'ora, ok,
1: poi nella tasca posteriore
0: fazzoletti
1: destra il brava il borsellino,
0: ok, tasca posteriore destra il borsellino, ci
1: nella
0: sta
1: tasca posteriore sinistra i fazzoletti,
0: bizzarro però il borsellino,
1: cioè
0: il telefono,
1: l'ordine, ma non badare, ma l'ordine di tasca, non, beh, so come si dica in italiano, l'ordre de poche,
0: ci sta, è anche una questione proprio di facilità, perché
1: esatto,
0: così
1: le chiavi, le chiavi,
0: pagare, sai dove mettere la mano,
1: brava, e anche per controllare che tu abbia tutto con te, no? Io so, ok, qua c'è il borsin, qua c'è,
0: ma invece no, io non sono per niente ordinata nelle mie tasche, tant'è che quando devo trovare qualcosa che presumibilmente ho messo in tasca perché casualmente ho lasciato la borsa da qualche parte, parte una specie di come le perquisizioni nei film polizieschi,
1: ti autoperquisisci,
0: sì,
1: ti fai l'autoperquisa,
0: esatto,
1: ecco,
0: no non sono così precisa in tutto, posso migliorare o, a dipendenza di come la vuoi vedere, posso peggiorare.
1: Allora domani mattina a partire dalle 7 io direi che ci facciamo 2 ore di ordre de poche.
0: Ma
1: scherzo,
0: perché no, ma perché no, tra pochissimo ci sarà il nostro amatissimo Abatrax Polpettino a tenervi compagnia fino a che poi alle 11 lo raggiungerà anche Ottavio.
1: Domattina a partire dalle 6 Simona vi aspetta per un parzialmente scremato.
0: E poi il booster dalle 7 con Joas. Ciao ciao.
1: Buona giornata. Ciao ciao.
2: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch

0: Hidden Hands, mani nascoste, io lo so, io sono uno che tira il sasso e nasconde la mano sempre, io provoco e poi faccio finta di no, per cui mi ci ritrovo parecchio nel nome di questa bellissima collaborazione di questo progetto. Start again.
1: Ridere perché adesso mi è venuto in mente quella faccio volta ridere. Che mi è arrivata una sassata sul copino.
0: Esatto, tutti i volti sono.
1: Eri tu!
0: Eri che fischi, ero io.
1: Maledetto.
0: Comunque, start again, si parte di nuovo. È lunedì, non è che si parte adesso. Siete già partiti con parzialmente scremato. Io raccolgo semplicemente da qui il testimone. Buongiorno, le 9:02. Diamo uno sguardo. Andando con ordine alle previsioni del tempo per la giornata di oggi, lunedì, sarà in parte nuvoloso la mattina, ancora qualche goccia, non so dove, però non qui. Poi diventerà soleggiato e sarà una giornata comunque soleggiata con temperature ancora piuttosto alte, fino a 28 gradi. Per domani sul Ticino centrale e meridionale inizialmente qualche annuvolamento, per il resto abbastanza soleggiato con minime di 17 e massime attorno a 26 gradi. Quanto riguarda il traffico, vediamo un po' che ci dice il bollettino, l'ultimissimo pervenuto 10 minuti fa. Traffico congestionato tra Quartino e Cadenazzo in direzione di Bellinzona, Lugano invece forti rallentamenti su via Sorengo in direzione del centro. Adesso il microfono a Simona per le informazioni.
2: 3 News.
1: Elezioni in Svezia, ancora testa a testa, stando ai risultati ancora provvisori, socialdemocratici leggero vantaggio, l'estrema destra arretra. Droni russi contro un treno al confine con la Polonia, sfiorato anche un convoglio con a bordo diplomatici occidentali, tra cui Boris Johnson. Bilaterali 3, fondi propri, UBS, aumento dell'IVA per l'esercito. Questi i grossi temi della sessione autunnale delle Camere che si apre oggi.

quando ti capita di svegliarti presto, tipo quando i ragazzi di Parziamente Schermato si svegliano attorno alle 4, 4 e un quarto, 4 e mezza, to. Per quanto mi riguarda, io mi sveglio alle 5 e mezza, 6 meno un quarto. E a parte che magari uno poi dice faccio fatica perché non sono riuscito a dormire bene, non sono riuscito ad andare a letto troppo presto ieri sera, tipo alle 10, già tardi, no? Però come fai quando ancora fuori è chiaro? E però una cosa strana, perché poi quando ti svegli la mattina presto, comunque hai la giornata bella, la mattina secondo me è più produttiva, te la godi di più e la giornata sembra durare il doppio rispetto invece quando magari fai un po' il poltrone. Bello questo termine, molto da boomer antico, arcaico, il poltrone. Il weekend per esempio dormi fino a tardi, no? E ti può capitare, metti appunto, ti svegli alle, non so, alle 5 e mezza, 6, come magari fa tantissima gente, e guardi l'orologio alle 9 e dici caspita, pensavo fosse, invece no, e sono già passate 3 ore, però ti è sembrato che ho passato mezza giornata già. Per questo secondo me comunque la mattina quando si moltiplica diventa così lunga, perché arrivare a fine mezzogiorno poi c'è un bel po' di tempo, sono tante ore. Magari per chi si sveglia un po' dopo, quest'ora insomma ha ancora il gusto di mattina, perché se è qui che volevo arrivare, perché si è svegliato molte ore fa, no. Però è bello e secondo me ci sta ancora questo brano, e comunque questo ci sta sempre a qualsiasi ora del giorno, della notte, perché stiamo parlando di uno dei grandissimi classici, di un autore, interprete italiano amatissimo da tante milioni di persone, una carriera decennale, pluridecennale, con un repertorio incredibile, e questo qui è uno di quei brani che lo ha consacrato per sempre, insomma nel roster, se volete, nel ventaglio dei grandi interpreti, dei grandissimi della musica italiana. Stiamo parlando ovviamente di un altro regalino delle nostre fatine dei dischi, grazie fatine che questa mattina ci fanno iniziare veramente con un pezzo di torta deliziosa, con un brano di Vasco Rossi che si chiama Alba Chiara.

Che brano, che pezzo. Poi il testo, ogni volta che lo riascolti, una cosa semplicissima, sei chiara come l'alba. Cioè, insomma, è una sorta di loop, no? Il testo descrive la persona di una ragazza, di una donna semplice nella sua quotidianità, nella sua normalità di tutti i giorni, ed è quello che ti affascina. Cioè non viene descritta nessuna chissà che, però tutto questo fatto così diventa eccezionale, perché diventa un po' di fatto una specie di manifesto per tutte le persone che ci si ritrovano, e io sono sicuro che moltissime ci si saranno ritrovate in questo ritratto scritto veramente con poche pennellate, come solo lui sa fare, da Vasco in Alba Chiara. Spero vi abbia fatto piacere. 079 873 8073, questo rimane sempre il nostro numero di WhatsApp, l'indirizzo della nostra piazza virtuale nella quale si può parlare, chiacchierare, ciaccolare, salutarsi, quello che vi pare. Karimna Senzaiko, Samba. Buongiorno, io sono Paltrax, con voi fino a mezzogiorno anche quest'oggi, e poi da oggi fino a venerdì saremo insieme.

bello il titolo del nuovo album di Ellie Goulding, I Know Too Much. So troppo, e allora non parlare. Taciti! No, il nostro non vuole essere un'incitazione all'omertà, ci mancherebbe. For your entertainment, per il tuo intrattenimento. 079-873-8073 il nostro numero di WhatsApp, dove arrivano messaggi. Grazie a tutti e a tutte per i saluti, per il buongiorno. E con qualcuno si sta anche parlando della giusta durata, di quello che sarebbe la giusta durata di un weekend. Non so, ditemelo, ma sono forse l'unico a pensare, a credere, perché la sensazione è quella, che ultimamente i weekend si sbriciolino in una manciata di minuti. Ultimamente mi sembra che il weekend dura 12 minuti, non lo so, inizia a venerdì, sabato si vaporizza e poi sei già lì domenica a mugugnare, che dici no, ma domani si ricomincia. Non lo so, magari sono solo io, eh. 079-873-8073, se volete parlare di questo, anche lanciare altre tematiche o semplicemente niente, va bene, uguale. Questo è Robbie Williams con Lost.

l'alba di martedì. Bella, mamma mia, come sono presente, bello, lucido, tonico. Voi come state? Tutto bene? Spero di sì. Ancora buongiorno da Paltrax, lo dico ogni due per tre perché poi magari qualcuno si sintonizza da poco, non sa ma chi è, di chi è quella voce, pensa, una volta ci scambiavano ancora, ancora oggi succede, con Sterchi, che invece ancora non è tornato, tornerà ben presto dal suo lungo esilio estivo, tornerà poi, lo risentiremo a ottobre, lo dico perché appunto in tanti magari scambiano il nostro tono di voce, abbiamo delle voci così belle, calde, virili, a volte anche un po' squittenti, ma vabbè, comunque fa parte del fascino, non lo so, fa parte del fascino, me lo dovete dire voi. Con voi fino a mezzogiorno, poi ovviamente anche, non so se l'ho già detto, ma lo ricordo, a partire dalle 11 ci raggiungerà ancora una volta Ottavio col suo circo di stranezze, appunto a partire dalle 11 fino a mezzogiorno, per l'ultima ora in compagnia. MGK featuring Wiz Khalifa, Girl Next Door. Una bella risata, che bella queste risate. Ti mette di buon umore. Sounds good, yeah.

L'astronave di Nicki Minaj nel 2012, mamma mia. Allora, è diventata una superstar, sempre un po' sopra le righe, diciamo, per quanto riguarda il suo stile. La musica, vabbè, anche quella, però, diciamo, fa parte del mondo dello spettacolo, no? Se non fai spettacolo, che mondo dello spettacolo è? E lei è diventata un po' un fenomeno pop, anche perché poi quando diventi una skin, quando diventi un personaggio di Fortnite, puoi dire di essere entrato a far parte di buon diritto del grande affresco che rappresenta la subcultura pop e la cultura pop a 360 gradi. Infatti aveva fatto molto parlare qualche annetto fa la skin di Nicki Minaj. Chi gioca Fortnite fra di noi, in realtà Fortnite è un pochino più una riserva dedicata ai ragazzi, a quelli più giovani, ai ragazzini. Ci sono anche degli adulti che ci si divertono, però appunto questo gioco che è diventato un fenomeno mondiale, questo Battle Royale particolarissimo che è diventato di fatto uno dei riferimenti culturali, no? Anche per quanto riguarda il videogioco online, con dentro un sacco di fenomeni, di sottofenomeni, ha, diciamo, fatto soldi con la vendita appunto di questi se volete accessori estetici. Praticamente tu puoi comprare delle skin che fanno e trasformano poi il tuo personaggio in diversi altri tipi di personaggi, di fantasia, fantascienza, eccetera. E tra i tanti c'è anche la possibilità di trasformare il proprio personaggio nella persona di Nicki Minaj all'interno di un videogioco, una cosa divertente che fa ridere. Però appunto, ecco, questo per dire che, insomma, quando arrivi a quei livelli lì, vuol dire che quello che potevi fare l'hai fatto. Ecco, poi da lì vedere quanto sforzo vuoi ancora produrre per andare avanti nel successo. State, secondo me, uno può tranquillamente dire: sai che c'è? Mi godo il tragitto fatto fino ad oggi. Ci sono poi dei momenti, e questo me lo fa dire la prossima ciliegina selezionata dalle nostre fatine di dischi, che anche questa mattina ci stanno viziando. Ci sono dei momenti nella vita dove magari, diciamo, non tutto va come proprio vorremmo, e purtroppo ogni tanto questi momenti si producono. Poi ogni tanto sembra che tutto si affastelli, una roba sopra l'altra, un fastidio sopra l'altro, e quando ti dici, famoso, ma perché tutto, quando va, tutto va male insieme. A volte succede, non è sempre così, però poi ci sono quei momenti in cui magari sei talmente stanco, esausto, che non hai neanche più la forza di essere arrabbiato, amareggiato, e dici: no, beh, sai che c'è, la prendo così com'è. E ti viene, ti coglie quella rassegnazione dolce amara, dove ti dici: vabbè, comunque cerchiamo di... Perché poi quando smetti di resistere, in qualche modo, questa è un'antica forma di saggezza anche orientale, che diceva: quando ti attacchi troppo alle cose, poi da lì, dall'attaccamento, sgorga il vero dolore. Quando ti lasci andare, dici: vabbè, vediamo un po' le cose come vanno. Mediamente magari inizia una fase un pochino più dolce, no? Di minor resistenza e minor dolore. Però quel tipo di sensazione, secondo me, e qui arrivo alla descrizione, viene incarnata da un determinato tipo di brani. Questo qui, secondo me, è uno di quelli che magari evoca anche un momento dove nella vita tu ti metti lì a ricordare quei momenti belli che ormai non ci sono più, sono passati, ma erano tanto dolci, e li ricordi con quella punta di malinconia un po' dolce amara. Manic Street Preachers, questa è una cover di un originale di Burt Bacharach, Raindrops Keep Falling on My Head, bellissima.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

sente un po' più di un amico, non lo so, non si sa, sono quelle cose strane che ogni tanto possono succedere all'interno del variegato panorama è un po' anche bislacco e bizzarro delle relazioni umane, ci ha cantato di questa cosa Jenny. Continuiamo con un altro di quei cioccolatini che ogni tanto le fatine dei dischi mettono lì all'interno delle nostre ore in compagnia. Ormai l'80% dell'ingrediente che compone le giornate di 3 è la musica. E in tanti tra di voi amici e amiche ce lo dite spesso e volentieri, siete contenti, fate i complimenti alle fatine anche questa mattina, qualche vizietto qua e là. Continuiamo con un altro bel classicone degli anni 2000, ormai lui non era più nei Luna Pop, però di brani e di successi ne ha inanellati parecchi anche da solo Cesare Cremonini, per esempio come questo Marmellata numero 25, una bellissima ballad molto dolce.

Bello iniziare la giornata con una colazione con pane, burro e marmellata. Chi lo fa più ormai? Non so, non in molti. Chi riesce a farlo? Fortunato Fortunella. Brano molto romantico. Io direi di continuare con questo mood. Tanto siamo lunedì. Lunedì ci stiamo avvicinando alle 10, il momento della pausa caffè, spero per molti e molte di voi. E dunque mi è venuto in mente questo brano che io amo ascoltare. Intanto lui è un bravo cantautore inglese, un chitarrista con un look molto particolare, un ragazzo rosso, biondo di capelli con dei, almeno qualche anno fa aveva dei dreadlock pazzeschi. Questo brano, secondo me, che stiamo per ascoltare incarna proprio il suo titolo, Clouds, nuvole. È un brano di quelli che secondo me, io lo descrivo sempre così, uno di quelli da mettersi in cuffia mentre ci si sdraia su un prato, magari con un fiore in bocca e si guardano le nuvole facendo pareidolia, cercando di indovinare quale forma abbia quella nuvola lì. Quella lì sembra un cavallo, quella lì sembra una balena. Newton Faulkner, Clouds.

0: arrivata anche Giando col suo gonnellino di paglia. Questo bel vestitino stile. Sì, molto bello, questa tenuta polinesiana, come definirla?
1: Me lo sono costruita con le mie manine stamattina.
0: Però pensa. È bello, sembra vero, non, quelli veri non li ho mai visti, però per quanto ne so e per quanto sembra
1: sa
0: vero.
1: Un po' di paglia. Ma sono dettagli.
0: È comunque buono l'odore del fieno anche.
1: Vero.
0: Allora, buongiorno, sono le 10:01, quasi 2. Questa è Rete 3, io sono Paltrax, mi ha raggiunto in studio Simona per leggere le notizie tra poco. Prima uno sguardo ancora una volta alla meteo per quanto riguarda la giornata di oggi. Sarà bel tempo con massime attorno a 28 gradi. In Alta Engadina invece 18. Per domani al sud inizialmente qualche annuvolamento, poi abbastanza soleggiato. Nel pomeriggio sui rilievi sviluppo di qualche cumulo, con minime sui 17 gradi, massime attorno a 26. Per mercoledì al mattino, specie in Engadina, intervalli soleggiati, poi addensamento della nuvolosità seguito da rovesci e temporali. A basse quote temperature minime 16 gradi, massime sui 24. Questo sempre per la giornata di mercoledì. Adesso il microfono a Simona per le informazioni.
2: 3 News.
1: L'Oman ha annunciato il rinvio dell'incontro previsto oggi tra Iran e paesi del Golfo dedicato al futuro dello stretto di Hormuz. Non è ancora stata definita una data del rinvio, ma l'obiettivo è creare condizioni più favorevoli al dialogo tra le parti. Nel frattempo i mercati restano in allerta. I prezzi del petrolio hanno iniziato la settimana in netto rialzo oggi, con il barile che si è attestato sopra i $100. In Svezia le elezioni legislative non hanno ancora decretato un vincitore chiaro. È stata una notte elettorale ricca di colpi di scena, con l'entusiasmo iniziale dei socialdemocratici dopo la pubblicazione dei sondaggi all'uscita dalle urne, nonostante il vantaggio sia minimo. Secondo i risultati preliminari, i partiti di sinistra otterrebbero il 49,4% dei voti, pari a 175 seggi, mentre l'alleanza tra destra ed estrema destra al potere dal 2022 otterrebbe il 49,1%, ovvero 174 seggi. Si presagiscono lunghe e difficili trattative tra i partiti. Per concludere dall'interno, disordini ieri alla stazione di Losanna dopo la partita di Super League tra Lausanne Sport e Servette. Una quarantina di tifosi ginevrini hanno lanciato materiale pirotecnico contro le forze dell'ordine, che ha risposto con l'uso di proiettili di gomma. Non si registrano feriti, ma sono stati constatati diversi danni materiali. Prima della partita, al loro arrivo allo stadio, i tifosi del Servette si erano rifiutati di recarsi direttamente nel settore a loro riservato, decidendo infine di restare fuori per tutta la durata dell'incontro.

Bella voce, bellissima voce di Elisa con Kintsugi. E prende a prestito questo termine che ci arriva dalla millenaria cultura, raffinatissima cultura giapponese, nipponica. Il Kintsugi è, se vi va di andare a cercare, quell'arte particolare molto ricercata di ceramica giapponese, che consiste nel riparare oggetti di ceramica, spesse volte ottenuti prima con la tecnica del raku, ma non necessariamente. E quando si spaccano questi oggetti, queste tazze peraltro preziosissime, no? Che fanno riferimento, fanno parte del corredo di oggetti che sono legati all'antica, anche quella nobilissima tradizione del tè, queste tazze oppure anche le teiere che si rompono vengono riparate utilizzando un collante, una sorta di pasta che salda i pezzi insieme a base di oro, per cui tu hai questa bellissima ceramica che viene unita e queste venature dorate che uniscono l'oggetto e gli ridanno nuova vita. E il Kintsugi poi nel tempo, vabbè, da mo' qui da noi è diventato una sorta di sinonimo di valore aggiunto, di preziosità aggiunta grazie al trauma, no? Grazie alla rottura, che però, se messa in risalto, valorizzata, può dare un aspetto più prezioso, più nobile, no? Alla persona, in questo caso è un po' una metafora, no? Della vita che ti prende a calci, a volte a sberle, però poi se riesci a rimetterti insieme i pezzi magari hai un oggetto più interessante, più bello, più prezioso da contemplare. E bella anche questa nota, questo riferimento alla cultura e alla tecnica del Kintsugi da parte di Elisa. Che giornata è senza una minima dose di David Bowie, eh? Io la settimana scorsa ne ho proposti due o tre di brani suoi del Duca Bianco. È sempre bello ascoltare qualcosa di suo con questa voce meravigliosa, e in questo caso Ashes to Ashes dal 1980, spettacolare David Bowie. Sono le 10:13, io sono Paltrax, questa è Rete 3.

sì, un po' di ritmo. Medusa featuring Ozier con questa voce bellissima. Tell it to my heart, dillo al mio cuore, magari rotto come un pezzo di Kintsugi. Invece adesso switchiamo atmosfera con un bel brano veramente molto molto carino. Ci sta accompagnando da tutta l'estate il nuovo album Hermoso di Benny Blanco, in questo caso con Selena Gomez, è uscito il 14 agosto, dunque da poco. Questo qui è un brano che ricorda un pochino una filastrocca, molto bello, con questo ritmo latino. Te olvido.

Giornata della musica svizzera. Giovedì 17 settembre, un giorno intero per scoprire, riscoprire e celebrare autori, interpreti, compositori di casa nostra. Alla radio 100% di musica svizzera, gli ospiti e gli speciali di Rete 1, gli approfondimenti di Rete 2, le interviste e i concerti di Rete 3. In TV, sulla 2, la musica svizzera da vedere al suo meglio. In prima TV lo showcase The Bad Book, i primi 25. Gli showcase di Veronica Fusaro e Mark Sway, le interviste di RSI Musica. Giovedì 17 settembre, giornata della musica svizzera, alla RSI.

c'era Di Martino, ma c'era Colapesce. Mace con Salmo e Colapesce, Cattive Abitudini. Molto carino, un bel ritmo, grandissima produzione. Del resto Mace è uno dei produttori di quelli con la P, la R, la O tutto maiuscolo negli ultimi anni nel panorama italiano. Continuiamo con una collaborazione particolare, Mariah Carey con i Cameo, quelli che negli anni 80 cantavano Word Up, e il cantante Blackmon sfoggiava un vestitino tutto attillato, nero, una sorta di tuta da mimo, con sopra la tuta le mutande, un perizoma di plastica rosso, scintillante, di plastica, una visione conturbante, il men che si possa dire. Comunque, in questo caso, Mariah Carey ruba un pezzettino, ovviamente chiedendo il permesso, di Candy, uno dei successori dei Cameo degli anni 80, e ce lo ripropone nel 2001 in questa salsa qui.

precisissima la vibra di questo Tastes Like Summer di James Blunt, che arriva proprio alla fine dell'estate e ha quel gusto lì dei brani di fine estate, un po' di melanconia, anche se non so quanta nostalgia ci potrà essere per un'estate rovente come quella di quest'anno, dove faceva così caldo che si faceva godersela in realtà. James Blunt, Tastes Like Summer, tra l'altro è uscito proprio poco tempo fa, venerdì 14 agosto, nuovo, arriva la fine dell'estate, per cui è anche giusto che abbia un po' questo gusto autunnale. Come sta andando, come sta procedendo la vostra giornata? Grazie per i vostri messaggi, grazie per chi ci invia i messaggi allo 079-873-8073. Bella questa lista di regolette e non regolette che mi ha mandato Arci. Per vivere meglio sono quelle cose, quelle mini citazioni, mini regole di vita, tipo non prendertela sempre sul personale, questa è una cosa molto bella e anche questa mi è piaciuta molto. Il perdonare serve a te stesso e non agli altri. Effettivamente sì, se ci si porta dentro molta troppa amarezza e risentimento si rischia di non farsi bene. Mark Anthony, I Need to Know.

Bebe Rexha in The Name of Love, era il 2016. Continuiamo con una bella scoperta per quanto riguarda la musica svizzera, non solo musica svizzera, ma dalla Svizzera italiana. Tante bellissime novità in quest'anno dalla Svizzera italiana, produzioni curatissime, molto originali. In questo caso ho scoperta pochi giorni fa, almeno per quanto mi riguarda, anche se il 13 giugno è uscito l'album di debutto di questo progetto Bless These Saints, benedetti siano questi santi. Il titolo dell'album è molto carino, ci becchiamo in Stats, questa è Sono a LA.

chi ti fa dire, ogni tanto non so, vi è capitato di sentirvi fortunati o fortunate, eh? Uno dice, beh, però tutto sommato, ogni tanto quando penso come siamo messi noi qui in Svizzera, sì, sono grato, siamo fortunati. Per qualcuno magari la fortuna può assumere la forma, che ne so, di un lui o di una lei, di una dolce metà che corrisponde, no? Un po' nell'amore si può essere fortunati, come si dice in amore, sfortunati al gioco. Se si è fortunati al gioco non si può esserlo in amore, questo è un antico adagio, un luogo comune forse, però è anche vero che al di là della fortuna ci sono delle cose che le puoi volere tantissimo, ma se non è il momento e non deve succedere, non succede. È una di quelle cose che impari quando alla veneranda età, tipo la mia, 700 anni, le cose hanno un loro tempo, e a maggior ragione per quanto riguarda l'amore. Lo si era già intuito, lo si era già capito, lo si capiva da mo', lo hanno scritto in tanti, in tante, però ci sono anche delle bellissime canzoni tipo questa che si intitola in italiano L'amore verrà, ma arriva da un classicone, You Can't Hurry Love. Nina Zilli l'ha rifatta in modo super onesto e rispettoso. L'amore verrà, Nina Zilli.

Mark Zway, che tu lo ascolti e dici bello sto pezzo che arriva, che ne so, da Liverpool, da Manchester. Invece no, lui è nato a Zurigo nel 1979 con origini brasiliane e peraltro è stato anche giudice di The Voice of Switzerland, il talent che riguarda i talenti appunto del nostro paese, le voci migliori, e noi ogni tanto lo riprendiamo, lo riproponiamo. Questo brano nella fattispecie risaliva al 2012. Musica italiana ne abbiamo ascoltata anche parecchia questa mattina. È però saltato fuori un gruppo qualche settimana fa che io ogni tanto amo rispolverare perché loro secondo me sono stati probabilmente forse i primi, quelli originali, a sdoganare, a far parlare, credo, è vero che poi se vai nelle nicchie c'è stata gente che magari l'ha fatto anche prima, però un po' a far parlare di questo famoso fenomeno che è la musica indie, no? In realtà Manuel Agnelli, prima di diventare giudice dei vari talent, era il cantante, e resta comunque ancora il cantante, degli After Hours, per cui eccola qua, l'ho ribeccata dal 1999, una bellissima ballad di quel periodo, e ce l'ascoltiamo perché sì, perché mi va. Non è per sempre.

0: pensierino che io non so, una sorta di dono divino ho nella mia testolina fin da piccolo. Mi ricordo che quando le cose non andavano proprio come volevo io, dicevo sempre: ma non è per sempre, non sarà sempre così. E dopo qualche anno gli After Hours arrivano e mi confermano questa cosa. Vedi che alla fine.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Buongiorno a tutti e a tutte, le 11 e una manciata di secondi, siamo andati precisissimi. Ci ha raggiunti in studio Julie Arlene, che tra poco ci leggerà le notizie, e anche Ottavio, che invece adesso ci legge la meteo.
2: Parlo?
0: Aspetta.
2: Non c'è lo sponsor, ok, parlo.
0: No, non c'è. Vai.
2: Previsioni per oggi: al mattino temporanei annuvolamenti più estesi sulla Svizzera centro-orientale, in seguito passaggio a tempo soleggiato, massima al sud oggi 28 gradi. Con tendenza favonica al nord 26. Domani al sud al mattino annuvolamenti temporanei sul Ticino centrale e meridionale, poi abbastanza soleggiato, massima per domani 26. Al nord in prevalenza soleggiato, massima 28.
0: Ah, ci picchia. Adesso il microfono a Julie per le informazioni.
1: 3 News.
3: La Lituania ha chiuso ieri l'aeroporto di Vilnius dopo il possibile avvistamento di droni nello spazio aereo nazionale. Lo ha reso noto il Centro per la gestione della crisi. In risposta, la NATO ha fatto decollare dei caccia. Altri paesi del fianco est della NATO hanno segnalato droni nello spazio aereo legato al conflitto in Ucraina. E intanto, sempre dal conflitto russo-ucraino, droni hanno colpito 10 volte a partire da sabato sera la struttura della centrale nucleare di Zaporizhzhia, a 500 chilometri da Kiev, destinata all'addestramento del personale. Lo riferisce la direzione, precisando che le radiazioni restano nella norma. I 6 reattori dell'impianto, il più grande d'Europa, sono fermi dal 2022. Intanto ieri il presidente statunitense Trump ha esortato l'omologo ucraino Zelensky a interrompere gli attacchi alle raffinerie di petrolio russe e ad altre infrastrutture per la produzione e la distribuzione di gasolio, affermando che tali attacchi stanno causando una carenza a livello globale.

0: Silo, Green, Forget You. E allora è tornato a trovarci ancora una volta Genadu, che
1: è Ottavio. Quando ti chiama io ci sono,
0: grazie,
1: sempre.
0: Grazie,
1: quando,
0: grazie mille.
1: Fra
0: grazie.
1: L'altro tu stamattina mi hai fatto riflettere.
0: Io cosa?
1: Mi hai fatto riflettere.
0: Non ero io.
1: No, io sono arrivato e ti ho chiesto, ciao, come va? Tu mi hai detto, il weekend non esiste.
0: No.
1: Hai detto
0: non
1: questa
0: esiste.
1: Frase?
0: Sì.
1: Cioè,
0: è un'illusione.
1: Bravo, hai messo in parole quella sensazione che tutti abbiamo il lunedì o già la domenica sera, e cioè che il weekend sia solo un miraggio che ci aiuta ad attraversare la settimana.
0: Esatto.
1: Ma quando arrivi lì ti rendi conto.
0: È una carota piccolissima, minuscola.
1: Si dissolve in commissioni,
0: sì, robe.
1: Ore a scegliere che serie guardare, poi ne guardi una che non ti piace.
0: E poi ti addormenti lì guardando la serie.
1: Cioè, ogni volta hai la sensazione di non averlo sfruttato come avresti dovuto.
0: Esatto.
1: È un po' come il sabato del villaggio di Leopardi.
0: Sì.
1: L'attesa della felicità
0: e forse
1: è
0: essa
1: più bella
0: stessa
1: della,
0: la felicità.
1: Della felicità
0: sì, sì, sì.
1: Stessa. Come cantano bene anche i negazionisti del weekend. Sentiamo.
0: No, bellissimo. Senti, ci esistono?
1: Certo, ci sono loro, i negazionisti dello weekend.

0: Fai ti medi.
1: Rispondi tu. Rispondi tu.
2: No,
1: non voglio.
2: Va
1: dare
2: bene.
1: Risposta. Vabbè. No, la verità è che il weekend non esiste. La dimostrazione ne è che siamo qui a parlarne lunedì.
2: Lunedì
1: perché non fai nemmeno in tempo a parlarne del weekend. Il weekend.
2: No, perché non esiste.
1: Non esiste. Bravo. È una congiura internazionale.
2: Lo usano per mandare avanti.
1: Bravo. È una carotina messa in cima è lungo, un bastone lunghissimo.
2: O siamo noi che lo sprechiamo, non so.
1: Chi lo sa. Avete qualcosa da dire? Avete la vostra da dire?
2: Al riguardo. Avete anche voi questa sensazione? Il weekend è una promessa non mantenuta?
1: Ecco, 079-873-8073 se vi va di mandarci dei messaggi con Paltrax Ottavio fino alle 12.
2: Non esiste!
1: Non esiste proprio.

0: vertigini. Le vertigini a volte ti vengono perché il weekend frulla via così veloce, ti mette dentro una sorta di mixer così veloce che ti vengono le vertigini.
1: Ma poi la domenica pomeriggio stai già pensando al lavoro, stai già pensando
0: a domenica
1: lunedì.
0: Cosa?
2: Ciao ragazzi, devo dire che la canzone è stata azzeccata. Il weekend non esiste.
0: No.
2: Se esiste, vola.
0: Sì.
1: Non esiste o se esiste vuole.
0: Infatti sono arrivate diverse richieste per questa nuova hit.
1: Il weekend non esiste.
0: Il weekend non esiste.
1: Dei negazionistas del weekend. Allora
0: negazionistas.
1: Se me la chiedete, ve la pongo, ve la mando. Creata ovviamente dalla REAI.
0: Allora però artificiale. Ecco, da questo punto di vista tu lo sai che sono sempre stato un po' scettico.
1: Su cosa?
0: Ti ricordo che la I per creare una roba del genere consuma l'elettricità necessaria alla città di Liverpool per 2 mesi.
1: No, a proposito di AI, sono giorni cruciali. Non so se hai visto che Dario Amodei, il CEO di Anthropic, quello di Claude, ha detto: oh ragazzi,
0: diamoci una calmata.
1: Si sta sviluppando al ritmo esponenziale.
0: Anche l'altro
1: in 6 mesi potrebbe arrivare a controllare internet.
0: Ecco, ma allora
1: rallentiamo i modelli critici, dicono loro, quelli di cui poi rischi di perdere il controllo, no?
0: E va bene, e io mi dico, ok, per fortuna che lo dicono loro, Altman e Amodei, che dico sono due dei... Però, siete voi che ce lo dite, ma fatelo, nel senso, no, perché sembra quasi che stia parlando a un'altra persona. Sei tu che ce l'hai le redini di questa cosa, che poi mi fa impazzire.
1: Non è così complicato, perché
0: schiacci off.
1: Amodei dice: se io mi fermo e ChatGPT va avanti, serve a niente. Se noi due ci fermiamo e Grok di Elon Musk va avanti, non serve a niente.
0: Dice, bisogna farlo tutti.
1: Io mi sono mi sono quasi commosso quando sia Sam Altman che Elon Musk hanno detto: siamo d'accordo con Amodei, dobbiamo darci una calmata sull'intelligenza. Mi sono quasi commosso, ho detto: hai visto che hanno ancora una morale, che c'è ancora una sorveglianza etica su poi chi ha parlato?
0: Chi ha parlato?
1: Donald Trump.
0: Ok, lui ha detto
1: non dovete assolutamente fermarvi, chi si ferma resta indietro. Ecco, ma rovina
0: tutto. Giustamente.
1: Cioè, eravamo riusciti a metterli d'accordo, arriva Trump. No, giustamente lui teme la Cina.
0: Gaza.
1: No, lui teme la Cina perché dice: se gli Stati Uniti frenano sui progetti e gli altri no, in un anno ci superano, no?
0: Sì, allora,
1: e lui
0: però,
1: sa benissimo chi vince quello vince tutto, ha detto.
0: Quindi abbiamo avuto dipende cosa vinci.
1: Sì, ma per dire, abbiamo avuto delle parole sagge dai mostri dell'AI.
0: Sì, sì, sì.
1: E arriva lui a dire: no, non ascoltateli, non dovete fermarvi.
0: Che lui sa
1: chi si ferma per
0: di più.
1: Va bene, ve la mando.
0: Dai, arriva. Non Cassabian, nothing better than this.

0: un instant hit, la tua, il weekend non esiste.
1: Pensa, da una tua frase pronunciata alle 7:15, il weekend non esiste.
0: Era una profonda presa di coscienza.
1: E beh, vedi, da una frase è uscita questa hit che tutti vogliono, okay. Perché dicono è la nuda e cruda verità.
0: Purtroppo sì. Quanto dovrebbe essere lungo il weekend ideale?
1: Per esistere.
0: 4 giorni, beh, come minimo 4.
1: O forse sta a noi farlo esistere.
2: Con delle esperienze indimenticabili.
0: Queste frasi qui, no, ti prego.
2: C'ho pure bucato il sabato pomeriggio, appunto, mi spezza tutto.
0: Quella è un'esperienza indimenticabile.
1: Parlavamo la settimana scorsa del limite di peso per chi raccoglie funghi, no? 3 chili a persona, sì, in Ticino. Venerdì è uscita questa notizia, proprio il giorno dopo.
3: 2 uomini fermati a Ligornetto,
1: okay,
3: con 30 chili di funghi.
1: No!
0: 30 chili!
1: Donato, erano 2 italiani, 2 fungiat frontalieri, ecco. Sul loro SUV gli agenti hanno trovato diversi sacchetti di funghi per un totale di 30 kg.
0: Ma di funghi freschi?
1: Freschi, c'erano le foto, no, belli, vabbè, anche quelli belli piccolini. Pensa che al massimo avrebbero potuto avere 6 kg, essendo in 2.
0: Cioè,
1: no?
0: 3 kg a testa.
1: In un primo momento hanno detto no, li abbiamo presi in Germania. Germania, okay, lì la legge è diversa, si sì, può. Poi hanno ritrattato ammettendo di averli presi in Ticino.
0: No comment.
4: Subito segnalati agli agenti della polizia comunale che hanno provveduto a denunciarli.
1: E se non rischiano loro la multa di 10.000 franchi, che dicevamo il massimo, chi è che la rischia con 30 kg? Però i porcini sono stati donati a una casa per anziani della zona. Questo è il lieto fine della notizia.
0: Ecco, sai che stavo giusto per chiederti che fine fanno i funghi confiscati? Perché o li fai subito, se no è una male.
1: O se li mettono via gli agenti. No, non penso.
0: No, ma non
1: hanno avuto una bella idea, hanno detto: 30 kg di porcini gratis.
0: E ci fai che buono, un bel risottino.
1: Allora, questa notizia dei 2 italiani con 30 kg di funghi mi ha ricordato una bellissima canzone che fece Guglielmoni sui Micova.
0: Sì.
1: Sai chi sono i Micova?
0: Sì, le comitive anche.
1: Micova sono
0: Milano Como Varese.
1: Esatto, le targhe Milano Como Varese che vengono qui a rubarci i nostri funghi dei nostri boschi che partono già alle 4 di mattina.
0: Sì, sì.
1: La vuoi sentire la canzone di Guglielmo?
0: Dai.
1: Sei sicuro? Va bene,
0: sì, dai.
1: Va bene, grazie.
5: Scusa, non ho capito, mi conosci, non posso proprio rimanere.
6: Rimanere!
5: Io questo weekend vado a cercare funghi e non ne voglio parlare.
6: Funghi!
5: Mi viene male pensare che a quest'ora si curighe già in giro.
6: I Micova!
5: Se mi fregano i funghi lo so già che poi mi metto ad urlare.

0: Come l'ha fatta? Che tenerezza, che tenerezza, si sente che erano altri faccia. Tempi. Non altri,
1: ma sai che non è di tanti anni fa, c'era anche il video con Busseng che
0: sì?
1: Andava
0: a fondo. Ok, ok.
1: Allora io ho due domande su questa notizia.
2: Vai.
1: Perché dopo aver detto che le avevano raccolte in Germania hanno ritrattato? Forse hanno detto allora interpelliamo le autorità tedesche.
0: Esattamente, anche perché secondo me fornire informazioni fasulle, cioè rischia pure di peggiorarla la questione.
1: Non potevano dimostrarlo, no? Si saranno, non lo so,
0: magari non lo so, possono chiamare appunto le autorità, che ne so.
1: La seconda domanda è io vado a funghi molto raramente, non ne trovo mezzo.
0: C'è gente che nega anch'io. Ore. Io ho provato un paio di volte, forse ne ho trovato uno.
1: Loro in una mattinata 30 kg, ma come fanno?
0: Ma lì
1: 30 kg di funghi in due.
0: E i posti giusti alla mattina presto e via.
1: Meglio la canzone della Idi, quella di Guglielmoni, dicono. Ma no, dai, povero.
0: Dai.
1: Abbiamo anche concesso i diritti di trasmetterla.

0: Ma! Ma!
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: l'Islanda era diventato un po' uno di quei paesi da bucket list, no? Da vedere.
1: Vicino a Padova!
0: L'Islanda! È vero, molte persone che hanno viaggiato parecchio dicono: però non sono ancora andato, mi manca l'Islanda.
2: L'Islanda, perché, era diventato una specie di feticcio, esatto, di viaggiatori, l'Islanda. Da vedere assolutamente questo paese che sembra un altro pianeta, sembra un pianeta extraterrestre.
0: Pianeta di ghiaccio.
2: E tanti vulcani.
0: Ieri ero lì tranquillo a guardare la tele, guardavo la Domenica Sportiva sulla 2.
2: Ok.
0: Indovina come continua il racconto?
2: Ti sei addormentato?
0: No, ero lì, quando sei lì tranquillo, rilassato, a guardare la tele.
2: Parte l'aspirapolvere?
0: Quasi, sento lei che mi fa: faccio un attimo l'aspirapolvere! Perché secondo me sono arrivato a questa conclusione. Le dà fastidio quando sono lì tranquillo e rilassato, no, a godermi il sì.
2: Allora, tu devi solo. Allora, faccio l'avvocato del diavolo. Tu devi solo ringraziare che c'è qualcuno che ti vuole così bene, che ti fa anche l'aspirapolvere.
0: Ma non è che me lo
2: potresti
0: fa.
2: Fartela tu.
0: Ma infatti l'ho detto, ma no, tranquilla, lo faccio dopo, fammi finire qua.
2: Se
0: no?
2: Lo fai dopo, te lo dico io quando lo fai per 7 mesi.
0: Ma non hai visto quante briciole per terra?
2: Appunto.
0: Come fai a star lì come se niente fosse? Le faccio, vabbè, siamo sopravvissuti al Covid, penso che due ore con le briciole, lo faccio io dopo, niente, non
2: c'è verso.
0: Si è messa a passare l'aspirapolvere, che però dopo 2 minuti si è scaricato.
2: Perché adesso ci sono gli aspirapolveri quelli con l'accumulatore, non li attacchi
0: esatto,
2: più.
0: Non è uno di quelli a filo, è uno di quelli... Si è scaricato, ha detto, come on.
2: Agamon.
0: Qual è il problema grave? Che il giorno prima l'avevo usato io e non l'avevo messo in carica.
2: Mitico.
0: Quindi è partita una scena...
2: Come con la power bank.
0: Bravo, una scena simile.
2: Come con la power bank.
0: Quasi identica.
2: Ma allora il tuo è un vizio,
0: però,
2: scusa.
0: Però aspetta, stavolta, visto, per dimostrarvi che non mi invento niente, l'ho registrata. Sentila.
2: Ok.
0: Bella furibonda.
2: Vai.
0: Aspetta, perché era abbastanza arrabbiata.
2: Sì, e per cui...
3: Comunque il Dyson non si ricarica da solo, Come a te fa piacere trovarlo bello carico quando l'ho usato io.
0: Sacrosanto.
3: Anche a me farebbe piacere che non mi si spegne a metà mentre sto facendo l'aspirapolvere.
2: Diglielo.
0: Io ero lì così.
3: È così difficile, cioè... Ti stanca così tanto a collegarlo quando l'hai finito di usare?
0: Non ti faccio un po' pena. Ma dai, ma ti
2: non mi fai pena per niente. Ma no,
0: ma ti faccio pena. Fai il mazzo la domenica pomeriggio.
2: E
0: per
2: allora,
0: fare
2: caricalo, mettilo sotto carica.
0: Poi va via. Dopo 5 minuti torna, perché non è che finisce lì.
2: Ma è giusto.
0: Dopo 5 minuti.
3: Non faccio fatica a abbassarmi giù, attaccarlo dentro, lo faccio. Tu che non fai fatica a abbassarti, non lo metti neanche in carica.
2: Sei veramente schifo, fai.
3: Non è che ti stanchi troppo.
2: Ma infatti.
0: E dopo le ho detto, non ci ho pensato.
2: Santo.
0: Non mi è venuto in mente.
4: Non mi viene in mente.
0: Hai sentito che povero uomo?
2: Sì.
0: Hai sentito che bella domenica?
2: No, mamma mia. Sì,
0: comunque adesso, quando scopre che l'ho registrata di nascosto e l'ho messa in radio,
2: ciao,
0: mi aspetta già una bella serata.
2: Esattamente.

0: Allora, a volte sbagliano.
1: Sono arrivati almeno 50 messaggi che tutti tifano per la tua compagna che deve sopportare
0: gli uomini strazio
1: e supplizio.
0: Gli uomini tifano per me.
1: Ok.
0: Cosa ti cambi? Aspetta mezz'ora, cosa cambia? Però tra tutti i messaggi ne è arrivato uno che era, non era per noi, infatti non capivo. Okay,
1: sì.
0: Dice, scusa, era per i motociclisti di ieri. Era per il gruppo dei motociclisti di ieri invece.
1: Ok, va bene.
0: Praticamente in una stazione di servizio a Ersfellen c'è la foto dei rotoli di carta igienica sotto chiave. 4 rotoli sotto il braccio. Col lucchetto, perché si vede che si spazzavano via la carta igienica.
1: Ma vabbè, ma a che punto siamo arrivati?
0: A dover mettere questo è una di quelle sotto chiave la carta igienica.
1: Questa, ecco, io non sono tanto per la frase che era un po' da nonni, dice, ma dove siamo finiti? Però questa roba qui
0: è l'indice dei tempi.
1: Sì,
0: anche perché sono su ogni perno 4 rotoli, quindi arriva lì uno, se ne porta a casa 4.
1: In un colpo
0: è
1: solo.
0: È a posto per
1: questo
0: la settimana.
1: Questo è furto comunque.
0: Restando sugli aspirapolvere, che sono il mio argomento preferito ultimamente.
1: Ok.
0: A IFA, la fiera di Berlino, hanno presentato quello definitivo, secondo me.
1: Cioè?
0: È un robot aspirapolvere di quelli rotondi, però è incinto.
1: Cosa vuol dire?
0: E quando non riesce ad arrivare in determinati angoli, sotto mobili molto bassi, cosa fa? Dalla pancia
1: sgancia un mini.
0: Esatto, un robottino uguale a lui ma più piccolo.
1: No, sì, ma che tenerezza!
0: Lo partorisce praticamente e quello piccolo va a infilarsi dove la madre non arriva.
1: No, vabbè.
0: Si ma non è sotto il divano.
1: È un po' strana come sembra un po' lavoro minorile, no?
0: No, ma è bellissimo da vedere.
1: Sì, ci sono dei video.
0: Sì, ci sono i video. Poi il piccolino quando ha fatto il suo lavoro torna alla base.
1: Torna nella pancia.
0: Poppata, ricarica e pisolino. Bello.
1: Bellissimo. Ah! Il progresso. I Clash,
0: la tauromachia.
1: La tauromachia. Era il 1979 questa spettacolare London Calling. Paltrax e Ottavio con voi fino a mezzodì.

0: te piace sempre viaggiare sull'orlo, sulla lama di rasoio. Sei un po' un Blade Runner.
1: Sì, abbastanza.
0: Sempre queste tematiche controverse.
1: Ma no, perché? È vita vera.
0: Sì, vita vera, vita però vissuta. Sai, tu dici, no, per me è normale, però poi alla fine, allora, prima lo fai per quanto riguarda la ricarica con il power bank e poi allora è dolosa, allora no, è dolosa la cosa. Sì,
1: non ci pensiamo.
0: Ho capito.
1: Non ci pensiamo.
0: Però poi quando lo usi dopo ci pensi.
1: Care compagne, non prendetevela con voi, non ci pensiamo. Ti piace?
0: Basta. È bella, scusa, bella. Sì, sì, sì.
1: Volevo chiederti, tu a scuola eri disciplinato, medio, indisciplinato? Medio,
0: ne? Penso medio,
1: eri un bel,
0: sì.
1: Eri un bel disco.
0: Sì, no, potevo dare il mio da fare, assolutamente, un bello frizzantello.
1: Hai mai preso note sul diario, disciplinari?
0: No.
1: L'alunno paitinetti.
0: No, ecco, diciamo che non sono mai sconfinato nell'area insufficienza in condotta.
1: Ah, ecco, beh.
0: Perché c'era la nota di condotta e quella, cioè arrivare a avere insufficiente era veramente grave la situazione.
1: Per dire, non è mai scritto l'alunno paitinetti.
0: Ma anche perché io fingevo.
1: Mette dei baffi finti in classe.
0: No, quello no.
1: Allora facciamo così, vi leggo le migliori note disciplinari assegnate l'anno scorso, pubblicate da Scuola Zoo, un sito italiano.
0: Ok.
1: E in confronto eri veramente bravo tu. Mm. Non ci sono i nomi degli alunni ma solo le iniziali. Te ne
0: va bene.
1: Okay. L'alunno S interrompe la lezione urlando "Schibidi Boppi, forza Napoli!" Hai presente quando c'era il tormentone?
0: Sì, Schibidi Boppi. Sì,
1: dopo,
0: sì.
1: Non contento, lancia un libro dalla finestra. Cioè, questi sono.
0: E questo qui è.
1: Creativi.
0: È bella tosta da gestire.
1: Ma sono creativi dell'indisciplina, no?
0: Sì, sì, sì.
1: L'alunna C ha tirato fuori dallo zaino un salame e ha chiesto al docente se volesse assaggiare un po' di Peppa Pig. Sore, vuole un po' di Peppa Pig. Ma
0: questa,
1: che gente c'è?
0: Questa.
1: Ma no, ma che gente c'è?
0: Però non lo fai a lezione, no?
1: Allora, qua si era messa d'accordo tutta la classe, perché c'è una nota di classe, quindi per tutti.
0: Addirittura.
1: Dice, la classe, ogni volta che la docente chiama un nome durante l'appello,
0: ok,
1: dopo ogni nome dice prega per noi.
0: No,
1: fa
0: sorridere anche questa.
1: Luca Paitinetti, ora pro nobis, Ottavio Panzeri, prega per noi.
0: No, ecco, devo dire che è una cosa che mi ricordo che abbiamo fatto al famoso corso base ai tempi, secoli fa, l'Axia, quando c'erano le prime lezioni di matematica e di storia dell'arte, noi che eravamo un po' irrequieti, così un po' ribelli, il docente ci avevano chiesto: per favore potete mettere questi pezzi di carta con i vostri nomi
1: sul banco,
0: davanti a te, mettevi il nome di modo che poi la persona si potesse ricordare. È durata 5 minuti questa cosa, finché qualche furbo ha cominciato a mettere King Kong, Tarzan,
1: bellissimo,
0: e robe così, Superman, Batman, e alla fine nessuno aveva il nome,
1: proprio nome
0: giusto.
1: Bellissimo.
0: Tutte le cose,
1: il sore sclerava
0: abbastanza. Erano molto gentili, però erano molto educati.
1: L'alunno F chiede di andare in bagno e dopo essere sparito per più di mezz'ora torna in classe con un nuovo taglio di capelli.
0: No,
1: c'è andato a tagliarsi,
0: vabbè,
1: i capelli in bagno.
0: Ecco, però a questo punto ti dici,
1: eravamo bravi.
0: Sì, quello uno, ma che fibra devono avere i docenti?
1: No, veramente,
0: no, cioè,
1: li portano all'esaurimento.
0: È un'altra roba, cioè sei proprio...
1: Durante l'ora di religione l'alunno M indossa tunica e parrucca e poi urla "Sono risorto!"
0: No, qui siamo generalmente della blasfemia comunque.

0: invivibili ma invisibili.
1: Che bravi che sono i Coma Cose, con Post Concerto queste loro immagini evocate dai loro testi sono sempre bellissime.
0: Concerto Sconcerto, cosa hai detto?
1: Beh,
0: cos'è che
1: no,
0: hai detto?
1: Ce l'hai?
0: Ma no, tu
1: Concerto Sconcerto.
0: No, non ce l'ho,
1: No, dai, non puoi tirarmela fuori così.
0: La tua testa è un gigantesco centro sociale.
1: Sì, quasi ci vengo a dormire col cane, non è male.
0: Non abbiamo preso la nota? Grandissimo. Allora di religione, sotto Pasqua siamo entrati in classe con gli Ulivi
1: per fare la processione,
0: bellissimo.
1: No, vabbè.
0: Poi durante una lezione di storia per farla sembrare più vera, avevamo registrato l'audio di Tora Tora Tora.
1: Ok.
0: E ci eravamo messi tutti con la testa sotto il casco, mettendoci in testa dei caschetti di fortuna, cioè durante una guerra, penso.
1: Mamma mia.
0: Scherzi da far esaurire. Martina dice: da noi uno era uscito dall'armadio che c'era in classe dicendo che arrivava da Narnia.
1: Bellissima,
0: ma tu come
1: questa
0: fai come
1: però,
0: insegnante?
1: Questa è tosta. Io mi ricordo un mio compagno di classe quando ero al ginnasio di Canobbio, durante una lezione di geografia il docente chiese a questo mio compagno, che peraltro era uno molto brillante, non aveva neanche bisogno di dare dimostrazione perché era bravo, lui a geografia andava benissimo, tant'è che aveva questo rapporto anche un po' di preferenza, no? Sai che poi ci sono i professori
0: Che
1: hanno i loro preferiti,
0: esatto.
1: Quello che va bene a mate è il cocco del professore di mate,
0: sore.
1: E allora questo qui di geografia ha chiesto, ma facendo il nome, adesso non lo dico, voglio proteggere la sua, il suo anonimato, dice, ma non so, Foletti, non si chiamava Foletti, ma metti Foletti, di cosa è ricco il Sahara? E lui fa, di sabbia. E tutti abbiamo riso tanto perché era evidente, che
0: era,
1: però in realtà lui la sapeva la risposta,
0: esatto.
1: Però
0: la risposta era?
1: Non mi ricordo più. No, però lui era uno che se lo poteva permettere, poi si facevano un paio di ghignate anche forse il professore, però sai com'è. Insomma, alla
0: adesso
1: fine
0: sto pensando alla risposta giusta, non mi viene in mente.
1: Nemmeno io non me la ricordo. Sì.
0: Non c'è il petrolio nel Sahara.
1: No,
0: datteri. No,
1: forse ci sono altri,

0: Va bene.
1: Materie prime, non
2: allora,
1: lo so.
2: Adesso io volevo prendere un libro sull'autostima, ma pensavo di non meritarmelo.
1: Ok.
2: Sì. Pensavo di non meritarmelo.
1: Bella, bella
2: no,
1: questa.
2: No, perché dico questo? Facciamo che questa settimana sia all'insegna dell'autostima, perché
1: bello.
2: Non ne ha abbastanza di autostima.
1: Ok.
2: No?
1: Sì, sì, sì.
2: Che poi sei frustrato.
1: Incrementiamola questa autostima.
2: Incrementiamo l'autostima.
1: Come si fa a incrementarla?
2: Beh, prendo ad esempio questo classico dell'autostima. Okay. Quel famoso meteorologo.
1: Ma scusa, l'autostima non è attribuire un valore all'autostima.
2: No, va bene, no. Quando si collegarono con lui per la meteo della sera,
1: ok,
2: dimostrò cos'è la vera autostima, te lo ricordi?
3: Trovati nel nostro spazio meteo, ma prima di iniziare a parlare di tempo non posso esimermi dal ringraziare i miei amici conduttori che prima del telegiornale hanno sottolineato come noi dell'aeronautica militare, in particolar modo io, siamo molto bravi a operare, a assicurare un servizio di qualità anche in condizioni avverse con la tecnologia che non ci aiuta. Questo grazie alla preparazione che ci permette l'aeronautica militare, grazie alla nostra esperienza e anche grazie alle mie due lauree in ingegneria e scienze della comunicazione conseguite entrambe con la lode che mi permettono di avere una comunicazione efficace anche senza il touchscreen.
1: Ma non è un genio, io aggiungerei anche il dottorato in modestia che sicuramente gli è stato conferito honoris causa.
2: Cioè gli danno la linea dopo il TG1 e va a sciorinare
1: gli farei anche un applauso a posteriori, perché visti tutti i suoi talenti se lo merita,
2: che poi
1: insomma
2: ha detto grazie alla mia laurea conseguita con lode che mi aiuta ad usare all touch screen
1: No, meraviglioso.
2: No, ma per dire, se avessimo un briciolo della sua,
1: hai ragione,
2: troppo modesto.
1: Allora dai, da domani cominciamo la settimana con lavoro autostima, progetto autostima. Da Ottavio
2: e da Paitinedi,
1: ciao, buon appetito, tra pochissimo con voi Julie Arlen, noi ci ritroviamo domani a partire dalle 9 con Ottavio dalle 11. Buon appetito. ¡Gracias!

Schiscette. Sedetevi al tavolo, fatevi servire se siete al ristorante da un buon o una buona cameriera e da un ottimo chef che ha preparato qualcosa di speciale. In fondo è lunedì, dobbiamo trattarci bene, perché gli altri giorni no? Beh sì, certo, però lunedì si ricomincia, quindi abbiamo bisogno di una coccolina in più. Eccola qua, la sentite la mia coccolina? Ma buongiorno anche da parte mia, io sono Giulia Arlan. Anche questa settimana passiamo la pausa pranzo insieme fino alle 15. Allora, prima di tutto, come faremmo se fossimo seduti a tavola a pranzo insieme, volevo raccontarvi brevemente della mia giornata di ieri, perché ieri sono stata in prima linea, non come molti di voi, un po' meno, diciamo in una e mezza linea non in seconda linea, però insomma ero sul territorio per Sportissima 2026. So che tanti di voi hanno partecipato, si sono magari cimentati in attività nuove, hanno scoperto magari un possibile anfratto di passione magari inesplorata e da esplorare nei prossimi mesi. Beh, comunque volevo ringraziare tutti coloro che ho incontrato ieri, sia i volontari, sia gli avventori, sia tutti i bambini che si sono divertiti e che mi hanno fatto compagnia. Abbiamo chiacchierato un sacco e, se volete, ho pubblicato una chicca sul mio profilo Instagram Julie Arlan, perché è vero, io ero in giro a raccontare, a raccogliere le voci di Sportissima, però mi sono anche data uno sport, e se andate su Instagram lo vedrete. Devo dire, magicamente, con buoni risultati, e per una volta quando ho fatto un exploit sono stata anche filmata, perché mi è capitato una volta, questa ve la devo raccontare perché sembra fantascienza ma è successo. Ero a Milano a fare un giro e c'era uno stand promozionale della Gazzetta dello Sport. Allora, diciamo, l'esercizio richiesto, il gioco, era di palleggiare con una palla da calcio e cercare di fare canestro in un carrello del supermercato. Figurati io come ho potuto non buttarmi, tanto io zero, cioè calcio ho giocato una volta, ve l'ho già raccontato, un disastro. Oh, giuro, ma giuro, proprio la fortuna sfacciata del principiante, anzi dell'ignorante. Ho fatto due palleggi orribili, poi tac, l'ho buttata dentro nel carrello. Cioè, lì ovazione di pubblico. Naturalmente non ha filmato nessuno, però io so che è successo e chi era con me lo sa. Però sto giro hanno filmato e quindi io non potevo non pubblicarlo. Ciò detto, andiamo a godere con la scaletta musicale di Rete 3. Qui le fatine dei dischi dimostrano ancora una volta di conoscermi benissimo. E allora partiamo con Tous les mêmes, Stromae. Et voilà!

0: leave me alone.
1: La nostra donna bandiera, artista bandiera allo scorso Eurovision Song Contest, Veronica Fusaro, una tosta con una bella voce, una che si sa prendere il suo spazio e dire la sua. È un po' come Miley Cyrus, solo che Miley Cyrus, con il discorso che viene dal mondo Disney, anche col discorso, insomma, della sua discendenza, non nascondiamoci dietro un dito, lo fa in una maniera più, diciamo, worldwide, quindi internazionale, con meno difficoltà. Insomma, se sei un artista statunitense fai più fatica a farti spazio, ma poi chiaramente è più facile conquistare i palcoscenici di tutto il mondo. E comunque Miley, sapete che è una che mi piace molto, mi garba sia a livello artistico sia anche a livello proprio di personaggio, di comunicazione, anche di persona, perché lei è una che comunque cerca sempre di mettere molto della sua persona nel suo personaggio. C'è dell'autenticità, nonostante chiaramente il business, lo show business, quello che ti richiede di incarnare. Beh, lei fotografa spesso momenti della sua vita, ma anche momenti della vita della società, situazioni, cose che lei nota attorno a sé e anche che fotografa quasi come un documentario, nel senso che lei è giovane, però non è proprio l'ultimissima generazione, ormai va più per i 40, e quindi guarda dietro di sé e vede dei ragazzi giovani, nota, dice lei, che hanno tantissimo il telefono in mano, quindi si perdono un po' nei meandri dell'algoritmo. E vabbè, non è che ci voleva Miley, però col suo nuovo album, che uscirà fra qualche giorno, 18 di settembre per essere precisi, quindi mancano 4 giorni, parla anche di questo, sviscera un po' il tema, naturalmente a suo modo, e lo fa con questo singolo che proprio fa da apripista a questo suo nuovo lavoro. Si chiama Bass Persuades, quindi il basso convince, proprio la musica dei bassi, che è la musica che ti prende, dicono, più, diciamo, in maniera triviale, quindi la pancia, ecco, se il giro di basso è buono tu ti muovi, cioè tu ti muovi quasi spontaneamente, vieni catturato. E quindi questa canzone vuole proprio parlare di questo, spegnere il telefono e andare a ballare. Se il basso ti chiama, ti convince, allora il tutto è più facile, il corpo poi fa il resto, bisogna lasciarsi andare. E quindi andiamo a vedere, andiamo a scoprire, andiamo ad ascoltare questa persuasione di basso. Facciamoci trascinare da Miley direttamente in pista.

E con questo brano, con questo Casini, guarda caso, che ricalca o comunque prende dai Paro Paro la base di Gangsta Paradise, che è un capolavoro di 31 anni fa, non 30, però guarda caso Marracash e Guè festeggiano i loro 30 anni di amicizia. Ok, sono andati a prendere forse il successo di quegli anni lì. Era il 1995, infatti, quando Cuglio ha tirato fuori quel capolavoro. E allora, bello però celebrare l'amicizia. È importante anche in un mondo di dissing come quello dell'hip hop, che poi in realtà raffigura anche il nostro mondo, perché a voler ben vedere anche noi dissiamo gente, o cerchiamo di non farlo, però col pensiero lo facciamo. E spesso lo facciamo in maniera anche molto meno poetica rispetto a chi cerca di farlo in rima, perlomeno. Dai, assistiamo anche a situazioni, aiuto. Ma andiamo avanti, come dice una mia amica, quando la cosa si fa appunto delicata e non è il momento di approfondire, andiamo avanti. Allora noi guardiamo avanti e in realtà poi guardiamo anche un po' indietro, perché se abbiamo parlato del nuovo pezzo di Miley Cyrus, Bess Persuades, allora dobbiamo parlare di ballo ancora e tornare ancora un po' indietro, perché andiamo negli anni 90, quando Ligabue ci invitava anche lui a ballare, non perché c'erano i telefonini che ci agguantavano l'esistenza, quello per fortuna non c'era ancora, ma perché ballare fa bene, perché ballare libera, perché ballare ci fa sentire padroni del nostro momento. E quindi se potete fatelo adesso, se potete cantate adesso, e se non potete godetevi comunque questi 4 minuti. E chi se lo dimentica questo pezzo? Era il secondo singolo in carriera del Liga e primo grande successo. L'aveva presentato al Festival Bar del 1990. Lasciamo perdere. Quanti ricordi!

0: Dolores O'Riordan, felice di leggervi sulla nostra messaggeria 079 873 8073 per chiacchierare, per condividere, anche per collaborare a quanto stiamo raccontando adesso. Ora sono le 12:30, sapete che dobbiamo farci un filino seri per andare a controllare un po' l'attualità. E partiamo dalla meteo. Allora ve lo dico, caldazza alert anche oggi, perché si dissolverà la nuvolosità e si passerà a tempo soleggiato al sud, con temperatura fino a 28 gradi e tendenza favonica. Al nord abbiamo un po' di nuvolosità residua, comunque anche qui in dissoluzione però lentamente, nelle Alpi orientali, mentre per il resto tempo abbastanza soleggiato, temperatura massima fra i 23 e i 28 gradi. Per quanto riguarda il traffico, vedo un bollettino abbastanza interessante, perché sulla A2 al portale sud della galleria del San Gottardo ci sono code di 3 km tra Quinto e Airolo, con attese di 30 minuti in direzione di Lucerna. Al portale nord invece code di 4 km tra Erstfeld e Göschenen e attese fino a 40 minuti in direzione del Ticino. Le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. E poi attenzione, traffico congestionato tra Quartino e Cadenazzo in direzione di Bellinzona. Fatemi sapere se vedete voi qualcosa in giro, il numero ve l'ho detto ma ve lo ripeto: 079 873 8073, e in ogni caso guidate con prudenza. Adesso andiamo a leggere i titoli del radiogiornale.
1: 3 News.
0: Tornano i lavori delle Camere federali dopo la pausa estiva e si torna a parlare dell'accordo di libero scambio con il Mercosur con nuove proposte. E oggi riprendono anche i lavori del Gran Consiglio ticinese, tra i temi in discussione anche la vicenda Zali, che ha dominato l'estate politica cantonale. E la rete di piste ciclabili in Svizzera è molto meno sviluppata e per questo motivo l'andare in bicicletta è molto più pericoloso rispetto, per esempio, ai Paesi Bassi. E non avrà luogo il vertice tra Iran e stati del Golfo Persico sullo stretto di Hormuz, previsto in Oman per le profonde divergenze tra le parti. Infine è fuggito all'estero l'ex procuratore generale ucraino, indagato per corruzione, e c'è chi accusa il presidente Zelensky di averlo aiutato a scappare.
1: Rete 3 Sport.
2: Con DEX, l'Istituto della Formazione Continua e la sua offerta online dei corsi per adulti. ifc.ti.ch.
3: Buon pomeriggio da Daniele Nevano. Alexander Zverev, il vincitore degli US Open, è battuto in 4-7 l'americano Shelton per il tedesco. È il secondo successo ad uno slam dopo il Roland Garros. Per il calcio, Christian Fasnacht lascia la nazionale. L'attaccante elvetico, attualmente in forza allo Young Boys, ha disputato 24 partite con la maglia della Svizzera, totalizzando 5 reti. E sempre per il calcio, in Serie A in programma 3 partite in serata. Si comincia con Como Parma e Torino-Roma. Ma alle 18:30 i campioni in carica dell'Inter giocheranno a San Siro alle 20:45 contro l'Udinese. E fra poco più di 24 ore prenderà il via una nuova stagione di hockey su ghiaccio. Lugano in pista alla Corner contro il Servette, l'Ambripiotta fuori casa contro la Joie. Bianco-blu che dovranno fare a meno del difensore Luke Bachmann. Il classe 2005 è rimasto infortunato nell'amichevole contro il Rapperswil e sarà assente per 2-3 settimane. Infine, per gli europei di pallavolo, quarto impegno per la Svizzera, che è ancora secco di vittorie dopo 3 apparizioni. In Romania i rossocrociati affronteranno a partire dalle 16 la Germania. Per ora è tutto.

leggo dai vostri messaggini che c'è qualcuno che sta ancora pensando al letto, alla fatica di aver abbandonato il letto questa mattina. Ragazzi, no, così non va bene, perché la settimana è appena cominciata. Allora dobbiamo veramente tirare fuori l'artiglieria pesante, ma non vi preoccupate, perché basta dirlo, basta chiedere e noi ci muoviamo. Rete 3 è qui per voi, servizio pubblico. Tiriamo fuori dall'armadio niente di meno che il re del pop, Michael. Forza, vai, prendi tu la pista, perché qui c'è bisogno di te, c'è bisogno della tua energia. Forza, siamo nelle tue mani. Dai, beat it. Vai.

E questi può essere anche lunedì mattina, ma i Rolling Stones non mollano niente. Questo è il loro nuovo pezzo dall'album, il 25esimo album pubblicato quest'estate, però sono contenta che Michael Jackson abbia fatto il suo dovere, nel senso che Valeria mi ha scritto: oh, finalmente avevo proprio bisogno di questo. Ma non è finita, perché questo qui è il momento della giornata un po' più pericoloso. Arriva il coccolone dopo il pasto e noi non vorremmo mai, e allora dobbiamo tirare fuori un altro pezzo da 90. Una signora, una donna favolosa, molto fuori dall'ordinario, che vi dirò, io ho conosciuto in una fase della mia vita in cui ero ancora molto giovane, ma l'ho conosciuta proprio di persona ad un evento a cui avevo lavorato. Andavo ancora all'università, ero ancora un po' nella modalità brava scolaretta, brava bambina. Oh, ho conosciuto lei e qualcosa ha cominciato a smuoversi. E voi direte: ma chi è? Chi è? Ma guarda, secondo me lo capirete in un nanosecondo. Basta che faccio partire la canzone. Hai capito? Cioè, tu incontri Loredana.

0: E alla faccia del lunedì pigro, un saluto a Ivano che mi scrive, mi dice: ah, pensavo parlassi di Tina Turner, non di Loredana Bertè. Beh, comunque, purtroppo Tina Turner non l'ho mai conosciuta di persona, però presumo che abbia avuto una presenza e un carisma incredibile. E comunque, caro Ivano, complimenti, lui va a nuotare adesso.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Alla faccia di chi non ha le forze, perché è lunedì. E allora, buon lunedì anche a voi, grandi sportivi. E grandi uomini e donne con forza di volontà. Per tutti gli altri, dai che uniti la portiamo a casa. Io sono Julie Erlin, siamo insieme fino alle 15 anche oggi, in questo nuovo inizio di settimana. Ce la stiamo scrivendo. Ah, vedi, anche Katia aveva pensato a Tina Turner. Beh, dai, possiamo sbilanciarci e dire che comunque nel grande insieme di artiste del passato, diciamo di qualche decade fa, nel loro apice, l'intersezione tra Tina Turner e Loredana Bertè esiste? Secondo me sì, dai. Secondo me ce la facciamo a colorare quel pezzettino di intersezione degli insiemi. Ma ve li ricordate gli insiemi a matematica? Io li adoravo, ma tantissimo. Cos'era, le elementari? Alle medie ormai gli insiemi non li vedevi più, vedevi tante altre cose. Altre cose forse un po' più brutte, no? Le più brutte al liceo. Tipo i limiti, gli integrali, ecco, tutte quelle cose lì. I logaritmi, ecco, i peggiori per me erano i logaritmi. Sì, i logaritmi proprio, vedi, li avevo anche rimossi. È così. È il bello di crescere.

0: Lost Frequencies e Marie Fresh, paraíso. Ma sì, viviamo in un paradiso, lo sappiamo nel fine settimana quando facciamo cose, ma lo sappiamo anche durante la settimana, perché magari voi adesso siete in viaggio da qualche parte, magari per lavoro, magari vi state spostando, che so, dal sopracenere al sottocenere o viceversa, vi guardate attorno e dite però che bello. Guarda, io mi ricordo una volta era venuta a trovarmi una mia amica inglese, lei poi era di Londra, quindi della City, diciamo, che per carità io amo le città, mi piace anche andare a prendere un po' di energia, un po' di stimoli, però mi ricordo che una volta era venuta poi a vedere dove lavoravo, ai tempi lavoravo ancora in televisione, e qui vicino a Comano, zona diciamo Breganzona Vezia, c'è quel prato in cui ogni tanto ci sono le mucche. Cioè, ma lei era fuori di testa, fuori di testa, mi fa, ma io non ci voglio credere, solo qui, mentre sei in una zona, diciamo, suburbana, per andare in uno studio televisivo che è comunque tutto ambiente di lavoro, no? Un ambiente di certo non da natura incontaminata, ti trovi però delle mucche lì spaparanzate. Che ruminano e si godono il paesaggio, è favoloso, e noi ogni tanto non ce ne accorgiamo, e poi è bello anche ricordarselo fra di noi, perché per carità non è che io sono l'illuminata che ogni due per tre faccio queste riflessioni, magari le faccio più spesso del solito o della media, però anche ogni tanto mi perdo via, mi prendo male, come si dice, ma per fortuna facendo gruppo e stando sintonizzati su Rete 3 la presa male dura molto poco.
1: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so.

da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più.

0: 7, 3.
1: Listen, and I know

0: Mamma mia, questa mi piace un sacco. Naveni e Malavika, loro sono certo non soltanto svizzere, ma sono lei, Naveni è una cantautrice svizzera con origini anglo-indiane, si sente comunque l'influenza anglosassone, vive comunque nel Canton Berna. E a proposito di gente che viene a trovarci, gente che resta affascinata dalla nostra Svizzera italiana e appunto ci fa riguardare il nostro paese con occhi nuovi, vi ho raccontato di quella mia amica londinese e arriva un messaggio, un vostro messaggio.
1: Buongiorno, storia simile.
0: Sì.
1: Qualche anno fa una ragazza inglese, okay, una ragazzina giovane, era qua a casa di nostri amici. Era qua a studiare, ecco, sì. Vacanza studio.
0: Sì.
1: Quindi, ok, questi amici li invitiamo a casa nostra a cena. Noi abitiamo, io dico, ai piedi della Valle di Muggio, giusto per intenderci,
0: bello,
1: più o meno la zona.
0: Bello.
1: Quindi questa ragazza viene anche lei a cena a casa nostra.
0: Uh-huh.
1: Eravamo in giardino, non ha mollato il telefonino un secondo, continuava a fare fotografie al paesaggio, continuava amazing, amazing, amazing, amazing, amazing, cioè è andata avanti tutta la sera con amazing, amazing, amazing, bocca aperta e amazing. Da allora è rimasto amazing,
0: amazing.
1: Ciao.
0: Vero, vero, grazie, grazie mille. Poi le inglesi lo dicono, ok, con trasporto, ma vogliamo parlare di quando gli americani dicono amazing, amazing, amazing, amazing. Come disse qualcuno, gli americani vengono qui e trovano l'America. Oh, Father, tell.

0: Eh sì, anche Adriana racconta delle mucche di Breganzona che hanno fatto sgranare gli occhi e fatto meravigliare anche suo marito, che insomma veniva da Milano, non da così lontano. Eppure sì, il nostro territorio è favoloso e anche noi vogliamo parlarne, vogliamo raccontarlo. Noi intendo noi di Rete 3, ma noi della RSI, e guarda caso proprio una colonna portante, che è stata colonna portante di Rete 3 e che ora è da tempo in televisione su RSI La 1, la nostra Charlie ci sta ascoltando e ha un messaggio per noi.
1: Ciao Julie, beh, ma capita anche a noi che ci viviamo in questo posto. Per esempio, grazie a Siamo Fuori, quando mi capita di andare in giro, cioè scopro dei luoghi incredibili. La settimana scorsa siamo stati a Predelp, che è in Leventina, e mai mi sarei immaginata di avere la possibilità di un paesaggio così mozzafiato. Per cui ogni giorno è una bella scoperta,
0: sì,
1: anche perché se vai in un luogo che già conoscevi, magari ecco che scopri delle piccole chicche, anche dei personaggi. No, davvero, viviamo in un posto stupendo. Tra l'altro, se mi interessa, oggi a partire dalle 17 saremo a San Vittore, perché la Svizzera italiana comprende naturalmente anche il Grigione italiano, e oggi vi racconteremo da lì. Ciao bella!
0: Grazie, grazie Charlie. Allora, appuntamento a San Vittore se avete la possibilità. Mi raccomando, Siamo Fuori. E se non riuscite ad andare, naturalmente accendete la televisione RSI La 1, potrete trovare la Charlie e tutti gli altri, e magari chissà anche qualcuno che conoscete di San Vittore, o magari, forse più probabile, scoprire qualche storia che ancora non conoscete.

loro si chiamano così. Non è fatto apposta, giuro. Forse sì, chi lo sa, sono le fatine dei dischi. E in ogni caso riflettevo, ma a voi capita ancora di avere un po' di vergogna o di tensione o di estremo pudore nel dire qualcosa di bello a qualcuno che vi piace o stimate? Devo dire che io no. Cioè, anzi, diciamo che forse facilitata dal lavoro che faccio e un po' forse anche dalla mia educazione, pian piano, direi dopo i 30, ho cominciato anzi a vedere quanto è bello sentirsi fare dei complimenti, anche quando sei magari in una fase, adesso parlo a chi magari ha appena iniziato una relazione o chi è single e che ha qualche mira. Ok, magari all'inizio lì puoi avere un po' di timore, ma ormai penso, quando fai un passo, diciamo, nell'età adulta, ti rendi conto che con i dovuti modi, certo, creando magari la situazione giusta, un po' di atmosfera, è anche bello a un certo punto dichiararsi. Cioè, c'è molto meno timidezza, almeno io credo. Eppure il mondo è bello perché vario. Quindi se volete dirmi cosa ne pensate, 079-873-8073. Perché ne parlo? Non perché io abbia qualcuno a cui dire qualcosa che non ho ancora detto, no. Di base cerco di non avere questo genere di irrisolti, ma perché arriva una canzone degli anni 80 che è un baluardo, diciamo, della discografia dei Police. Quindi un pezzo anche molto solare, devo dire, che racconta la storia di un uomo innamorato di una donna che lo prende, no? lo intriga, lo affascina e ogni cosa che lei fa a lui sembra magica. Every little thing she does is magic. Quindi i suoi gesti, il suo modo di essere, la sua presenza, tutto è favoloso, cioè tipo solo lei. Però il protagonista è timido, un po' insicuro e quindi le ha scritto un sacco di lettere d'amore, ha provato mille volte a dichiararsi ma non ce la fa, perché quando la vede dal vivo va in agitazione e perde tutta la grinta, perde il coraggio. Quindi questa canzone qui ci riporta magari a un nostro passato in cui eravamo un pochino più riservati o timidi, tipo me, che adesso non lo sono praticamente più. O invece vi porta a una situazione contemporanea e vi chiede anche di, insomma, di prendere una decisione e capire un po' cosa volete fare. Magari potreste farvi avanti mandando semplicemente questa canzone. Io ve la butto lì, così magari in questi 3 minuti e 50 farete il punto con voi stessi.

Esatto, è una questione di chimica, insomma, parte l'attrazione, c'è voglia di dire cose, c'è bisogno di esprimersi, ma non c'è il coraggio, non c'è magari anche la capacità. Qualcuno dice: allora, ho imparato ad esprimere le mie emozioni troppo tardi nella vita, ma quando l'emozione è così forte mi blocco e ho una reazione sbagliata. Vabbè, con calma ragazzi, con calma, anche perché vi dico, io sono sempre stata invece abituata a esprimere esageratamente le mie emozioni. Non va bene neanche quello, cioè nel senso che tu poi sei come un fiume in piena e la gente viene travolta. Bisogna trovare non la chimica ma l'equilibrio, quel punto in cui la tensione tra un lato e l'altro

ci mette in una posizione di difficoltà. No, è vero, fai vedere le tue carte, ci mancherebbe, alla fine se uno ti piace o una ti piace, fai vedere le tue carte, poi cioè vada come vada, nel senso, la vita è questo, no? I pali in faccia, chi è che non li ha mai presi? Però meglio saperlo prima, almeno lo sai, o vai avanti in un modo o vai avanti in un altro, perché no? Questo dovrebbero insegnarlo a scuola, cosa dite? Tra tutte le materie che non si insegnano ancora ma che si dovrebbero insegnare è l'arte di prendersi pali in faccia. Questa è una materia che io propongo. Propongo anche il respiro consapevole e propongo anche il saper trattare i propri confini. Cosa ne dite? Vi piacciono queste tre materie? Avete voi delle materie che vorreste proporre per il prossimo anno scolastico? Perché questo ormai è iniziato, 14 settembre. Comunque dai, raccogliamo un po' di proposte, poi dopo magari le portiamo al DEX. 079 873 8073.

È così, oh yeah, oh yeah, e mi piace un sacco leggere le vostre proposte per le materie da introdurre nel percorso di studio dei ragazzi, magari quelle materie che avremmo voluto fare noi a scuola o quelle che noi abbiamo fatto magari non a scuola, ma grazie ai nostri genitori, al tipo di vita che abbiamo fatto, al tipo di infanzia che abbiamo fatto e che oggi però manca. Tipo Peter dice: io farei l'ora di lavori manuali, ma tipo martelli, chiodi, cacciaviti senza farsi male, invece del telefonino, educazione a queste cose. Poi è vero, anche educazione al telefonino ci mancherebbe, però è vero, perché se ci si dovesse chiedere ma quanti ragazzi, lo dice Peter, quanti ragazzi oggi sono capaci a cambiare una spina elettrica? Boh, ma io dico anche quante persone, cioè io non lo so fare, io non sono più una ragazza da un pezzo, eppure la spina non la so cambiare. Ho imparato a fare un po' di cose a casa, perché essendo da sola mi devo barcamenare. Alcune cose non ho voluto impararle di proposito, perché è anche bello chiedere aiuto o pagare qualcuno per farle se proprio devi. Però sì, è vero, questo è una cosa molto utile. Poi mi piace il messaggio di Deborah e lo leggo tutto, perché io copio e incollo, nel senso che lei poi l'ha espresso benissimo. Lei dice: io introdurrei a scuola una vera educazione sessuale e affettiva, cioè non soltanto quella parte meccanica che spiega l'anatomia, la contraccezione, le malattie, eccetera, eccetera, ma anche e soprattutto un'educazione alle relazioni, alle emozioni, all'intimità. Ragione. Un vero e proprio kit di sopravvivenza emotiva e relazionale, quindi imparare a riconoscere quello che si prova, comunicare, stabilire i propri confini. Ma questa qui è roba anche per gli adulti, imparare a comunicare i confini. Poi comprendere e rispettare quelli dell'altro, giustamente, vivere il consenso, affrontare il desiderio, il rifiuto, la gelosia, la pressione del gruppo e una eventuale separazione. Hai ragione, perché sappiamo spiegare ai ragazzi come funziona il corpo, ma molto meno spesso insegniamo loro come stare in relazione con un altro essere umano. Ma per forza, ma perché forse non lo sappiamo nemmeno noi, credo, Deborah, cioè non tutti lo sappiamo fare, è una scuola continua. E comunque lei chiude dicendo: quella secondo me, quindi sapere entrare in relazione con un altro essere umano, è una competenza fondamentale per la vita. Hai ragione, hai completamente ragione. Io non posso che dirti non posso aggiungere altro, ecco, se non una standing ovation più che meritata. Grazie Deborah per averlo espresso e condiviso così bene con noi. Io tengo traccia e faremo avere là dove serve.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Un minuto dopo le 14. Buon pomeriggio a voi di nuovo, buon lunedì. Questa è e io sono Julie Arlan insieme a voi fino alle 15 e adesso un po' di informazione. Partiamo dalla meteo. Oggi a sud delle Alpi dissoluzione della nuvolosità e passaggio a tempo soleggiato con temperature massime fino a 28 gradi e con tendenza favonica. Al nord, nelle Alpi orientali, nuvolosità in dissoluzione solo lenta, altrove abbastanza soleggiato. Qui le temperature massime saranno comprese fra i 23 e i 28 gradi. E adesso le notizie.
0: 3 News.
1: Partiamo con la tecnologia. Dopo le rivelazioni della scorsa settimana di un ex ricercatore di Anthropic, società che ha sviluppato il chatbot Claude, sul fatto che il rischio maggiore di questa tecnologia potrebbe essere la fine dell'umanità, il numero uno e cofondatore dell'azienda Dario Amodei si è espresso affermando che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale comporta pericoli reali e che il settore ha mentito a tal proposito. Lo stesso Amodei ha confessato di non aver compreso appieno le conseguenze di un processo così rapido, tuttavia non è contrario a un abbandono della tecnologia, ma a una maggiore regolamentazione, come ad esempio l'istituzione di valutatori terzi con accesso alle informazioni o ancora interruttori d'emergenza che arrestino i sistemi di intelligenza artificiale rischiosi. Ieri il presidente statunitense Trump ha esortato l'omologo ucraino Zelensky a interrompere gli attacchi alle raffinerie di petrolio russe e ad altre infrastrutture per la produzione e la distribuzione di gasolio, affermando che tali attacchi stanno causando una carenza a livello globale. Da mesi Kiev sta prendendo di mira l'industria petrolifera e del gas russa, spingendo Mosca a vietare le esportazioni di gasolio a luglio, sottraendo così forniture a un mercato globale già in difficoltà. Detto questo, la crisi è stata causata anche dalla guerra scatenata dallo stesso Trump contro l'Iran, che ha limitato le spedizioni di petrolio attraverso lo stretto di Hormuz. E disordini ieri alla stazione di Losanna dopo la partita di Super League tra Lausanne Sport e Servette. Una quarantina di tifosi ginevrini hanno lanciato materiale pirotecnico contro le forze dell'ordine, che ha risposto con l'uso di proiettili di gomma. Non si registrano feriti, ma sono stati constatati diversi danni materiali. Prima della partita, al loro arrivo allo stadio, i tifosi del Servette si erano rifiutati di recarsi direttamente nel settore a loro riservato, decidendo infine di non entrare, rimanendo in un'area di sicurezza per tutta la durata dell'incontro.

accade così, quando cominci a questionarti, ad andare a scovare, ad avventurarti dentro di te, poi sembra quasi che non sai più chi sei, normale, normalissimo. Allora stavamo parlando delle domande e delle materie che potremmo inserire nel programma scolastico. Io pensavo di averla chiusa lì, invece no, perché è un tema che vi piace, un tema che vi appassiona. Allora leggo ancora qualche messaggino che è arrivato allo 079 873 8073. Qualcuno dice: ok, bisogna insegnare a cambiare le spine elettriche, ma soprattutto, ancor prima, cambiare la camera d'aria di una bicicletta, che poi significa che le bici vengono usate ancora. Ma sì, le bici vengono usate ancora, tante bici, poi dopo compatibilmente con le piste ciclabili, ma non apriamo qui, non apriamo qui questa parentesi, ragazzi, perché deve essere un pomeriggio leggero, è solo lunedì. E poi Natasha giustamente dice che la scuola deve insegnare le materie, anche i lavori manuali, e trasmettere la tolleranza e l'inclusione, l'educazione in tutti gli aspetti. E poi quello è anche un compito dei genitori, cioè l'educazione è più un compito dei genitori. È vero, però è anche vero, mi sento di aggiungere, che non tutti i genitori hanno lo stesso margine di tempo disponibile, lo stesso bagaglio e anche un po' la serenità familiare per poter darsi anche in quello. E lo dico da non genitore, perché anch'io quando vedo certi ragazzini, certi bambini, magari mi innervosisco, però poi dico, penso che fare il genitore oggi sia complicato, non soltanto perché ci sono nuovi temi da affrontare, perché poi, come dicono tanti, ma anche ai nostri tempi c'erano altri problemi. Pensate quelli che hanno fatto i figli in tempo di guerra. È vero, a parte che anche da noi, non proprio qui, però nel 2026 non è che proprio la guerra non esista, ma a parte questo, è vero che ci sono sempre stati problemi, ma è vero anche che il nostro mondo, e lo dico di nuovo da persona che non ha figli, è molto, molto frenetico. Se io paragono la vita magari di mia mamma quando aveva la mia età, 43 anni, non era così iperstimolata, per quanto fosse una che lavorava a tempo pieno, aveva tre figlie, una casa, un marito, insomma, cose da fare. Perciò sì, bisogna fare un po' la tara nel mondo ideale e nel mondo quello nostro, quello che viviamo. E sono contenta anche che qualcuno ricorda il podcast Sex Box, che è stato fatto da Rete 3 qualche anno fa, vero? Anche lì ci sono spunti interessanti che si potrebbero divulgare anche magari in contesti scolastici, con un accompagnamento, magari una discussione del prima e del dopo. Va bene, mi piace questo pomeriggio così pieno, così ricco anche di pensieri, bello, la faccia del lunedì

0: ovviamente Dionne Warwick, Walk On By. In realtà la canzone non si chiamava così in questa versione 2023, Paint the Town Red. E intanto arrivano i vostri messaggini, perché il tema del cosa dovremmo imparare o cosa dovremmo insegnare, meglio dire, vista la nostra età, ai nostri ragazzi, ma io dico, ripeto, cosa dovremmo imparare, perché tante cose io non le so fare, tipo anche quello che propone Michelle.
1: Cose più elementari per, diciamo, per la sopravvivenza.
0: Sì.
1: Quanti ragazzi, e ci metto anche gli adulti,
0: infatti,
1: sarebbero capaci di accendere un fuoco, un normalissimo fuoco, senza usare una scatola intera di fiammiferi e di brichetta accendifuoco? Quanti? Io dico, sono veramente pochi, lo posso confermare per esperienza.
0: È vero, hai ragione, anche perché se poi parlano con il discorso dell'intelligenza artificiale, che addirittura chi l'ha progettata adesso dice che è un pericolo per l'estinzione dell'umanità, cioè imparare a accendere un fuoco non è mica una roba da scartare, anzi non è mica ricominciato il periodo dei corsi per adulti. Ecco, fatelo inserire anche là dentro, ragazzi, inserite anche imparare ad accendere un fuoco, per favore, perché se moriamo di freddo, boh, è vero che con l'estate che abbiamo appena vissuto non c'è tanto rischio, però insomma, far da mangiare, poi a un certo punto l'inverno arriverà, insomma, quelle robe lì, no? Forse sì. Va bene, scriviamo anche questo nella lista.

Ma che fretta hai? Ma dove vai? Ma stai calmo, stai qua, vai tranquillo, dai, su! Oh, mamma mia, ragazzi, sono le 2:30 di lunedì e c'è gente che già manda messaggi di SOS. Io vi adoro, ragazzi. Mi piace perché significa che avete capito che questo è il vostro porto sicuro. Cioè, voi potete inviare SOS. Gli SMS non lo so, sapete se la nostra messaggeria li recupera ancora? Fate la prova, 079-873-8073. Provate a mandarmi un SMS con scritto ciao, questo è un SMS. Dai, proviamo, facciamo questo test. Facciamo questo test tutti insieme. Intanto che io do, allungo un braccio, un salvagente a una nostra ascoltatrice di cui non faremo il nome e dice: Julie, ho bisogno di te, ho bisogno di voi in questo pomeriggio pieno di gente abbruttita nel mio ufficio. Va bene. Ecco qua, toh, prendi questo salvagente, prendilo, senti come suona bene, senti, sono i Tears for Fears. Questo è un salvagente Amarcord che funziona, funziona da tantissimo tempo. Da 40 anni funziona. Attaccati, attaccati a questo salvagente, dai! Brava! Adesso io ti tiro, piano piano, vieni su nella nostra scialuppa, vieni a ballare con noi. Dai, dai!

Allora, abbiamo appurato allo 079-873-8073. Gli sms non arrivano. È preciso, non arrivano. Grazie quindi a coloro che hanno fatto il test, che poi me l'hanno scritto, mi hanno mandato i print screen o me l'hanno scritto attraverso WhatsApp. Niente, non usateli più con noi, perché poi magari vanno perduti chissà dove, nel paradiso dei messaggini, e poi dopo Rete 3 non risponde. No, noi rispondiamo, solo che se non arrivano. Allora, a proposito di SOS, mi piace Woody, che ricorda il ciò che l'acronimo significa, quindi Save Our Souls, da abbinare, dice lui, a un brano bellissimo, Soul Man, che è stato portato al successo dai The Blues Brothers, ma scritto originariamente nel 67. Mi piace perché questo retroscena non lo sapevo, allora lo condivido con voi, perché è bello uscire dalla buia ignoranza tutti insieme. Allora, questa canzone Soul Man racconta la storia di un uomo che ha superato le difficoltà ed è pronto a dare amore e sicurezza. Oh, ma che bello! E non solo gli uomini che escono appunto dalle difficoltà, tutti noi abbiamo difficoltà. Ed è bello uscirne magari in compagnia, chiedendo aiuto, sapendo come fare, e poi invece che chiudersi, aprirsi. E allora le difficoltà magari non le chiamiamo più difficoltà, le chiamiamo magari, non so, un regalo pesante della vita, un'avventura complicata, un'avventura complessa della vita. Vabbè, insomma, come noi ci comportiamo, ecco che la narrazione cambia. O come noi ci narriamo, ecco che la nostra vita cambia. Detto questo, non sapevo una chicca che adesso condivido con voi. Un'altra, voi direte, mamma mia Julie, lunedì, già bella presa. Certo, perché lo facciamo tutti insieme questo programma. Quindi io ci butto un po' di roba, ma poi anche voi arricchite. Questa cosa qui ve la dico perché, ricercando un po' delle informazioni sui brani che le fatine dei dischi ci hanno preparato, oltre a dire no, cosa mi hanno messo in scaletta oggi, tra poco lo sentirete e vi gaserete, son sicura, ma non sapevo che questa canzone qua del 2000 nasce perché c'è stata una richiesta, cioè il cinema chiede alla musica di creare una colonna sonora per un film che è niente di meno che Mission Impossible 2, e chi ha risposto? Dai, magari qualcuno di voi lo sa, per tutti gli altri non lo sapevate, nemmeno io, rispondono i Limp Bizkit. E che cosa hanno tirato fuori? No ragazzi, ma sta canzone qui ci rivolta tutti come dei calzini. Siete pronti? Veramente siete pronti? Io non ero pronta stamattina quando l'ho vista in scaletta, ho detto no, cioè veramente. Take a look around, it's Limp Bizkit fucking in your town. Oh my god, oh yes.

Baila, baila, I don't mind. Questo deve essere lo spirito del vostro lunedì. Un bacio a tutti coloro che hanno apprezzato questa bella sorpresa dei Limp Bizkit. Limp Bizkit, no ragazzi. Vedete, sono fusa. Io sono arrivata qua piena di energia a mezzogiorno. Tempo le tre, sono già da buttare. I Limp Bizkit, Julie. Sì, giusto. Che poi ascoltar bene il testo, cioè la melodia, Mission Impossible era dentro. Io non lo so perché nel 2000 non me ne ero mai accorta. Sarà che lo consumavo come prodotto. No, intendo la musica, cosa avete capito? Lo consumavo separato dal film. Quindi per me sì, c'era effettivamente dan dan dan dan dan dan dan dan, però non l'avevo legata a Mission Impossible. Ma voi dovete capire che io fino a qualche anno fa ero completamente fuori da ogni genere di schema, cioè venire a lavorare a Rete 3

Prima Rete 1 mi ha inquadrata, quindi potete immaginare la mia testa com'era, così sparpagliata nell'etere. Ma a volte mi domando anch'io come ho fatto ad andare avanti fino a 30 anni. Vabbè, ma questo non sono argomenti che tratteremo oggi, penso, né mai, anche perché il tempo a nostra disposizione va per concludersi. E quindi io vi abbraccio, cara ascoltatrici, cari ascoltatori di Rete 3. Da Giulia Erlan è tutto, noi ci ritroviamo domani a mezzogiorno, tra poco Nicola Saldagna con voi e vi accompagnerà fino alle 17. Io vi abbraccio, vi bacio, vi auguro un buon lunedì pomeriggio, una bella serata e, come detto, vi aspetto domani puntuali con tanta bella carica.

0: siamo, eh? Ah, anche oggi qui presenti non si molla un colpo mai, neanche per sbaglio.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Che bello pigiare il tasto on alle 15 spaccate. Sapete, con questa mia, questo mio piccolo feticismo legato all'orario preciso. Saluto a tutti da Nico, sono le 15 insieme anche oggi fino alle 17. Cominciamo dando uno sguardo alle previsioni del tempo per la giornata di oggi. È iniziata un po' così, un po' interlocutorio, un po' plumbea, però poi si è aperto il cielo, infatti adesso è ancora bello sereno, sarà generalmente soleggiato anche per tutta la serata di oggi con le temperature che arriveranno a toccare i 28 gradi. Diamo uno sguardo già anche alla giornata di domani, sarà inizialmente anche domani un po' nuvoloso, però poi rapido passaggio tempo abbastanza soleggiato. Occhio perché nel pomeriggio di domani possibili sui rilievi anche qualche rovescio isolato, e anche per domani la temperatura sarà gradevolissima con massime di 27 gradi. Adesso ci aggiorniamo anche con le ultime notizie.
1: 3 News.
2: 80 milioni di franchi in un anno è quanto intende risparmiare la SSR attraverso le misure d'economia per il 2027, risparmio in parte ottenuto attraverso l'eliminazione di oltre il 20% delle posizioni dirigenziali a livelli più alti. Un primo passo, dato che entro il 2029 la società svizzera di radio televisione dovrà risparmiare circa 270 milioni di franchi anche a causa della riduzione del canone decisa dal governo. Non sono però ancora note le misure di risparmio per il 2028 e il 2029. SSR intende riorganizzarsi per diventare più digitale ed efficiente, senza andare però a incidere sull'offerta dei programmi nell'interesse del pubblico. Dall'estero sarebbero soltanto di 28.000 voti il divario tra centro-sinistra e centro-destra assieme all'estrema destra nel contesto delle elezioni parlamentari in Svezia. Ad oggi però il numero di voti scrutinati è bloccato al 94%, non ancora, con ancora 220.000 voti da conteggiare. Dunque è tuttora impossibile sapere se il premier conservatore uscente Ulf Kristersson otterrà un secondo mandato, se sarà la leader dei socialdemocratici Magdalena Andersson a ricevere l'incarico dal presidente del Parlamento per formare un governo di coalizione con orientamento di centro-sinistra. E infine chiudiamo con la notizia dell'accusa di una ONG israeliana alle autorità israeliane di attuare una politica volta a eliminare qualsiasi possibilità di una nazione palestinese, intensificando in particolare le violenze e le restrizioni contro i palestinesi nella Cisgiordania occupata.

Quando è che parlavamo delle canzoni che sono diventate una hit, un successo mondiale anche grazie all'ausilio degli spot pubblicitari? È il caso di Power of Stellar con la sua All Night, che era stata scelta come colonna sonora per una compagnia telefonica nella vicina penisola. E poi da lì divenne, diciamo che ha contribuito parecchio a farla conoscere anche alla fine alle nostre latitudini, perché noi diamo spesso e volentieri uno sguardo, un'occhiatina anche alla televisione oltre confine. E io per esempio la prima volta in cui sentii questa canzone fu proprio durante quella pubblicità. Io che sono una di quelle persone che diciamo così tende, ho la memoria selettiva, questo l'ho detto più volte, tendo a ricordare tutti questi dettagli di cui non frega nulla a nessuno, insignificanti, inutili, ovvero di ricordare quale canzone è stata associata a quale pubblicità, a quale marchio, a quale brand, eccetera eccetera. Quando sono nei supermercati trovo il brand, trovo la roba, il prodotto pubblicizzato e nella mia testa parte la sigla, parte la canzone, e così si crea questo loop infinito di robe che non so, magari capiterà anche a qualcuno di voi lì fuori che sta ascoltando, però ecco, ditemi che non sono solo. Allora, innanzitutto fatevi salutare bene, amici, ma soprattutto amiche, le 15:06 minuti di questo lunedì 14 settembre. Un saluto a tutti da Nico, staremo insieme anche oggi, ormai è da un po' che ci sentiamo tutti i giorni, ne avrete piene le scatole, non temete, adesso sarà un po' a spizzichi e bocconi questa settimana, per cui tendo a tirare anche io un po' il fiato. Però va bene così, va bene così. Bello già leggervi, arrivano già copiosissimi i vostri messaggi allo 079-873-8073. Anche oggi non sono a mani vuote per voi, eh. Un sacco di belle robe da raccontarvi, un sacco di bella musica soprattutto da farvi ascoltare, partendo dalla musica di casa nostra con il nuovo singolo dei Peter Kernel.

bellissima realtà di casa nostra. Loro sono in attività già da un bel po', dal 2005, Aris Bassetti e Barbara Lenoff, i Peter Kernel, che abbiamo appena ascoltato con la loro Heartbreak, nuovo singolo uscito qualche giorno fa. Si sente ancora, mi piace sempre usare questa metafora, si sente ancora il profumo della plastichina, del cellophane, appena cellofanata questa, questa canzone. Quanto è difficile dire cellofanalo, cellofanalo, vi ricordate il video divenne abbastanza virale, fece il giro del web della compianta ormai Ornella Vanoni, alle prese con cellofanalo, cellofanamelo, che non riusciva a dirlo, ed oggettivamente è difficile da dire cellofanamelo. È un bel esercizio per sciogliere la lingua, per un po' schiarire anche la voce prima di farsi due ore di diretta radiofonica. Infatti ero qua in redazione a dire per 10 minuti non stop cellofanamelo, cellofanamelo, cellofanare. Provate voi, fate i brillanti, guarda che non è evidente, non è evidente. Oh, arriva lei, la cantantessa, direttamente from Catania, Sicily, Carmen Consoli, la sua Fiori d'Arancio, era il 2003.

Hanno iniziato a fare le gare di scioglilingua che poi diventa un casino qua, perché li vuoi quei kiwi, riesco a dirlo anch'io. Però scelofanamelo potrebbe essere complicato. Non tutti riescono, perché la S e la C cosiddette così possono creare problemi. Era John Legend intanto con Daylight. Allora, ultimamente abbiamo parlato spesso e volentieri dei robot umanoidi, no? Vi abbiamo raccontato, vi ricordate qualche settimana fa anche con Tiki, delle Olimpiadi a Pechino dei robot. Settimana scorsa vi ho raccontato della prima protesta pacifica dei robot che si è svolta a Varsavia, in Polonia, perché chiedevano più diritti, chiedevano una sorta di tutela, di agevolazioni per i loro simili, per tutelarli sul posto di lavoro. Ne ho trovato un'altra, ragazzi, spuntano fuori notizie che riguardano i robot umanoidi quasi con la stessa velocità con le quali spuntano fuori notizie che riguardano noi esseri umani. Questa arriva ovviamente ancora dall'Asia, ovviamente dal Giappone, perché hanno inaugurato in Giappone il primo pronto soccorso per robot umanoidi. Ragazzi, che ci crediate o no, ormai è realtà. Si tratta di un servizio di ambulanza non per esseri umani, ma per robot umanoidi in difficoltà. Si chiama, il nome è GMO Humanoid Ambulance. È stato presentato l'8 settembre scorso dall'azienda giapponese GMO AI and Robotics Trading. Dall'esterno è una vera e propria ambulanza, quindi come le nostre ambulanze, non sono quel giallino fluo come le nostre, sono bianche con le strisce rosse, però di fatto sempre di un'ambulanza si tratta. A bordo però non ci sono medici o infermieri, ma ingegneri specializzati nella diagnosi e pezzi di ricambio per riparare il robot direttamente in loco. E se necessario, il robot viene sostituito con un'unità di riserva, mentre quello difettoso viene portato in fabbrica per un intervento in, tra virgolette, sala operatoria. È come quando vi si rompe la macchina del caffè, che che consegnate la macchina del caffè da riparare, ve ne danno una sostitutiva temporaneamente, quando poi la macchina del caffè l'hanno riparata ve la riconsegnano bella, efficiente e funzionante. Se i robot umanoidi, in questo caso sto leggendo l'articolo che ho trovato, devono lavorare, qualcuno deve essere in grado di ripararli. Quindi secondo questa azienda l'idea di un'ambulanza per robot umanoidi è nata dalle esperienze interne di questa azienda, appunto costretta ad inviare robot guasti in riparazione, quindi conseguenti interruzioni operative, perdite di tempo. Sappiamo che sono estremamente operativi e produttivi in Giappone, quindi con la crescente diffusione di questi robot si è reso necessario questo sistema di servizio di riparazione, che di fatto però si chiama ambulanza per robot umanoidi. Siamo a questo punto qua, raga. Protestano in piazza per i diritti, hanno le ambulanze, cosa manca ancora?

Giornata della musica svizzera. Giovedì 17 settembre, un giorno intero per scoprire, riscoprire e celebrare autori, interpreti, compositori di casa nostra. Alla radio 100% di musica svizzera, gli ospiti e gli speciali di Rete 1, gli approfondimenti di Rete 2, le interviste e i concerti di Rete 3. In TV, sulla 2, la musica svizzera da vedere al suo meglio. In prima TV lo showcase The Bad Book, i primi 25. Gli showcase di Veronica Fusaro e Mark Sway, le interviste di RSI Musica. Giovedì 17 settembre, giornata della musica svizzera, alla RSI.

Tony. Qui. Allora. Grazie, quell'abbondante ghiaccio e la tonica buona, eh. Sarà poi amara. Prospa con Clooney, mi fa morire. Clooney non scritto come l'attore, ma con la doppia O e la doppia E. Free Your Mind. Loro sono un duo di DJ e produttori inglesi, vengono da Leeds. Allora, vi ho parlato della notizia, no? Di questa ambulanza per robot che è stata inaugurata in Giappone, no? A partire dall'8 settembre c'è disponibile questa opportunità per tutte le persone che hanno degli automi, dei robot automi che lavorano per la propria azienda, si rompono o hanno magari dei difetti. Onde evitare di interrompere la produttività, c'è questo servizio di pronto soccorso immediato. Arriva una vera e propria ambulanza, solo che al posto dei paramedici all'interno ha degli ingegneri che se possono operare tra virgolette in loco lo sistemano subito. Se invece il danno è un po' più grave del previsto, lo portano al pronto soccorso e lo mettono sul tavolino della sala operatoria. Questo perché, come detto, è un business, non so come definirlo, è un trend che in futuro, ragazzi, sarà sempre più possibile incontrare, magari anche dalle nostre parti, dalle nostre fabbriche troveremo dei robot umanoidi che lavoreranno insieme a noi, saranno dei nostri colleghi. Questa azienda giapponese, che ha progettato anche questo servizio di ambulanza, GMO Air, ha giustificato questo suo progetto citando uno studio di McKinsey & Company dell'anno scorso, del 2025, secondo cui il mercato globale dei robot umanoidi multiuso potrebbe raggiungere un fatturato di 370 miliardi di dollari entro il 2040. Non bruscolini, non esattamente bruscolini, no? È vero che ci capita spesso di guardare alcuni video dei primi robot umanoidi che sono nelle case di qualcuno, c'è chi si sia andato a frantumare contro lo specchio, chi tira calci, perdono un attimo le staffe, vanno un attimo controllati, ma non so se avete presente come e con quanta velocità si siano evoluti rispetto al primo che è uscito un paio d'anni fa. Cioè, se ogni anno migliorano così tanto, ora del 2040 saranno tipo uguali a noi, non riusciremo più a distinguere un robot da un essere umano. Non so, qua mi rivolgo magari ai più nerd, agli amanti dei videogiochi, lo so che escludo una grossa nicchia di ascoltatori, però chi ha giocato ai videogiochi lo sa, c'è un videogioco meraviglioso che si chiama Detroit Become Human, dove i robot umanoidi hanno le sembianze dell'essere umano. Li riconosci solo perché hanno sulla tempia sinistra una lucina che si illumina a seconda delle emozioni, fa ridere, delle emozioni che provano. Se non avete in mente, andatevi a dare un'occhiata o giocatevelo se siete più o meno appassionati, perché è veramente un piccolo capolavoro, non è un videogioco come lo si intende classico, un po' diverso, non sto qui a perdere troppo tempo a raccontarvelo, però merita. Adesso Ariete con Angelina Mango, Che bella la vita.

cade quasi a pennello, direi, questo brano di Ariete con Angelina Mango. Che bella la vita, per la prossima storia che vi voglio raccontare. Allora, immaginate di fare una scommessa con il vostro patrigno, con cui avete un ottimo rapporto, un nuovo compagno di vostra madre. Fate una sfida con il vostro patrigno, perché, premessa, i vostri genitori vi rimproverano il fatto di essere troppo attaccati ai videogiochi, giocate troppo ai videogiochi, quindi per rendere un po' più esaltante e piccante il discorso di chiedere gentilmente di giocare un po' meno o di rinunciarvi del tutto, vi mettete in gioco voi come patrigno e dite: allora, facciamo una scommessa, giochiamo a Mario Kart, se vinco io patrigno, tu rinunci ai videogiochi per 3 mesi, non li tocchi più, ti impegni a scuola, fai quello che devi fare. Se invece vinci tu, figliastro, figlio, ormai c'è comunque quel rapporto lì, se invece vinci tu, ti regalo la tua macchina preferita. Qual è la tua macchina preferita? È una Ferrari F430, papà. Dai, va bene, è andata. Fai la gara di Mario Kart, sconfiggi il tuo stepdad, il tuo patrigno, quindi ti aspetti la Ferrari F430. Cosa c'è? L'unico problema è che non hai ancora l'età per poterla guidare, perché siamo negli Stati Uniti non puoi guidare fino alle 21 anni, soprattutto le supercar. Adesso io vado veramente a memoria. Fatto sta che arriva il giorno del tuo 21esimo compleanno, esci fuori nel vialetto di casa tua e trovi la Ferrari F430 che il tuo patrigno ti aveva promesso in caso di vittoria. Ovviamente non stiamo parlando di una coppia di genitori normali, tra virgolette, ma di una coppia di genitori molto benestanti, ovvero Heidi Klum e il patrigno ormai del figlio che lei ha avuto in realtà col primo compagno Seal, ma il suo patrigno è niente proprio di meno che Tom Kaulitz, membro dei Tokyo Hotel, con cui ha instaurato ormai un ottimo rapporto con il figlio del primo marito della compagna di Heidi Klum. Sono legatissimi, veramente rapporto a pari tra padre e figlio. Hanno fatto questa scommessa e quindi il giorno del suo 21esimo compleanno è uscito fuori il figlio, è uscito fuori questo ragazzo, Henry, è uscito nel vialetto di casa e ha trovato la Ferrari con tanto di fiocco nel vialetto. Non male, hai capito, papà Tom? In realtà questa era solamente una scusa per poter ascoltare la mia canzone preferita della vita, Monsoon dei Tokyo Hotel.

Mamma mia, ogni volta è come se fosse la prima volta, mi riporta sui banchi di scuola, quando ascoltando la versione ovviamente in tedesco, dovevamo fare il classico esercizio di... come si chiamava? Verständnis. Non mi ricordo più come si chiamavano gli esercizi di ascolto, dove ci faceva ascoltare la canzone la nostra professoressa e poi dovevamo riempire gli spazi bianchi del testo che le aveva stampato per verificare se avessimo capito le parole e tutto il resto. Bello, bello, bello, questa era ovviamente la versione in inglese. Avete mai sentito parlare di Mad Daddy DJ? No? E allora ascoltate DJ Monnezza che ce ne parla lui.

0: Dopo il nefasto avvento dell'apparire a tutti i costi, il mondo era decisamente
1: un mondo migliore.
0: Pensate che anche un tempio della suggestione creativa come la radio è finita inghiottita da questo lettamaio di protagonismo esasperato.
2: Esasperato.
0: Passando dal suggestivo universo creato con l'effettistica sonora al tedio davanti ad una telecamera. Passati dunque per sempre gli epici tempi di gente DJ svastasissima ed indomabile, gente come Pete Myers, passato alla storia del rock and roll più selvaggio e selvatico con il nome di Mad. Mad Daddy DJ.
3: Howdy doody little stinkers, and welcome to my Thursday night, land of the winky blinkers. My gravy's pretty hot, yeah, you can hear it flow. So welcome to another show.
0: Probabile che voi non eravate nemmeno nei più reconditi sogni sbelenghi dei vostri genitori quando nell'allegrissima metà degli anni 50, nella sempre solare San Francisco, la gente del luogo spalancava il gebbato come un tonno pinna gialla quando per le strade della City vedeva sfrecciare con sguardo super blasé proprio il gaglioffissimo Mad Daddy DJ a bordo della sua Pontiac color rosino con addosso un bel mantello modello vampirato e delle proto Converse alle zampe, ma modificate con la piccia di un bel paio di alette stile pipistrellino. Ovviamente la gente pensava subito fosse la droga ad aver ridotto così il giovane scimunito, ignara trattarsi invece di uno tra i più rivoluzionari alfieri della radiofonia della storia tutta.
3: Whippy-dippy-doo now, Scooby-Doo, before we play another etching, here's a word from the VOO at 300 Prospect Avenue. They got the pop and the bop and the rhythm and the blue and the monaural records and the stereo too. They're all racked up and they're waiting for you. 300 Prospect Avenue.
0: Parole senza senso a raffica attraverso un delirante viaggio nell'alfabeto con parole inventate ad minchiam sul momento.
4: Yeah, my daddy giggle in the land of the grand. Lots of dubs up and here on hand. Join me where the wolfbane flowers. Bop and hop for 2.5 hours.
0: Mad Daddy disegna un universo nel quale tutta la beata gioventù deviante si tuffa a pelle di leone. Ma non è solo la gioventù modifica di quel bel tempo lì a tuffarsi. Nel 1958, all'apice del successo, Mad Daddy, millantando trascorsi da paracadutista che non ha manco per niente, si butta da un aereo atterrando indenne dentro un lago, il tutto indossando il suo mantellone nero da Mad Daddy e le immancabili scarpette pipistrellate. In realtà tutta sta vaccata fu un mezzo fallimento, perché nelle intenzioni originarie del buon Mad, invece della mantellina scrausa e delle giabbadde pipistrellate, per completezza, il nostro voleva paracadutarsi vestito da Zorro. Zorro col baffame fatto col tappo di sughero del bruciacchio, aggiungendoci pure un bel lancio di una paccata di 45 giri in modalità UFO. Peccato che quegli stolti e decisamente poco young nell'anima loro della Civil Aeronautics Administration, invece di applaudire a scena aperta la simpatia mega più messa in campo da Mad Daddy, gli abbiano fatto anzitempo il cazziatone, adducendo che buttarsi da un aereo vestito come un pagliazzo zorrato non è cosa da farsi, e men che meno scagliando 45 giri tramutabili di vere e proprie ghigliottine nel caso cozzassero contro la cucuzza di qualche ignaro passante. Vuoi per i cambiamenti delle mode musicali, vuoi per l'avvento di un nuovo decennio che relega al passato l'epoca d'oro del nostro DJ, ci si ritrova che il rock and roll bastardissimo da lui pompato nell'etere suoni obsoleto davanti alle nuove tinte pop rookie con sfarfalleggio, quelle pompate dai novelli Beatles e compagnia, col cappello caschettato, gli stivaletti a punta e i pantaloni a tubo. Il buon Mad le prova tutte, maggiora lo sproloquio verbale inventando sempre nuovi termini nonsense totali ma belli lo stesso. Inizia anche a sciorinare un bel vocabolario di parolacce assortite e che fa tanto gagliardo e che soprattutto piacciono ai giovani. Ai giovani sì, ai direttori delle varie radio in cui il nostro si avvicenda meno. Infatti cominciano a considerarlo solo come un povero deficiente con il limiter nella testa, e senza star lì a farla troppo lunga lo si lurano bellamente. Mad Daddy ci resta malissimo, anche perché tutto è fuorché una testa con l'offio inside. Il suo QI è di 172 bro. Einstein aveva 160 e Mad Daddy 172, relegato nelle fasce di emissione serali, quelle con meno pubblico e meno ascolti, scavallato dai DJ scrausi e dal loro lessico loffio e votato votato alla sciatturia di contenuto, Mad Daddy, piuttosto che restare in questa triste giostra, la notte del 4 ottobre del 1968 saluta tutti e si fa il cabrio in zucca. Mad Daddy era troppo avanti e troppo fuori dai canoni e per questo è stato semplicemente cancellato dalla storia. Più che un uomo, un genio puro.

Ad alcuni potrebbe dire poco il nome di Phoebe Bridgers, che abbiamo appena ascoltato con Lost Boys. Lei è del 94, californiana, indie folk il suo genere, però vanta già ben 4 Grammy per la sua musica, per cui ecco, diciamo che non è esattamente l'ultima arrivata. La canzone comunque lo dimostra, era veramente un bel pezzo. Alle 15.48 di questo lunedì pomeriggio, di nuovo un saluto a tutti da Nico, mentre sulla chat di Rete 3 allo 0798 7380 73 stiamo parlando del trauma, tra virgolette, che ha sbloccato in alcuni

fidanzata di 23, 24, una roba del genere, insomma. Ormai questi discorsi lasciano un po' il tempo che trovano, però se posso permettermi, tra i due sembra Tom Kaulitz quello vecchio rispetto alla Krug, cioè lui li porta discretamente male gli anni, eh. Questo va, andatevi a vedere una foto di loro due insieme, cercate Tom Kaulitz e Heidi Klum, lei sembra una ragazzina rispetto a lui. Oh no, dai! Okay.

Ma è sempre strepitoso. Achille Lauro, io continuo ad essere un suo fan sfegatato, non della prima, anzi anche della prima ora, perché già tipo come attuari, sembra di stare a Tuari, era già un pezzone pazzesco quando ancora lui era mezzo trapper, mezzo rap, poi ha abbracciato di fatto la musica pop, quella un po' più classica, diciamo così, da forse dal primo, dal suo primo Sanremo, ce lo ricordiamo tutti. Ragazzi, è un personaggio pazzesco. Lauro è strepitoso, quindi evviva, evviva, evviva. Dai, che secondo me ha conquistato anche molti di voi che all'inizio, me lo ricordo, eravate molto scettici, lo criticavate tantissimo. Secondo me qualcuno si è ricreduto e non nascondetevi, dai.

0: Kamrad, mi piace un sacco di annunciarlo così con l'accento tedesco fortissimo. Kamrad era Love Sober, pezzo che ormai abbiamo imparato a conoscere molto bene in questa estate 2K26.
1: Radio Televisione Svizzera,
0: mi dicono i giovani 2K26. Sono le 16:01. Buon pomeriggio a tutti da Nico.
1: Rete 3.
0: Questa Rete 3 insieme ancora per un'oretta fino alle 17. Torniamo a dare uno sguardo alle previsioni del tempo per la giornata di oggi, che si concluderà in maniera soleggiata e calda, anche perché oggi siamo tornati a toccare i 28 gradi di massima. Ormai siamo a Natale, tra poco addobberemo l'albero di Natale, ci sono 28 gradi ancora fuori, ce ne dovremo fare una ragione. Arriverà il vero freddo? Non lo so, vediamo. Comunque anche per la serata si preannuncia essere bella serena, senza nuvole. Diamo uno sguardo anche già alla giornata di domani, sarà inizialmente ancora un po' nuvolosa, poi abbastanza soleggiata di nuovo anche domani, con temperature massime attorno ai 26, le minime invece attorno ai 17 gradi. Adesso scendiamo anche in strada. Devo dire che mi aspettavo un po' più di segnalazioni legate al traffico, invece i colleghi di Via Suisse segnalano rallentamenti solamente chiedo scusa, al portale sud della Galleria del Gottardo, dove ci sono 4 km di colonna tra Quinto e Airolo con attese di 40 minuti verso Lucerna. Al portale nord anche ci sono un po' di code di 2 km tra Amsteg e Göschenen con attese fino a 20 minuti, quindi l'entrata autostradale di Göschenen è stata riaperta, mentre quella di Airolo è ancora chiusa in direzione della galleria e la corsia Cupra è aperta. Questo è quanto. Ovviamente se voi siete per strada e avete già riscontrato dei disagi alla circolazione con i primi rallentamenti anche sulle strade un po' più nevralgiche della Svizzera italiana, potete segnalarmelo allo 079 873 8073. Adesso le ultime notizie.
1: 3 news.
0: A meno di 2 mesi dalle elezioni statunitensi di metà mandato, un secondo giudice ha impedito all'amministrazione Trump di attuare una nuova norma del servizio postale volta a inasprire i requisiti per il voto per corrispondenza. Secondo un giudice distrettuale nominato dallo stesso Trump durante il suo primo mandato, la regola va contro gli interessi dei cittadini americani. In particolare, la nuova norma potrebbe rendere più difficile per alcune persone votare per corrispondenza e inoltre il nuovo regolamento va oltre i poteri del servizio postale. Ci spostiamo nei Grigioni ora, dove ci sono novità sull'incidente del bus che giovedì scorso si è ribaltato a Susch in Engadina, provocando la morte di 5 persone e il ferimento di una 40 di passeggeri. L'autista è indagato per omicidio colposo plurimo e lesioni colpose plurime, lo ha indicato oggi la procura aretica, precisando che l'uomo non si trova in carcerazione preventiva e che l'identificazione formale delle 5 persone decedute in seguito all'incidente è ancora in corso. Secondo la stampa olandese si tratterebbe di 4 donne e un uomo di età comprese tra i 71 e gli 80 anni. Infine, dall'interno, la società svizzera di radiotelevisione ha annunciato il piano di misure di economia per il 2027 di 80 milioni di franchi nel quadro del risparmio di circa 270 milioni previsto entro il 2029. La misura è anche dovuta alla riduzione del canone decisa dal governo. Il risparmio è in parte ottenuto attraverso l'eliminazione di oltre il 20% delle posizioni dirigenziali ai livelli più alti. SSR intende inoltre riorganizzarsi per diventare più digitale ed efficiente, senza andare però a incidere sull'offerta dei programmi nell'interesse del pubblico. Diversamente dal comunicato SSR, si prevedono però cambiamenti nel palinsesto, con impatto su diversi programmi televisivi e una maggiore collaborazione con le altre regioni linguistiche, ad esempio nell'ambito delle emittenti radiofoniche culturali. Verranno poi adeguati i diritti sportivi, motivo per cui la SSR non trasmetterà più in diretta le partite della UEFA Champions League a partire dalla stagione 2027-2028.

che bello, da quanto tempo è che non l'ascoltavo e c'è me la colpa. Era Luis Fonsi con Demi Lovato, usciva nel 2017. Allora, torniamo alla musica di casa nostra, perché è perfetta per lanciarvi l'argomento, la notizia, anzi, che ho letto, che ho trovato, grazie a una nostra amica ascoltatrice che ieri, in realtà, in occasione di We Are The Champions, mi ha girato un messaggio di una notizia, di una splendida iniziativa che riguarda Pro Senectute, della quale mi ero perso l'uscita di questa notizia. Tra poco ve la devo raccontare, ma prima serve entrare nel mood un po' della discoteca, per cui lasciamo spazio ai nostri dance e la loro Start Again.

Beh, rimango sbigottito quando leggo questi messaggi. Prima, in occasione delle previsioni del tempo, mi sono lasciato andare al fatto che, al commento che tra pochissimo siamo a dicembre, ci sono ancora 28 gradi. Katy scrive: lascia stare che ho delle cugine che hanno già fatto l'albero. Cioè, 14 settembre è già l'albero di Natale. Ok, io non giudico, per carità, c'è chi non lo toglie mai da casa, ci sono anche persone che lasciano l'albero di Natale tutto l'anno, per cui va bene così. Allora, gli Eden Hands con Start Again ci portano nel mood, nel mondo della disco music, delle discoteche in cui si va a ballare, si esce, ci si va a divertire. Ringrazio Alessandra che ieri mi ha girato questa notizia, che è uscita su alcuni portali della Svizzera italiana, che probabilmente magari avrete già letto anche voi o me ne ha parlato qualche mio collega oggi, però volevo condividerla con voi perché io sono fan, lo sapete, della musica da discoteca, quel genere di musica lì, e volevo parlare bene con grande piacere di questa iniziativa di Prossime Tutte. Non è stata la prima, in realtà la prima assoluta a livello nazionale è stata qua da noi a Lido di Lugano, è stata organizzata la prima, leggo, ma nel fine settimana hanno organizzato i ragazzi di Prosenectute questo pullman di 40 persone over 60 che dal Ticino sono andate a Zurigo a ballare in discoteca. Ma non è meravigliosa questa roba? Il progetto si chiama Swiss Disco 60 Plus ed è andata così: un bus targato Ticino si è fermato a Lugano, Bellinzona, Biasca e poi via attraverso San Gottardo fino alla meta finale che era Dübendorf. A bordo 40 pensionati dal Ticino e dal Moesano con tantissima voglia di ballare e fare festa. Il 12 settembre si è tenuta quindi questa serata mega al The Hall, allo spazio The Hall Swiss Disco 60 Plus, un party intercantonale organizzato da Prosenectute che ha attirato 2000 senior da tutta la confederazione. E come dicevo, l'evento che si è tenuto nel Zurighese ha fatto seguito poi alla prima in assoluto che è stata organizzata al Lido di Lugano nel mese di giugno. In quell'occasione i partecipanti erano circa 200, la voglia invece nell'evento zurighese le persone erano molte di più. Ovviamente la console non potevano mancare la selezione di intramontabili classici della musica da discoteca e non solo, quindi anche Lentazzi magari, anni 70, 80 e anche anni 90 qualcosina. I riscontri sono stati tutti super positivi, il pubblico si è divertito, i nostri amici che sono partiti dalla Svizzera italiana, che sono stati poi tra virgolette intervistati, gli è stato chiesto come fosse andata l'esperienza, hanno tutti detto che si sono divertiti da morire. Uno ha detto: ne avevo fin sopra i capelli della solita tombola, finalmente siamo andati a divertirci anche noi. Oh, scusate, sto parlando sopra l'intro, lo so che vi dà fastidio, però dovevo chiudere la notizia. Thunderstruck, gli ACDC.

0: lì una versione Tamarra e Art Style di Thunderstruck degli AC/DC che la sto covando, appena rientra ripartirà ufficialmente la, parzialmente scremato in versione classica con Radio Pirata. Ah, ma ve la butto lì, eh. Ah, se ve la butto lì.
1: Biglietti, oggi si regalano biglietti.
0: Allora, care amiche, cari amici, no, non sono dei veri e propri biglietti in senso lato, ma anzi in senso proprio, sono delle pettorine che vi devo regalare oggi. Ebbene sì, perché il sabato 26 e domenica 27 si terrà la Stra Lugano, quindi abbiamo delle pettorine da regalare ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici che vogliono partecipare alla Stra Lugano, alla City Run di 10 km che si terrà sabato 26 settembre alle 18:15, solo ed esclusivamente per questa, quindi solo per la City Run di 10 km di sabato 26 settembre alle ore 18:15. Io ho qua da dare due pettorine per una persona, per un ascoltatore o ascoltatrice solo. Cosa vuol dire? Mandatevi un messaggio allo 079-873-8073 con scritto pettorina se volete partecipare, e sotto pettorina nello stesso messaggio mi scrivete il vostro nome, cognome, numero di cellulare e soprattutto il vostro indirizzo email, perché la pettorina, le pettorine verranno inviate per email che poi dovrete stampare a casa, eccetera eccetera, ok? È importante, se non mi mettete tutti questi dati io non seleziono il vostro nome nella nostra chat, nella nostra app di messaggistica, ok? Ripeto, nello stesso messaggio scrivete pettorina, nome e cognome, vostro numero di cellulare, ma soprattutto l'indirizzo email. E poi, siccome devo darlo a uno solo, a una sola di voi, faremo un'estrazione a sorreta live tra poco. Vi do due brani di tempo che sono anche molto corti. Ci risentiamo tra 4 minuti, così anche per chi ascolta dall'app c'è quel grande ritardo che dà fastidio e magari vuole partecipare all'estrazione. Poi mi invento un calcolino da fare e il numero che uscirà sarà il numero dell'ascoltatore ascoltatrice che si porterà a casa la pettorina, ok? Oh, molto bene, vi ricordo che le pettorine per l'evento distribuite in questa trasmissione sono state offerte da Stra Lugano. In bocca al lupo.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Evans con Weatherman in questa versione remix corta da 1:50. Fa strano vedere canzoni sotto i 2 minuti, anche se stanno diventando sempre più frequenti. Allora, alle 16:25 vi ho lasciato quei 4 minuti necessari per mandare il messaggio allo 079-873-8073 per tutte le persone che volevano partecipare, che hanno desiderio di partecipare alla Stra Lugano che si terrà appunto nel weekend di sabato 26 e domenica 27. Ma noi regaliamo, anzi io regalo la pettorina, le pettorine per una sola di voi, solamente per la City Run di 10 km di sabato 26 settembre alle 18:15. Tra l'altro, piccola curiosità che non vi ho detto prima, saranno Joas Balmelli e Paolo Guglielmoni, ovviamente a bordo della Microlino, perché figuratevi se si mettono a correre quei due, a tagliare il nastro di partenza della City Run di 10 km. Quindi se volete vederli in azione, l'appuntamento è proprio per sabato 26 alle 18:15 in Piazza Manzoni sul lungolago di Lugano. Per cui ecco, anche se non avete la pettorina, non volete correre, andate solamente lì per vedere loro due entrambi nel microlino. Io credo che non ci entrino tutte e due, cioè sono quasi sicuro, però vabbè, andrò solamente per togliermi questo dubbio. Adesso farò una roba che non è per niente radiofonica e dovrò contare per andare a scegliere il o la fortunata che si becca le pettorine. Allora, oggi è 14 settembre, quindi 14 9 fa 23. Vado, che bel momento di radio. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23. Allora le pettorine vanno a Greta. Complimenti, cara Greta. Sei stata molto fortunata, cara mia. Adesso vado anche dalla Greta in questione a dirle che è proprio lei, perché magari hanno partecipato diverse Grete e quindi tutte pensano di aver vinto le pettorine. No, vado a comunicare alla Greta vincitrice che le pettorine se le è beccate lei. Ci vediamo sabato allora? Dai che ci vediamo sabato.

0: ne posso più. Non mi riesco più a liberare di questa Taste Like Summer di James Blunt.
1: Bella, per carità, l'abbiamo detto e detto e più volte. Bellissima, lui idolo, Ma basta, non ce la faccio più. Non ne posso più.
0: Sto sax in sottofondo, che me lo sogno anche la notte. È la colonna sonora dei miei incubi ormai. Pezzone clamoroso, Taste Like Summer.
1: Quello dopo, quello che arriva dopo è un pezzone che mi riporta immediatamente a un film meraviglioso che vi invito a guardare. La grande bellezza.

Stella che non voleva solo avere la possibilità di andare alle feste, lui voleva avere il potere di farle fallire. Ma che film meraviglioso, la grande bellezza, e che figura incredibile Gambardella. Oh, era A far l'amore, ovviamente, di Bob Sinclair con lei, la regina Raffaella Carrà. Allora, è uscito, in realtà è uno studio che è stato riportato su un sito italiano, che però magari può valere anche dalle nostre parti, perché vabbè, l'argomento è quello. È uscito uno studio che più o meno ha cercato di mostrare scientificamente quanti giorni, quanto tempo è necessario in media per superare la rottura di una storia d'amore. E i risultati, chiaramente, voi starete pensando, vabbè, ma cosa, che studio è? A me magari possono servire 3 mesi, a lei possono servire 3 giorni, a un altro possono servire 2 anni. Vero? Però hanno preso in esame una campione di 1670 adulti italiani, quindi uno studio che è stato condotto in Italia, ai quali hanno fatto delle domande dedicate nello specifico proprio alla fine di una relazione, sono state rivolte appunto ad ognuno di loro. Cosa è successo? Le risposte hanno mostrato quanto sia difficile parlare di una tempistica universale, premessa doverosa in questi argomenti, no? Però il 51% degli intervistati racconta di aver ritrovato un nuovo equilibrio entro 3 mesi, mentre circa una persona su 4 ha avuto bisogno di più di un anno. Per il 5,5% invece la sensazione è che la storia non sia ancora completamente, la rottura non sia ancora stata completamente elaborata. Nel campione emerge anche una differenza tra generi, perché le donne indicano in media 276 giorni, gli uomini invece 189, quindi pare che almeno tra queste persone prese in esame sia più facile, tra virgolette, per gli uomini superare una relazione. Questo è. A me questi studi qui che hanno zero senso mi fanno impazzire, perché alla fine provi a dimostrare scientificamente una cosa che di fatto non puoi, perché non è scientificamente provato che a me la media comunque viene fuori che servono 231 giorni, quindi se avete da poco, purtroppo mi dispiace per voi, però interrotto la vostra relazione amorosa, risentiamoci fra 231 giorni e mi direte se siete riusciti a superarla oppure no.

questi erano i news dei tempi che furono, in realtà era il 2009, neanche troppo in là con gli anni. Loro che sono tornati quest'estate, nello specifico il 26 giugno, con l'uscita di The Wow Signal, il loro nuovo album, il loro nuovo disco, nel quale vi abbiamo fatto ascoltare almeno un paio di singoli. Uno un po' così cos'ha, vi ricordate? Che non avevamo detto più volte, non è che mi facesse impazzire più di tanto. L'altro invece decisamente più in stile Muse, che era completamente un'altra roba. Però i fan sono contenti, tour e concerti sono previsti immediatamente, quanto prima, per cui ci sarà modo per poterli tornare e guardarli esibirsi dal vivo.

Appartenenza a un gruppo, alla ricerca di sintonia e di persone con cui condividere la visione della vita. Bello, perché appunto la critica che fa Dolce Nera soprattutto alle nuove generazioni è quello di essere, che vabbè, in più occasioni, no, si è sentito dire, un po' anestetizzati da quello che è l'utilizzo ossessivo, no, dei social e di tutto il resto, che tende un po' ad addormentare alcuni ragazzi, non tutti ovviamente, perché non bisogna mai fare di tutta l'erba un fascio, però è opinione comune quando si sentono e si leggono alcune interviste, alcune dichiarazioni, che alcuni molti giovani addirittura al giorno d'oggi abbiano questo rapporto un po' così quasi morboso col proprio smartphone, che poi neanche solo i giovani ragazzi, perché vedo gente della mia età e anche di più, quindi quarantenni, cinquantenni, sessantenni, che sono comunque tutto il giorno attaccati al telefono, però dicono ma io ci devo lavorare, e magari anche il giovane ci deve studiare, non lo so, ci fa qualcosa per la scuola. Non colpevolizziamoli troppo, dai, sì. Benny Blanco con Selena Gomez e Becky G con Te Olvido, e poi siamo arrivati alla fine, ragazzi, è già tempo di salutarci, pazzesco.

momento dei saluti, grazie per essere stati in mia compagnia in queste due orette. Adesso vi do un po' di tregua, ci siamo sentiti troppo spesso ultimamente, per cui è giusto cedere il passo a qualcun altro. Ci risentiamo però nella giornata di giovedì, mi raccomando, sempre a questo orario, 15:17. Da Nico un saluto, vi abbraccio, buona serata, ovviamente vi lascio in compagnia dei cialtroni. Ciao!

0: di gioia.
1: Ah, sei uscito.
0: Ma non è un bel inizio se qualcuno già canta sottofondo non me ne frega niente di niente.
1: L'ha specificato pure.
0: È proprio uno schiaffo morale.
1: È chiaro?
2: Radio Televisione Svizzera.
0: E vabbè, dai, cosa dobbiamo farci? Le 17.
2: Rete 3.
1: Siamo alle previsioni del tempo al sud. Annuvolamenti temporanei sul Ticino centrale meridionale, poi abbastanza soleggiato per domani mattino, temperature minima sui 17 gradi, massime. Oh, 17 gradi fa freschetto, eh? Fa freschetto.
0: Le massime?
1: Le massime 26, minime 17.
0: Vabbè, 17 va bene, finalmente si dorme.
1: Beh, veramente. Poi al nord in prevalenza soleggiato, a parte qualche nebbia mattutina, alcuni cumuli pomeridiani. Temperatura minima 11 gradi, massima 28.
0: Code o forti rallentamenti sulla 2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia, sulla A24 da Mendrisio verso Stabio, da Gravesano a Ponte Tresa su più tratti e sulla 2, ancora sulla 2 al portale sud della Galleria del San Gottardo, code di 4 km fra Quinto e Airolo, con attese di 40 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della Galleria e la corsia Cupra è aperta.
2: 3 News.
3: La nuova legge sulla polizia ticinese approderà al Tribunale federale. È stato infatti presentato un ricorso contro la revisione della legge approvata dal Gran Consiglio lo scorso aprile dopo un lungo dibattito, lo ha comunicato in una nota Martino Colombo, esponente del Movimento per il Socialismo. Il ricorso chiede anche di sospendere l'entrata in vigore della legge, altrimenti, si legge, banche, dati e dispositivi di sorveglianza entrerebbero in funzione il prossimo 1 gennaio. Il comunicato spiega infatti che essere contestato nel ricorso è il margine di manovra dello Stato quando si tratta di sorvegliare, schedare e limitare preventivamente la libertà delle persone. Dall'estero, l'importante oleodotto saudita colpito da un attacco la scorsa settimana rimarrà in gran parte fuori servizio per diverse settimane a causa delle riparazioni necessarie, lo hanno riferito due funzionari della regione riportati da AFP. L'oleodotto è fondamentale per la strategia dell'Arabia Saudita di spostare le esportazioni di petrolio verso il Mar Rosso, evitando così lo stretto di Hormuz, dove gli attacchi iraniani hanno ostacolato il traffico marittimo. E infine, sempre dal Medio Oriente, dopo il nuovo attacco del governo israeliano da parte del ministro della sicurezza nazionale Ben Gvir nei confronti dei connazionali registi del documentario Naza, vincitori del premio speciale della giuria alla mostra del cinema di Venezia, il capo di stato maggiore delle forze di difesa israeliane ha ordinato una revisione legale e un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato utilizzato nel film. I due registi, già minacciati di vedersi revocata la cittadinanza, sono accusati di diffondere calunnie e gravi accuse contro soldati e comandanti israeliani.

0: novembre.
1: La RSI è orgogliosa di presentare.
2: Sì, anche a lunedì. Anche
3: sì, lunedì. Soprattutto lunedì.
2: Più bello. Siamo molto presi io e Marco Di Gioia per tentare di far ricordare a Di Gioia come cantare la canzone della doccia altrona di oggi.
3: Sì, è impossibile, sappiatelo, sì, è impossibile. È impossibile.

0: Pronti?
1: Pronti per iniziare questa settimana e pronti per tenervi compagnia nelle vostre automobili se state tornando verso casa, nel traffico della Svizzera italiana o nel traffico della Svizzera in toto.
2: Esatto.
1: Perché sappiamo che ci ascoltano tantissime persone anche dalla Svizzera interna, le salutiamo con un abbraccio gigante, questo è il Club dei Cialtroni, oggi c'è il Griso, c'è il Marco Di Gioia e tra poco la rassegna stampa.

0: Trail era la canzone appunto dell'81, Tainted Love. Siamo alla rassegna stampa, come detto, si apre con dei consigli, mi diceva.
1: Sì, esatto, perché ci sono in rete delle persone che hanno bisogno di aiuto. Io tutta la mattina vado a cercare, a spulciare, e possiamo dare, secondo me, te dei laudi consigli.
0: Lei va a spulciare gli animali o va a spulciare le risposte per queste persone?
1: No, io vado a spulciare i problemi del mondo.
0: Sa che le scimmie si spulciano da
1: sole. Sì, lo so, è per questo che mi è venuto un bozzo dietro.
0: C'entra niente quella schifa.
1: Allora, ciao cari, vivo in un condominio e ordino quasi tutto online, come facciamo tutti.
0: Quasi tutto.
1: Il problema.
0: Non è vero.
1: Vabbè, però in genere.
0: Qua in particolare ordina tutto online.
1: Anche perché il problema dice che durante il giorno lavora, quindi insomma i suoi pacchi finiscono dalla vicina che è sempre a casa. Io gliene sono anche grata per questo servizio di portineria abusiva, solo che ultimamente c'è un piccolo problema: i pacchi che mi consegna sono sempre già aperti.
0: Chissà come mai,
1: La prima volta ha detto oddio, pensavo fosse mio.
0: Sì.
1: La seconda l'ho aperto, sai, è sempre meglio controllare, di sti tempi non si sa mai. Esatto.
0: Poi?
1: Un'altra volta mi ha pure detto: i pantaloni che hai ordinato sono un po' piccoli, ma sei sicura che la tua taglia?
0: No.
1: Ti giuro, sì. Quindi non solo ricevi i miei pacchi, ma li controlla anche con spirito critico. Cosa mi consigliate di fare?
0: Scusa, ma perché arrivano a lei i pacchi?
1: Perché
0: magari nello stesso portone lei scende,
1: bravissimo,
0: trova il pacco,
1: bravo,
0: lo prende,
1: bravo,
0: lei e lo controlla.
1: Sì.
0: È un problema.
1: Andiamo avanti. È irrisolvibile. È un problema. Allora, adesso siamo qui per dare dei segni che il tuo, tu che stai ascoltando, matrimonio si sta trasformando in una convivenza tra coinquilini. È brutta come storia, però
0: ci sono cose
1: che dobbiamo affrontare.
0: Sì.
1: Allora, secondo gli esperti, un primo segnale arriva quando la conversazione tra di voi diventa sempre più breve, tipo: dove vai? Fuori. Quando torni? Non lo so. Brutta.
0: Così è finita,
1: Così è proprio. Così un po' troppo.
0: Così è finita, sì.
1: Se siete seduti sul divano dove una volta c'era l'avvinghio, si copulava.
0: L'iniziale, magari c'era l'inizio.
1: No,
0: il divano. Sì, vabbè, c'era anche una camera, però. C'era solo il divano.
1: Però io avevo l'ansia da spostarmi da una cosa all'altra.
0: Non faceva tempo di gioia, esatto. Questa è la verità. C'erano i secondi contatti.
1: Che male che le dica. Insomma, si guardano quelli che insomma sono dentro il matrimonio per capire chi dei due deve alzarsi e spegnere la luce nel corridoio. O chi prende a 2 centimetri il telecomando.
0: Pari o dispari.
1: Chi perde.
0: Risolta subito.
1: Pari o dispari. Questa è bella, sai?
0: Sì, sì.
1: Però prolunga il matrimonio questo,
0: Il pari o dispari?
1: Sì.
0: Il matrimonio è pari o dispari.
1: Ah, pari o dispari. Okay. Oppure, attenzione, a quello. Insomma, no, ma basta, non ce ne sono più.
0: No, terza notizia.
1: No, finito. No,
0: vabbè,
1: finito. Tutto finito. Vabbè.
0: Finito col pari o dispari.
1: Spettegolare è una cattiva abitudine, secondo lei?
0: Sì.
1: Allora.
0: Sì, è bruttissimo. Non si parla mai dietro le spalle delle persone.
1: E invece qua devo smentirla, perché secondo alcuni studi americani il pettegolezzo può addirittura avere una funzione sociale.
0: Sì, tipo?
1: Se conosci i fatti di un altro, sai come comportarti.
0: Questo è vero.
1: Cioè, nel senso,
0: si ringrazia quello che sta spettegolando.
1: Allora, se uno per esempio ti spettegola che quello ha paura di ricevere telefonate via telefono, che è vera, i teenagers hanno paura di telefonate che ti arrivano con la linea classica, solo WhatsApp, allora è una nuova fobia questa.
0: Ah, ok.
1: Non
0: cioè
1: rispondono
0: al numero normale.
1: Zero.
0: Solo tramite
1: zero.
0: WhatsApp.
1: Quindi a questo punto tu cosa fai? Lo chiami con l'anonimo alle 2 di notte.
0: Ma c'è ancora la chiamata anonima?
1: Sì, certo.
0: Lei risponde?
1: Io no, mai. Io non rispondo neanche.
0: Perché sì, se non lo conosco non rispondo. Appunto.
1: Oppure ti dicono che lui annusa il bicchiere prima di bere l'acqua.
0: Si fa.
1: Ecco,
0: se ha sete
1: cosa fai? Non gli dai l'acqua, lo lasci disidratare.
0: Vabbè.
1: O ultima, ti hanno spifferato che il tuo collega ha la pauresis. Lei sa cos'è la pauresis?
0: No.
1: È la sindrome da, come dire, vescica timida.
0: Cioè?
1: Che tu vai in bagno e non la fai.

0: Puoi togliere il disco che mi sto concentrando,
1: è
0: per favore.
1: Per quello che lo tenevo
0: sotto. Togli la melodia, grazie.
1: Allora, volevo dire un paio di cose su quella canzone. La batteria, ti sei accorto che era una batteria?
0: Mi ricorda qualcosa.
1: Ecco, The Seed, ti ricordi?
0: Bravo,
1: The Seed,
0: ecco cos'è che sì.
1: È lo stesso batterista, si chiama Cass Love, che probabilmente Zucchero si è innamorato di quella canzone e ha detto voglio quel batterista.
0: E certo.
1: L'hanno preso, ha fatto uguale. Okay. La stessa cosa ha fatto questa canzone. Va bene, un chilo, abbiamo sentita. Siamo alla doccia al trono in palio, 50 franchi in buon acquisto, se riuscite a ricantare come si deve la canzone che il Di Gioia non si ricorda.
0: No, mi dia la nota iniziale, solo la nota.
1: Allora, chiudiamo il sottofondo perché è fuorviante.
0: Meno male, grazie. Okay.
1: Mettiamo l'acqua, non la sprechi e provi a cantare se si ricorda. Ma sei incasinato, però era partito bene.

0: di can.
1: Sapore sapor di can.
0: Sapore di cane. No, dai. Che ne so io, perché mi chiedete che cosa
1: dice? Beh, lei maestro, no? le sa tutte queste cose.
0: No, queste cose non le so, però è un bel tiro. Le nuove frontiere della musica. Notizie di questi giorni. Gli sviluppatori di varie piattaforme di intelligenza artificiale sono preoccupati perché l'intelligenza artificiale sta andando per la sua strada.
1: Per i fatti propri.
0: Sì, sì, sta imparando alle nostre spalle e sono preoccupati perché potrebbe perdere, cioè potremmo perdere il controllo se non l'abbiamo già perso, perché così.
1: Non lo so, io so di.
0: Ma se poi il presidente statunitense è stato fuori, no, forze negative vogliono impedirci di sviluppare l'intelligenza artificiale, quindi o ce l'abbiamo noi o ce l'ha la Cina. Questo è quello che ha detto in sintesi.
1: E è condensato benissimo.
0: Oggi leggevo un'altra notizia e pare ci sia sotto una speculazione finanziaria molto importante.
1: Ma davvero?
0: No, per quelli che stanno sviluppando dicono no, noi freniamo così magari investite di più. Sai, sono diversi punti di vista e tutti veri, purtroppo.
1: Sì, alla fine se paghi hai ragione tu, è sempre quello il discorso, basta pagare.
0: Mia suocera Anna che dice paga e stai zitto.
1: È giusto.
0: Che non è giusto.
1: No, non è giusto.
0: Niente, no, però le voglio bene lo stesso. Allora, intelligenza artificiale che viene utilizzata per tante cose, ma anche per produrre musica, tipo questa canzone.

0: Le piace di gioia?
1: Beh, l'abbiamo fatta noi, no?
0: Non l'abbiamo fatta.
1: Come non l'abbiamo fatta.
0: Ma
1: dai, lo dica.
0: No, l'ho solo scovata,
1: Ah, ok, va bene.
0: Non mi prendo il merito nemmeno di averla scovata. È solo una condivisione per capire il trend di questi anni e la preoccupazione sotto sotto di quello che sarà il futuro.
1: Ma siamo spacciati.
0: Ma
1: tutto finito.
0: Ma perché dice così?
1: E basta.
0: Di gioia, non mi interrompa.
1: La Suiza è finita.
0: Tutto un senso, quello che stavo dicendo.
1: I diritti sono finiti. Di chi, appunto?
0: Qui è Suno, ragazzi. Non si scappa.
1: I diritti di Suno?
0: Eh sì, li prende chi l'ha fatta la canzone. Allora. Il brano orecchiabile, in questo caso i diritti vanno a tal Angelo Famao, che qualcuno conosce per Tu sia fine do mondo,
1: sì,
0: che dovrebbe essere losannese se non sbaglio come titolo.
1: Sì, sì. Mi sembra di sì. Pina lo sa, secondo
0: sì,
1: me.
0: Sì, secondo me, per questo io dico, mi collego a quel tipo lì.
1: Esatto, quel mondo là.
0: Vabbè, è uscito un bootleg remix, quindi i diritti vanno di fatto al signor Angelo Famao, che ha scritto questa canzone meravigliosa, neomelodica, e la versione reggaeton, sa che è accattivante come brano orecchiabile.

0: Domun, la pronuncia spero sia quella esatta. Era il nostro brano orecchiabile.
1: Bellissimo.
0: Lo sblocca ricordi, ragazzi. La pendule fait tic tac.

0: Boom boom, boom boom e balsamo.
1: Vero?
2: Ma perché?
0: Unguento.
2: Innanzitutto perché interrompe la canzone? Adesso no. La rimando da capo.
0: No!
2: Stia zitto!
0: Ma no!
2: Non può parlare sulla canzone!
0: Ma sto parlando sulla strumentale!
2: Faccia, faccia!
0: Questo è Charles Trenet con Boom! Un pezzo che ricorda. Cosa ricorda?

0: Ecco, mi ha rovinato la canzone.
1: Ma ho rispettato anche il cantante.
0: Si vergogni. Si vergogni. Anzi, cosa le ricorda, visto che lo sblocca ricordi? Vediamo un po'.
1: Allora, mi ricorda una puntata di...
0: L'angolo del millantatore.
1: No, non la so questa. Una puntata bellissima di Riptide.
0: Ma smetti.
1: Fatto citazioni colte.
0: Ma smetti.
1: Di Manimal.
0: Ma che nervi. Che nervi.
1: Di Boy Duke.
0: Che nervi che mi dà. Erano delle pubblicità di gioia.
1: Ah, pubblicità?
0: Tutte.
1: Ah.

0: sprovvisti di gioia. Proprio in questi giorni si parlava di quando si riparano quei cocci con l'oro, che è un'arte giapponese, si chiama Kintsugi. Ed è il titolo di questa canzone che dà il titolo all'album di Elisa, che arriverà il 27 di novembre, quindi non manca.
1: Le piace
0: tanto
1: questo singolo?
0: Mi piace, è non prodotto male da Dardust, quindi il sound elettronico, insomma, c'è gusto. È accattivante per quanto mi riguarda.
1: Ma adesso che sound? No,
0: se, stai qua, stai.
1: Ci sono 50 franchi, ci sono 50 franchi, non l'abbiamo detto, come bonus. No, come bonus, come buono.
0: Sì.
1: Come bonus.
0: Gioia, la prego. So. Cosa ha fatto questo weekend? Si confessi. Non c'è... Si confessi, Lidio.
1: Entro?
0: Vada.

0: andava bene, no, prima.
1: Ma la parte alta
0: la parte più prima.
1: Si capisce?
0: Secondo me sì.
1: Dovete cantare però.
0: Sì, dovete ricantarla allo 079 873 8073.

0: Joy hanno scritto indecifrabile la canzone che lei ha citato sotto la doccia.
1: È vero, è un gioco. E se no, scusa, così sarebbe anche facilissimo, no?
0: Si risponde così, però tecnicamente dovremmo aiutare il pubblico, no?
1: Va bene,
0: in
1: va bene.
0: In qualche modo.
1: Va bene.
0: Vabbè, qualcuno ci è arrivato e questo è importante perché tra poco sveleremo chi è il vincitore o la vincitrice, sì, del nostro buono da 50 franchi. Che lei ha chiamato bonus.
1: Bonus, però non è male. Bonus.
0: Non è sbagliato.
1: Ma non è sbagliato.
0: Concettualmente non è sbagliato. Allora, vogliamo trasmettere qualcuno per vedere se hanno azzeccato?
1: Allora, arrivano dei messaggi un po' strani che io condivido perché io ho coraggio. Io ho coraggio e vi faccio sentire quello che volete. Sì, posso, sentiamo, maestro?
0: Sì, vada.
1: Non va, maestro.
0: Che ne so, io ho aperto il canale. L'ha collegato.
1: Lei
0: magari
1: è sicuro? Sì, certo. Sicuro. Riprovo, del... maestro. Non va, maestro.
0: Senta, io ho aperto il suo canale. Se il suo allora... computer è una baracca.
1: Ma perché?
0: Lo cambi.
1: Ma allora io riprovo, riprovo, però non va.
0: Non va.
1: Non va. Quindi cosa dobbiamo fare?
0: Non lo so.
1: Pubblicità.
0: Ci penso io.
1: Mandiamo la pubblicità.
0: No, non mando la pubblicità perché non è giusto. Però vediamo un po'. Recupero.
1: Per esempio, con Daniela.

0: una parola almeno. Sì, vabbè, facciamo un applauso. Vabbè. Ci basta?
1: Riprovo, ne ho uno io, posso?
0: No, provi, vediamo, magari funziona.
1: Proviamo. Senta.
2: Signor Di Gioia, su più bello, è scivolato sulla saponetta.
0: Sì, anche sul nostro computer, però, a questo punto.
1: Vabbè, vuole mettere qualcos'altro, se no ne ho io un'altra.
0: Sentiamo, sentiamo.
1: Allora, senta questa.
3: Sì. Mille giorni di te, di me, ti presento, non mi ricordo più il testo, però penso che sia quella lì.
1: Brava.
3: Se c'è stato per davvero un attimo di eterno, mille giorni di te, di me, spero anche un po' meno di mille giorni di voi due, specialmente di quello che canta sotto la doccia. Ups, non ditelo in giro.
0: È un po' incomprensibile, ma ne prendiamo
1: c'è
0: atto.
1: C'è della sana protesta.
0: No, della sana satira, secondo me.
1: Satira, vabbè.
0: Vabbè, io ho qualcos'altro da farle sentire. Senta che bravo.

0: canzone. Brava. È una storia, va bip.
1: Brava.
0: Sapesse andarci io.
1: Brava.
2: Yeah. Yeah. Ladies and gentlemen, the winner is Monica.

0: grande meraviglia, vero?
1: Bellissimo.
0: Stupendo. 1990, Claudio Baglioni, Mille giorni di te e di me.
2: Radio Televisione Svizzera.
0: Chissà quanti l'hanno cantata in macchina. Che è un momento in cui puoi cantare, no?
1: Sì, ma pure io. Pure io lo canto.
0: Sì, sì. Certo. Reggono i vetri?
1: No, li tengo abbassati. Perché non si sa
0: anche
1: mai.
0: L'inverno.
1: Certo. Passiamo infatti alle previsioni del tempo. Domani mattina al sud ci saranno un po' di nuvole sul Ticino, soprattutto nella parte centrale e meridionale. Poi però tornerà il sole. Le temperature sono fresche al mattino con circa 17 gradi e arriveranno fino a 26 gradi durante il giorno. Al nord invece.
3: Che c'è?
1: Al nord invece ci sarà soprattutto il sole, solo in alcuni posti potrebbe esserci un po' di nebbia al mattino e qualche nuvola nel pomeriggio.
3: Fortuna, torna la nebbia.
1: Lo so. E infine. Calma, qui farà un po' fresco appena svegli, con circa 11 gradi.
3: Finalmente.
1: Ma nel pomeriggio invece si arriverà fino a 28 gradi.
3: No, ancora il caldo.
1: A lei la linea.
3: Preferisco il fresco.
1: Sì, perché?
3: Sì, ma perché sudo nelle lenzuola di seta, mia. Non è il massimo,
1: no.
3: Sa.
1: Ogni quanto le lava le lenzuola?
3: Ma che domanda stupida.
1: Ma per sapere.
3: Sai che proprio fa delle domande stupide che io mi domando, ma come mai?
1: Ma non lo so. Cosa c'è?
3: Scusi.
1: Cosa c'è?
3: Sulla 13, tra la rotonda dell'aeroporto di Locarno e Tenero, in entrambe le direzioni si raccomanda la massima prudenza a causa della presenza di ciclisti sulla carreggiata. Cosa ci fate lì?
1: Non lo so.
3: Non si può. Spostatevi.
1: Le piacciono i ciclisti? È una bella. No?
3: No.
1: Perché?
3: Perché io vado in giro nudo con la sella, è un po' scomodo. Code o forti e rallentamenti. Sulla 2 tra Lugano Sud e la galleria del San Salvatore in direzione di Chiasso.
1: Sì.
3: Sempre sulla 2 tra Coldrario e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia. E sulla 24 da Mendrisio a Stabio.
1: Che strana questa, eh?
3: Da Gravesano a Ponte Tresa su più tratti e infine da Cadenazzo verso Contone.
1: Ecco.
3: Quando sento Cadenazzo io so sempre bene.

0: voi cialtroni, anche pulire la friggitrice è uno spasso.
1: Tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata, che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata, per raggiungere qualcosa di migliore. Un po' oltre le miserie dei potenti, e le fredde verità della ragione. Un po' oltre le abitudini correnti, e la solita battaglia di opinione. Vedo gli occhi di una donna che mi ama, e non sento più bisogno di soffrire. Ogni cosa è illuminata. Ogni cosa nel suo raggio.

vedo Cristoforo Colombo, il marinaio. È arrivato il mio momento per partire. Cosa pensa il trapezista mentre vola? Non ci pensa mica come va a finire. Vedo i barbari che sfondano il confine e mi guardano dal vetro dello specchio. E qualcuno

0: dato un paio di idee per il brano orecchiabile che io voglio considerare, eh?
1: Domani secondo me si potrebbe
0: Grazie
1: ascoltare.
0: Marcelo,
1: sì, sì.
0: E domani la canzone sulla polenta non mi dispiace affatto.
1: La polenta brano bella.
0: Esatto. Siamo al Chaltron of the Day.
1: Attenzione, perché siamo in Polonia. Un ragazzo di 23 anni con un'app di cibo ha ordinato centinaia di pizze e li ha fatti spedire a indirizzi a caso.
0: Che cosa?
1: Pensa che giochi. Cioè, uno ordina, sempre lui, questo ragazzo di 23 anni con l'app di cibo, ha ordinato quante pizze? 300 per un valore di 8.000 euro. Scusa, 300 pizze, 8.000 euro, quant'è una pizza?
0: Vado avanti che intanto faccio il calcolo.
1: Fai
0: che
1: il calcolo.
0: Che a quest'ora sono rallentato.
1: Quanto costa una pizza in Polonia? Vabbè, comunque, alla fine erano tutti indirizzi casuali e nessuno aveva ordinato le pizze, ma la parte che le oleva a Cialtrone of the Day... Quanto, ha fatto il calcolo?
0: No, non ho fatto a te. Ah, eccola qua, la calcolatrice. Non ci vuoi di sbatterlo.
1: L'ho fatto io.
0: 8.000, 8.000.
1: 8.000, diviso 300 no. Fa 26 euro.
0: 26 euro a pizza?
1: A pizza.
0: È un po' tanto.
1: Un po' tanto però.
0: È un po' tanto.
1: Che pizze ci sono lì?
0: In Polonia. Avrà preso quelle più costose, ma quant'an?
1: Cioè, 20, per 26 euro cosa puoi prendere? Una cosa prendi?
0: Ma 26?
1: Pachino?
0: Vabbè, non hai mai stato
1: Fiori
0: a Zurigo.
1: Di zucca.
0: Non hai mai stato a Zurigo lei.
1: No, no, sono stato, ma non ho mangiato la pizza.
0: Non ho mangiato la pizza.
1: Insomma, vabbè, allora, alla fine.
0: Pensavo che in Polonia costasse di meno.
1: E invece
0: la vita,
1: no, neanche lì. Allora, comunque, oltre alle pizze, lui tramite l'app ha mandato delle notifiche, dei messaggi veri e propri, sì, con tutte delle informazioni vere relative alle persone. Sì. E di queste persone scriveva frasi del tipo: so della tua rapina, so degli incendi dolosi che hai piccato quest'estate, so dei tuoi furti al supermercato, addirittura ad avere in possesso video di gente ferma in auto al semaforo che
0: si scalcolava.
1: Niente, l'ufficio centrale in Polonia per la lotta contro la criminalità informatica lo ha arrestato.
0: E questo è il finale?
1: Purtroppo sì.
0: L'avrei girata diversamente. Ma...
1: cioè?
0: Beh, non lo so, sarei partito dal prezzo della pizza.
1: Sì.
0: Per arrivare a un dunque un po' più. No.
1: È la Polonia che mi costa, sì, 26 euro per pizza. Quello devo capire
0: che effettivamente. Lei non è mai andato da queste parti a mangiarsi una pizza,
1: ma,
0: importante.
1: Ma no, a mangiare la pizza a Zurigo.
0: No, ma anche da queste parti.

0: Quindi questo si prende l'app, apre l'app del proprio telefono, manda 300 pizze in giro con dei messaggi.
1: A spese di chi le riceve, ovviamente.
0: Questo non capivo. Questo aveva speso dei soldi per farsi arrestare, era doppiamente fesso e non c'è altro.
1: Non c'è altro.
0: E c'era la spesa dei. E ci stavamo domandando in Polonia il prezzo per pizza di 26 euro, che ci suona tanto esagerato. da quelle parti.
1: Qui magari è un po' più normale. Infatti, ci scrivono.
2: E se fossero pizze formato famiglia?
0: Ecco,
1: per esempio,
0: essere quella roba lì.
1: O la pizza al metro.
0: Esatto, anche questa roba.
1: Però ci scrivono crudo e bufala, ti vanno almeno un 24-26 franchi.
0: Sì. Che figurati a Zurigo.
1: Ma non mangia la pizza,
0: lo voglia,
1: mangia.
0: Vogliamo sapere a Zurigo crudo e bufala cosa costa.

0: Allora, devo ringraziare un paio di persone. Innanzitutto Simona di Gentilino, che ci dice che i prezzi più o meno si sono allineati tra Svizzera italiana e Svizzera tedesca.
1: Per non gli stipendi. No, perché questo è importante da dire. No, diceva, scusi, l'ho interrotto, maestro, mi perdoni. Diceva, scusi.
2: No, non se ne vada, offeso. No, non se ne vada, la prego, no. No, non volevo interromperla. Faccia buon aperitivo.
3: Far freschetto, porca miseria, manda una sigla.
4: Il VDM Department presenta DJ Jerry Atria.
3: Devo cominciare a mettere il giornale sotto il giubbettino.
1: Ma si copre venendo in moto? Sulle gambe?
3: No, vengo nudo, signor.
1: No, sulle gambe.
3: Signor, che lei è il signor. Sì, è il nuovo allievo del corso di DJ. Si chiama signor Di Sali Epson, leggo.
1: Di Sali, non l'ho mai sentita questa.
3: C'è scritto qua. Lei è il signor Di Sali Epson.
1: Sì,
3: signor Di Sali Epson è pronto per il corso?
1: Sì.
3: Lo sa che sono quattro canzoni che vanno dagli anni 70 ai 2000.
1: Ma certo,
3: vogliamo iniziare col primo? Nando Pascial, vediamo se è buono almeno da schiacciare il tasto play.
1: Facile.
3: E infatti l'ha mancato. Bravo, complimenti. Schiacci l'altro, quello di fianco.
1: Quest'altro.

0: Le do subito un 2, così in apertura, perché mi ha messo il lato B della canzone che doveva mettere. Doveva mettere un'altra canzone dell'Earth, Wind and Fire.
1: Non le piace?
0: Che è un po' la storia della radio dove lavora lei, mettere i lati B subito in apertura, lo sapeva?
1: No, no,
0: non
1: no.
0: Non sa
1: no.
0: Neanche questo, lei no. Non ha zero, qui zero, La storia di Ette 3 nasce da un lato B, non lo sapeva, da un altro zero. Tre zeri, adesso le faccio una pioggia di zeri.
1: No, no, no, no, no, no, va bene. Posso mixare?
0: Sì, mixi, adesso è il momento giusto, butti dentro. Beh, diciamo che il genere è un po' diverso, eh.
1: Beh, però non si sente, non si sente.
0: Ha colto l'occasione per non andare galoppando come quei DJ che non ci hanno mischiato.
1: Gli altri sì,
0: eh?
1: Gli altri sì.
0: Va bene, questa è la seconda canzone, è quella degli anni 80, Bon Sally Action.

0: Allora, signor Marco di Sciali Epium, lei mi è partito un po' maluccio, devo dire.
1: Guardi,
0: oggi,
1: però prima ci tenevo a precisare che non avevo capito. Non avevo, sono andato a cercare mio nome.
0: Ah, beh, c'è un nome così, io non ci posso mica fare
1: nome
0: niente.
1: Secondo la classificazione Strunz di Carl Hugo Strunz, che è un noto mineralogista tedesco, insomma, questi sali si usano prima di un esame specifico.
0: Ma lei deve spiegare qualcosa che non c'entra niente con quello che sta facendo, per forza.
1: No, perché sto prendendo il tempo, sto cercando il tempo.
0: Ecco,
1: non riesco,
0: allora,
1: è difficile
0: trovi
1: qua
0: il tempo e non dica fregnate, è uno zero per le fregnate.
1: Ma è vero.
0: È un altro zero perché continua anche a dire. Vabbè, Mishi,
1: tre,
0: Mishi.
1: 5, 4, 3, 2,
0: Mishi.
1: 2, 1, vado. Grazie.
0: Cosa?
1: Grazie.
0: Le do uno proprio perché mi è entrato giusto giusto la prima battuta. Uno. Ce lo faccia bastare perché.
1: Va bene, va bene, va bene. Posso migliorare, grazie.
0: Sì, è un disco degli anni 90.
1: Sì.
0: Come

0: vuole raccontare qualcosa su questa canzone?
1: No.
0: Niente, allora Conti, ti ricordi che quello successivo, che è degli anni 2000, mi parte al 3, ok?
1: Al 3? Al 3. E non ho studiato, io ho studiato il 4, il 3 non lo so come si fa.
0: Vedo uno 0 perché non ha studiato.
1: Ma non me l'hai

0: Se me lo faccia partire, insomma.
1: Ce l'ha solo qua. Non ho male. Un bel 4, direi.
0: 4, le do 4 mazzate dietro la schiena, altro che 4. Le do un. Mi faccio pensare.
1: Dai.
0: Un 3?
1: Sì.
0: Un 2?
1: No.
0: Un 3?
1: Sì.
0: Facciamo 3, va bene.
1: Grazie.
0: Allora, 0, 2. 0, 3. È andata benissimo oggi, signor.
1: Grazie.
0: Di Charlie Epson.
1: No, di gioia.
0: Di Charlie Epson, no. C'è scritto?

0: prepari per domani, signor di Charlie Action, mi raccomando, perché se no non mi marca molto bene.
1: Con questi sali non so se domani riesco a venire, dico la verità.
0: Ma
1: però
0: economico.
1: Vabbè, non sapevo.
0: Questo ragazzo
1: sapevo.
0: Proprio non lo capisco.
1: Vada.
0: Andiamo Nando, salta giù, metti il tipo lì, vai.
1: Quindi tu conosci i sali Epsom?
0: Oh sì.
1: Sì?
0: Ti si addicono, sai?
1: grazie.

0: sapere. Nessuno si prende cura di me.
1: Perché?
0: Questo è il significato della canzone di David Lee Roth, che non è sua perché è una delle tante cover di Just a Gigolo.
2: Un buon compleanno a te, a me, a te, a me, a te, a me.

0: È il buon compleanno di Rick.
1: No,
0: cosa?
1: Il non.
0: È il buon non compleanno.
1: Infatti hai detto il buon compleanno.
0: No, lei non ha orecchio. No,
1: adesso vado a recuperare.
0: Io starei qui un'ora perché così per la soddisfazione.
1: Mettiamo giù?
0: Quanto?
1: 10 franchi.
0: Ma lei è matto.
1: Che marcione.

0: La protagonista si è appena lasciata alle spalle un passato con qualche ombra e un grande amore giovanile, Atlas si chiama così, ma soprattutto ha realizzato il sogno di avere un negozio di sanitari tutto suo specializzato in bidet di lusso.
1: Beh, che bello, sai che può essere veramente redditizio.
0: Io non cambio mai le trame, quindi
1: dove c'è il bidet?
0: Dove c'è il bidet, non in tutti i posti c'è il bidet. Ad alimentare il momento già felice di Bloom è l'incontro con Riley, detto Apri e Chiudi, un affascinante chirurgo con il quale nasce una relazione profonda.
1: C'è un chirurgo che si chiama... Bello.
0: No,
1: è interessante.
0: Lei non crede mai a quello che lei.
1: Lei è un millantatore nato, vorrei dirle.
0: Vabbè, è un bellissimo film drammatico presentato nella sua versione uncut.
1: Vabbè, certo.
0: Vabbè, It Ends With Us, siamo noi a dire basta con Jenny Slate e Tony Scontrino. Questa sera alle 20:40 sulla 1.
1: Grande Tony Scontrino.

0: Long a chiudere questa puntata del Club dei Cialtroni. Ma torniamo domani, per un'altra bella canzone cantata da Marco di Sali Epsom, che mi piace come.
1: No,
0: come
1: no, non ci sarà più.
0: No,
1: ci sarà più.
0: No, sarà uno nuovo domani.
1: Sì, meno male. È più, più vuoto.
2: Stai bene?
0: No.
2: No, amico. Mai stato così lontano dallo stare bene.
0: Esatto, quello è il vero.

0: Visione Svizzera.
1: Sono le 19. Le previsioni del tempo per domani al sud: al mattino annuvolamenti temporanei sul Ticino centrale e meridionale, poi abbastanza soleggiato, temperatura minima sui 17 gradi, massima 26 al nord, in prevalenza soleggiato, a parte qualche nebbia mattutina e alcuni cumuli pomeridiani, temperatura minima 11 gradi, massima 28. Per il traffico vi segnalo che sulla 2, al portale sud della Galleria del San Gottardo, ci sono code di circa 2 km tra Quinto e Airolo, con attesa di 20 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è stata riaperta in direzione della galleria, la corsia Cupra è aperta. Ancora forti rallentamenti inoltre da Agno verso Ponte Tresa.
0: 3 News.
2: Come largamente previsto, il Consiglio degli Stati ha approvato nel pomeriggio l'accordo di libero scambio con i paesi del Mercosur Sud America. Il via libera è stato possibile grazie alla compensazione proposta per le perdite del settore agricolo, quantificate in 517 milioni. L'oggetto passa ora al Consiglio nazionale, dove il dibattito sarà molto probabilmente più acceso e l'approvazione non scontata. La nuova legge sulla polizia ticinese approderà al Tribunale federale. È stato infatti presentato un ricorso contro la revisione della legge approvata dal Gran Consiglio lo scorso aprile. Il ricorso, inoltrato dal Movimento per il Socialismo, chiede anche di sospendere l'entrata in vigore della legge. Ad essere contestato nel ricorso è il margine di manovra dello Stato quando si tratta di sorvegliare, schedare e limitare in maniera preventiva la libertà delle persone.
0: Rete 3 Sport.
3: Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Iniziamo dalla pallavolo. Nessun miracolo per la nazionale svizzera maschile contro la Germania nella quarta sfida del gruppo D ai campionati europei in corso a Cluj-Napoca. Rossocrociati battuti per 3-1 dai tedeschi, quindi ancora relegati all'ultimo posto della graduatoria. A questo punto non ci sono più speranze per approdare ai playoff. Intanto mancano un giorno ed un'ora all'inizio della nuova stagione di National League, il nostro campionato di hockey su ghiaccio. Lugano Servette, potenzialmente una possibile playoff. Questo sarà l'inizio domani alle 19:45 dei bianconeri. L'Ambre Piotta Porrontruia giocherà contro la Joie. Qui si tratta teoricamente sempre di una possibile playout a fine stagione. I vice campioni svizzeri della Davos debutteranno invece in casa contro il Now, mentre i campioni del Friburgo saranno impegnati a Bienne.
0: Le fatine dei dischi.

da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

Yo, listen. And I know

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sono le 21, Luca Rodboy con voi fino alle 23. Anche per questa settimana, lunedì, martedì e mercoledì, mi avrete qui. Parlo solo in rima. Mi spiace.

Chipmunk con Emily Sandé. Ho ancora la fortuna e l'onore di sostituire DJ Monnezza, che tornerà in gran forma, immagino, da settimana prossima. La cosa bella di essere in diretta è che, come è già capitato la scorsa settimana, chi vorrà comunicare lo potrà fare, 079 873 8073, quindi un'idea di partenza di serata, ma come poi è successo per le altre sere, ecco, sono anche flessibile a variazioni, a cambiamenti, quindi ben vengo. Oppure, se volete allinearvi un po' al mio pensiero, perché no? Quindi, se avete voglia di comunicare, se c'è qualcuno sveglio, un po' come succedeva 20 anni fa, no? Del lupo solitario.

anche se poi in realtà volevo prendermi uno spazio per parlare, per ascoltare qualcosa di Amy Winehouse, visto che oggi sarebbe stato il suo compleanno, quindi in quel caso lì le cose che non arrivano mai o che, insomma, che vanno via presto sarebbe da declinare. Però la riflessione nasce da un po' dal fatto che viviamo nell'epoca in cui a 25 anni dovresti già sapere chi sei, a 30 aver capito già tutto, a 40 aver anche già sistemato tutto, no? Poi guardi la realtà e in realtà scopri che non funziona così. Cioè, molte delle cose migliori arrivano in ritardo. E forse proprio perché arrivano in ritardo ce le riusciamo anche a godere un po' di più. Quindi ho diverse magari domande da formularvi, se appunto qualcuno l'ascolta voglia così di dialogare, di rimanere sveglio, di magari sta lavorando, anche sta, non so, sta viaggiando. Che ve le farò magari di volta in volta questa sera. E ho scelto delle canzoni costruite anche così, o casualmente, o di artisti che, insomma, non hanno avuto subito successo, nonostante magari i talent show a cui non hanno partecipato, o altre curiosità inerenti a questo.

pezzo strafamoso e straascoltato. Però piuttosto diverso magari da quello che Paolo Nutini faceva prima del 2010. Infatti Nutini ha raccontato di aver voluto inserire in Sunny Side Up, che è l'LP che contiene anche questa Pencil Full of Lead, ha voluto appunto inserire, come si sente in modo anche palese e piacevole in questo pezzo, influenze più swing, più jazz, un po' più terzinate, che ha ascoltato durante i viaggi e i suoi concerti. Quindi ecco che anche magari il viaggiare, anche l'uscire un po' dalla propria strada fa sì che queste influenze poi, ma perché no, perché non facciamo un pezzo magari dato a un concerto, boh, jazz, detto, ah, piacerebbe anche a me, dai che lo butto dentro anch'io. In effetti questo pezzo rappresenta la svolta più sorprendente dell'album rispetto appunto al folk rock del disco precedente, no? Quindi è un po' quello il tema della serata, no? Potrei farvi la prima domanda, che c'è stato un hobby, quale hobby è nato quasi per scherzo e poi vi ha cambiato le abitudini? Io ne avrei diversi, però appunto magari vorrei sentire se c'è qualcuno che voglia, anziché parlare di me, ascoltare cosa volete dire voi. Musicalmente parlando, da Paolo Nutini andiamo invece a casa dei Gorillaz, perché Clint Eastwood fu un brano costruito utilizzando un preset ritmico che era già presente in una drum machine, era una Suzuki, no? come se si apre un programma e cosa vuoi? Preset 1, preset 2, preset 3, no? C'erano, magari erano le prime, stiamo parlando del 2001. Ma sì, fammi sentire il preset 2, cioè senza scriverlo, senza batterlo, senza suonarlo, quindi parte. E appena parte, appunto, Damon Albarn e Dan The Automator svilupparono il pezzo e torna a quel partner preesistente. Ma sì, dai, teniamolo buono.

saluto Andrea, ma non sono DJ Monnezza. Sono stato scambiato per Sterchi, verba. Ti ringrazio, lo trovo assolutamente un complimento. Sono Luca Rodboy. Caccio anche i miei versi. Lui è Michael Kiwanuka, e anche per Michael Kiwanuka c'è una sorta di ritardo che arriva con questa Cold Little Heart. Ad esempio la versione originale, che supera i 10 minuti, questa è già un po' ritagliata, contiene una lunga introduzione strumentale. Molti ascoltatori l'hanno scoperta grazie alla serie televisiva Big Little Lies, che l'ha usata come sigla, tra l'altro prodotta da Nicole Kidman. E voilà. Un altro caso, appunto, lo troviamo sempre nell'ambito soul, con uno dei più grandi, che purtroppo nel 2017 ci ha già salutato a 68 anni. E lui è protagonista di una storia delle più incredibili della musica soul moderna. Nel 1962 la sorella di Charles Bradley portò Charles al Apollo Theater di Harlem a vedere quel famosissimo concerto di James Brown, da cui hanno fatto anche poi un live, un disco. Sono sicuro che molti di voi ce l'hanno e lo ascoltano, perlomeno lo conoscono. E Bradley racconta che uscì da quel concerto pensando a una cosa sola: ecco che cosa voglio fare nella vita. È chiaro che vedere nel 62 James Brown, sudatissimo, super energia, super ballerino, super musicista, insomma tutto arrangiatissimo, conoscete, no, James Brown, il perfezionista, eccetera eccetera, è chiaro che ha lasciato lì abbastanza, non solo Charles Bradley, penso tutti quelli che erano lì all'Apollo Theater con la mandibola per terra. Una volta raccolta, Charles Bradley iniziò per anni a imitare James Brown, perché è la cosa più facile iniziare a imitare, no? Poi magari lentamente, se ci arrivi, inizi ad avere una tua autostima e consapevolezza. Però con il nome di Black Velvet iniziò ad essere un po' il sosia, imitare James Brown. C'è ancora gente che imita Elvis Presley a tutta la vita, le troviamo in qualche bettola ancora, quindi salutiamo. Quindi a volte basta un concerto per cambiare il corso di una vita, e per Charles Bradley successe all'Apollo Theater. Il problema è che ci mise quasi 50 anni a completare il suo viaggio. Adesso ve lo racconto.

Tra l'altro è assurdo da ascoltare in cuffia questa Go Crazy. C'è la voce che è tutta pannata a sinistra. Di solito le voci sono dritte in mezzo, no? Di solito sono più pannate le chitarre, i fiati. Ci sono i fiati centralissimi e una voce tutta a sinistra. Live, naturalmente. Vi dicevo, Charles Bradley, che uscì dall'Apollo Theater in quel 1962, cambiato, e che rivide così la sua vita, cercando di imitare per anni il nome di Black Velvet, James Brown. Tra l'altro, chi l'ha visto dal vivo racconta che Charles Bradley non interpretava solo le canzoni, le riviveva, cioè non era raro vederlo piangere durante i concerti, soprattutto quando cantava brani legati alla sua vita difficile. Cioè non c'era nessuna recitazione, non era teatro per lui, era pura esposizione emotiva. Perché lui per anni e anni chiaramente imitava James Brown, ma non è che ha fatto grande strada, lo faceva la sera. Lui per anni ha fatto lavori precari, era cuoco, era operaio, era trasportatore. E poi in realtà, quando molti pensano alla pensione, cosa fa? No, lui no, pubblica il suo primo vero album. Ha già oltre 60 anni. Ed è morto poi a 68 anni, tra l'altro. E quando uscì il suo primo vero album nel 2011, dal titolo No Time for Dreaming, Charles Bradley infatti aveva già 62 anni. Tra cuoco, camionisti e lavori saltuari, aveva passato lunghi periodi senza una casa stabile. La musica era rimasta per lui un sogno e tenuto in tasca per tutta la vita. E lo ricordiamo così. No time for dreaming. C'è sempre tempo.

Anche la storia di Crank Bean è particolare. Questo terzetto da Houston, Texas. Questo trio texano si è formato mentre i membri suonavano insieme a una band gospel di una chiesa, no? Della serie Abbiamo bisogno di una backing band. Chiama il Ciccio, il Nello e il Ted, che sono i migliori qua a Houston, e andiamo là. C'è anche il Paul, no? Il Paul no, c'è spazio, serve un trio. Ah, ok, va bene. E si preparano. E mentre si preparano, poi accompagnano il coro gospel, che notoriamente canta a cappella. Sono preparati, sono andati là e hanno fatto scena muta, cioè hanno fatto una sorta di scenografia, no? C'era la band, però poi il coro cantava Kumbaya, cantava non so, o Happy Days, eccetera, però senza accompagnamento. Il Nello non era bravissimo, però vabbè, insomma, che cale adesso, senza entrare nei dettagli. Però loro si trovano bene, cioè è nata un'amicizia, sala prove, cioè veramente la gazzosa correva a fiumi, e si trovavano bene, non avevano grandi altre passioni. E allora cosa facciamo? Il coro gospel non ci vuole più, va bene, non ci vuole più il coro gospel, ma inventiamoci un nome impronunciabile. Cosa ne pensi di Crank Bean? Va, perfetto, è il nome giusto, che lo possiamo utilizzare. E da lì davanti sono andato avanti. Vero che penso che in Texas sono gli unici a fare un po' di soul, no? Gli altri faranno country, faranno il tiro del lazzo musicale, la quadriglia. Scherzo, naturalmente. Allora, adesso lo mando, Andrea mi ha mandato un video della canzone, me l'ha già mandato la settimana scorsa, l'ha sistemata, l'ha ritoccata. Settimana scorsa, mercoledì, al momento cantautori, e quale migliore occasione per un cantautore nostrano? Ti avevo anche invitato qua, questa settimana, ma mi hai dato picche, vabbè, non importa. Però la paura del palco la devi superare. Poi non c'è neanche un palco qua, c'è solo io, microfono, un sacco di webcam, ma che sono spente attualmente. Perlomeno sono accese, ma ci vediamo solo lì e poi non molto da altre parti, fortunatamente. Mentre Vudi, che apprezzo, che scrive lo 079-8873-8073, il nostro numero di WhatsApp, è entrato proprio nel mood un po' di queste serate, no? Di queste serate in cui c'è questo scambio, in cui si può anche permettersi di fare degli ascolti particolari, come appunto il pezzo di Andrea che sentiremo tra un po'. E mi dice: ciao, fai sentire anche la versione cantata da Bruce Willis di I Go Crazy, che è notevole. Perché prima mi ha fatto ascoltare quella versione di James Brown dell'Apollo Theater Live del 62. E allora, con i grandi mezzi della radio, non i miei, io sono solo mezzo io, neurone a metà, però gli altri che sono qui l'ho anche trovata, te pensa. E mi piace anche l'idea, no, di questo attore cantante che ha ripreso I Go Crazy, ed è quasi irriconoscibile, molto blues è questa.

0: MGMT, diminutivo MGTM, di management. Ben Goldwasser e Andrew Van Wingarten, due membri dei MGMT, la scrissero questa Time to Pretend, direttamente dal Connecticut, dove hai sempre il wifi nel Connecticut, evidentemente. Che miagola, però. La scrissero quando erano ancora studenti. Il testo è una satira, appunto, se lo andate ad ascoltare, a tradurre, a scaricare, insomma. È un po' una satira della vita da rockstar ancora prima di diventare famosi. Cioè, in qualche modo è una sorta di... Abbiamo vinto il Festival di Sanremo del Statuto, ok? Una roba del genere, vabbè. Allora, mi piace anche questa idea qua di prendere un pezzo dell'amico Andrea e di passarlo a mo' di palco aperto, a mo' di corrida, intesa come non per forza dilettante allo sbaraglio, ma un palco per loro, un po' come al Cavia Festival, che diceva Chef Cava, che quando ha suonato l'altra settimana, come si chiamano? Vabbè, c'era un momento durante la serata, durante la cena, in cui si poteva, chiaramente con l'iscrizione, andare, presentare e fare la propria canzone, chitarra e voce, base, non lo so, insomma, quindi mi piaceva questa idea qua, quindi nonostante mi chiami Monni, però ho detto ci sta, perché per me è un orgoglio essere qua a sostituirlo.
1: Ciao a tutti, ciao Monni, ciao Radio 3, sono Andrea. Questa si intitola Candeline contro Satana.

Grazie Andrea. Scrivi a Localiros, magari un sabato alle 15 c'è spazio anche per altre tue composizioni cantautorali.

Cos'è James con La La Lateway? Lovely Day, tratto da un album dal titolo Lean on Me, dedicato a Bill Withers. Le cose che arrivano tardi, che non ti aspetti, che cambiano la vita. Tipo un'altra domanda che mi viene da farvi è: quale canzone avete scoperto per caso e adesso fa parte della colonna sonora della vostra vita? Cioè adesso è una canzone che ascoltate spesso, se stiamo parlando di musica. Dicevamo tributo a Bill Withers, perché quando esce Enno Sunshine, Bill Withers è un ragazzino appena uscito da un talent, da Amici, da X Factor. Bill Withers lavora in una fabbrica dove costruiscono componenti per aerei. Incide musica la sera come tanti di noi, come Andrea, come chi ha una band, come chi vuol fare la rock star o la soul star, ma dopo per andare a comprare il pane non basta cantargli il ritornello di Enno Sunshine. E quando infatti arriva il successo, perché arriva per Bill Withers naturalmente, ha già una vita alle spalle, per quello che dice, ma non te l'aspetti? La cerchi, vai avanti, però... Forse sì, perché altrimenti avresti mollato. Forse è proprio per questo che le sue canzoni sembrano vere. Non hanno fretta di dimostrare niente. Io faccio ascoltare una versione di Enno Sunshine in cui c'è Bill Withers ma insieme a Ina The Yard, quindi non è una cover ma è una reinterpretazione con lui. Il Levare, Bill Withers coi Dread.

0: bellissima questa versione, no, con la melodica bella, giusto? Ennio Sunshine, non è Bill Withers. Tamburia Go Go.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Le 22 al minuto, Luca Rudboy. Richiesta esaurita. No, DJ esaurito, richiesta esaudita.

Wake Up, loro gli Arcade Fire. Vi faccio ascoltare due live adesso, prima poi di buttarci un po' nel mondo di Amy Winehouse, prima di chiudere. Il primo è di Leonard Cohen, perché il successo mondiale di Cohen non arriva subito, un po' come tante altre che stiamo ascoltando questa sera, della serie Le cose che arrivano tardi. Per anni infatti viene considerato più un poeta che un cantante, poi boh, cosa cambia, nel senso, è un recitare magari su una base o su bianco, ma insomma voi non vedo questo grande. E molte delle sue canzoni più celebri trovano davvero il pubblico molto tempo dopo essere state scritte. Persino il suo più grande successo, Alleluia, ha avuto una vita stranissima. All'inizio passa quasi inosservata e oggi è una delle canzoni più reinterpretate della storia. Io però ve ne faccio ascoltare un'altra, sempre di Cohen, che secondo me si presta un po' di più al discorso di questa sera, Le cose che arrivano tardi.

Era un po' quello il tema della serata, no? Cose che più le rincorri più sembrano allontanarsi, che sia una relazione, un lavoro, un'idea, un hobby che parte da hobby e diventa una vita, una canzone che l'ascolti per sbaglio e diventa colonna sonora, o che per tutto il resto della tua vita segnerà quel momento, quella sensazione, quel pezzo di pancia. Poi magari abbassi le spalle, non ci fai caso, continui a vivere, ma poi le cose all'improvviso succedono. Non perché hai smesso di volerle, ma perché hai smesso di misurare ogni giorno il tempo che manca per farle succedere, no? C'era una frase di Anthony De Mello, ma poi ho cercato meglio e in realtà l'ha resa famosa John Lennon in una canzone, in Beautiful Boy. La vita è ciò che ci accade mentre stiamo facendo altri progetti. Mi piace, no? Finché sei concentrato lì è come se... Boh, non dico che nulla accade, ma forse nulla ti accorgi. E forse anche un po' la storia di Mattak. Dalle OTR rimaniamo in tema rap hip hop. È molto simpatico Mattak. Anche Fanchinano mi faceva morire da ridere, a dire il vero, non fa ancora. E anche lui forse dal piccolo Ticino sta riuscendo a fare qualcosa che magari non si aspettava.

voce super riconoscibile, interpretazione anche. Amy Winehouse, che interpreta un pezzo degli Specials, questa Hey Little Rich Girl, sostenuta poi da due dei coristi celebri che sono sempre saliti con lei sul palco, Zalon Thompson e Hideo Mutayo. Non solo coristi, ma anche gente che la sosteneva sia vocalmente che umanamente nei poi concerti più difficili. Esistono filmati in cui tipo Zalon Thompson lo si vede accanto a lei durante la tournée. E fa un po' sorridere il fatto che ha ripreso diverse canzoni, anche Monkey Man, che non è degli Specials, però l'hanno rifatto anche loro. Che riprende proprio Hey Little Rich Girl, perché a parte il bello che ascoltarla oggi sembra quasi scritta per lei, perché racconta poi la storia di una ragazza privilegiata che lascia tutto alle spalle inseguendo sogni, libertà, forse anche qualche illusione. Amy sicuramente la interpreta con tale naturalezza che appunto molti pensano sia un suo brano originale. Intanto in questa accezione accompagnata anche dagli Specials. Oggi Amy Winehouse avrebbe compiuto 43 anni, forse durante il giorno qualcun altro ve l'ha già raccontato, però magari stasera lo facciamo con un'altra veste. E fa uno strano effetto pensarci, perché oggi stasera stiamo parlando delle cose che arrivano quando smetti di inseguirle. Invece ci sono artisti che invecchiano insieme a noi e altri che restano per sempre fermi in un'immagine, in una fotografia, in una canzone. Amy appartiene un po' a questa seconda categoria. Non è Chas Bradley che ha fatto successo a 62 anni, lei oggi ne avrebbe compiuti 43 ed è già sparita da un po'. E la cosa incredibile è che quando ascoltiamo la sua voce sembra quasi impossibile che avesse poco più di 20 anni quella voce e quella ragazza. Perché dentro c'era tanta Londra, secondo me, c'era il jazz che ascoltava da bambina, c'erano di sicuro i vecchi dischi soul, c'erano le notti londinesi, c'era anche una sorta di ironia, sicuramente una fragilità e quella capacità straordinaria che non dico che aveva solo lei, ma anche lei ce l'aveva di sicuro, di trasformare una melodia in una ferita, cioè quel dolore, riuscire a farlo fluire e farlo diventare canzone. La prossima che vi propongo, secondo me, è una delle più belle canzoni che abbiamo mai scritto.

Questa versione è uscita il 25 agosto del 2026. This Dry Alternative Demo si chiama. Ed è un'anticipazione dell'edizione che uscirà a ottobre del 2026 per il ventennale di Back to Black. Beh, il brano lo conosciamo, il brano che conosciamo è costruito sul groove di Ain't No Mountain High Enough. In questo caso viene comunque più svuotata e ne esce un po' più lunga, anche sono 4 minuti e 40. L'arrangiamento è molto più scarno, è molto più essenziale. E anche qua sembra essere nata così in realtà. Questa versione è come entrare nella stanza dove Amy Winehouse stava ancora cercando il modo giusto per raccontare quella ferita. Quindi sono anche curiosissimo di sentire poi a ottobre, mese prossimo, il ventennale di Back to Black, quali saranno appunto demo inediti, spogliati, riarrangiamenti, uscite postume. Staremo a vedere e a sentire. Ci sono canzoni poi che raccontano una separazione, o ci sono canzoni che sembrano attraversarla in tempo reale. Back to Black appunto, l'abbiamo citata, adesso l'ascoltiamo, è una di quelle. Amy Winehouse la scrive partendo da una vicenda personale, ma riesce a fare una cosa rarissima: trasformare una storia privata in qualcosa che appartiene a tutti. Perché prima o poi tutti abbiamo avuto la sensazione di dover ripartire da zero, di tornare nel buio per riuscire a trovare una nuova luce. In questa versione Amy duetta con un quartetto napoletano che si chiamano i Solis String Quartet, che magari per i più attenti, come il sottoscritto, si ricordano di aver avuto già la fortuna di averli presentati su un palco di Festate a Chiasso di un bel po' di anni fa. Stasera abbiamo parlato di cose che arrivano tardi, di deviazioni, di piani che cambiano strada, ma con Amy Winehouse è andata diversamente. Il suo talento, i successi, i premi, i riflettori, tutto forse per lei è arrivato troppo presto, al contrario. E forse è per questo che le sue canzoni continuano a emozionare così tanto. Perché sicuramente sotto la voce, sotto il suo trucco, sotto il suo outfit, sotto il personaggio e sotto i titoli dei giornali, c'era una ragazza che cercava di capire le stesse cose che cerchiamo tutti, cioè come fare ad amare, come fare a crescere, come sbagliare, ma come riuscire ad andare avanti.

Io adoro questa versione. Dopo aver salutato musicalmente parlando anche Amy Winehouse. Chiudiamo ancora, così come siamo partiti, con le cose quando meno te l'aspetti, come una bomba, come cantavano le OTR. Sharon Jones per anni lavora come guardia giurata, fa la sorvegliante in un carcere e canta quando può, canta la sera, canta la sala prove, canta con gli amici, canta con i Dap Kings, amica di Charles Bradley. La sua storia non è così diversa da quella di Charles. Non molla, però va avanti, però ci crede. E solo dopo i suoi 40 anni, quando uno avrebbe detto vabbè dai, bene, ci ho provato, no, solo dopo i suoi 40 anni arriva la possibilità di incidere dischi seriamente e in breve diventa la regina del soul contemporaneo. Vi saluto con lei, vi aspetto domani sera alle 21.

cane. Quale? Vendo un monolocale, free da redare, qui nel torace. Quante smancerie fai? Mangi, caghi, respiri, bugie, sai. Walk contro.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

L'esplosione di 50 Cent nella prima parte degli anni 2000 ha portato, come spesso accade, ad un'espansione del marchio dell'artista tramite il proprio gruppo, in questo caso la G-Unit. Sulla scia di 50 Cent sono usciti dischi G-Unit sia di gruppo sia solisti, e tra questi il mio preferito rimane certamente Documentary di The Game, che tra l'altro rimane l'unico album dell'artista legato alla G-Unit. Documentary riportava le vibe più autentiche della costa ovest, degne dei capolavori di Dre e Snoop Dogg, ma con un suono decisamente più nuovo e non esclusivamente confinato a Los Angeles. Era un disco universale che conteneva i migliori produttori e un giovane The Game particolarmente affamato che aveva ancora tutto da dimostrare. Combinazione perfetta per un disco tranquillamente classificabile come un capolavoro. La carriera di The Game è particolare. Dopo Documentary ci sono stati dischi di grande livello che hanno dimostrato che può fare a meno dei grandi nomi che lo hanno lanciato. Ma è anche vero che ci sono stati anche lavori poco curati o banalmente non all'altezza delle aspettative. In certi casi, per quanto nel complesso non fossero lavori trascurabili, non hanno mai finito di convincere. In più, ci sono stati alcuni passi falsi extra discografia che hanno impattato negativamente sulla sua reputazione. Detto ciò, per quanto mi riguarda, al microfono rimane un assoluto fuori classe. Nel 2026 The Game ritorna alla grande, richiamando il suo album di debutto e regalandoci il terzo capitolo di Documentary. Un disco che si presenta con due caratteristiche tipiche dell'artista, un elevato numero di tracce e una lunghissima lista di ospiti. In generale, The Game è in forma, il livello di scrittura non si è abbassato e ne viene fuori un artista ancora competitivo e affamato. In questo album c'è un po' di tutto, dai richiami ai periodi G-Unit ai suoni più attuali. La sensazione dopo un'ora e mezza di ascolto è che per restare più rilevante possibile abbia cercato di proporre di tutto per accontentare tutti. Il disco mi piace, è fatto bene e alcune tracce le ascolterò tanto. Ma essere pignoli, una direzione più mirata a livello di suono e una scrematura delle tracce nemmeno troppo eccessiva potrebbe riportarci il The Game dei tempi migliori.

0: Il radiogiornale.
1: Buonasera da Lino Bini. Camere federali, nuovo capitolo verso la nascita della cartella sanitaria elettronica del paziente che nelle scorse ore ha visto l'approvazione da parte del Consiglio nazionale. Caso ospita sotto riflettori, inoltrate nuove denunce penali nei confronti di Eolo Alberti, ex consigliere della Lega, già dirigente di Ospite, principale imputato nel procedimento legato alla società ticinese coinvolta in presunte malversazioni. Prove di dialogo tra Kiev e Mosca, secondo Trump, Ucraina e Russia potrebbero raggiungere un'intesa per una tregua negli attacchi alle rispettive infrastrutture energetiche. Intanto, un nuovo scandalo investe il presidente ucraino Zelensky, confrontato nel paese con i call center fraudolenti che hanno goduto di protezione ad alti livelli. In primo piano questa sera i lavori alle Camere federali, visto che nelle scorse ore è stata aperta la sessione autunnali, Camere sempre con tanti temi, chiamate ad affrontare tanti temi importanti, anche questioni legate a diversi atti parlamentari. Tra i primi temi sotto i riflettori al Consiglio nazionale, la cartella sanitaria elettronica, che ha affrontato un nuovo capitolo in una storia particolarmente complessa. Il vecchio progetto, lo ricordiamo, la cartella informatizzata del paziente, gestita dalla Posta, non ha funzionato e a Berna si è ora alla ricerca di una nuova soluzione centralizzata, duratura e sicura. Ebbene, la Camera del Popolo ha accettato il progetto proposto dal Consiglio federale con le modifiche richieste dalla Commissione per migliorare la protezione e la gestione dei dati. Ma ci dice di più Laura Dick.
2: Tra 4 anni ogni persona domiciliata in Svizzera avrà una cartella sanitaria elettronica, verrà aperta gratuitamente in modo automatico, sarà possibile opporsi alla sua apertura ma anche volere la sua eliminazione. I pazienti, è ciò che promette il Consiglio federale, potranno decidere quali figure relative al mondo sanitario potranno avere accesso a questo dossier. Conserverebbe i dati di una vita, oggi soggetti ad un limite di archiviazione, con l'obiettivo di migliorare le cure.
3: Oui, nous voulons un dossier électronique de santé ambitieux qui soit un dossier du patient et de son parcours thérapeutique.
2: Vogliamo una cartella elettronica ambiziosa, orientata al paziente, al suo percorso terapeutico, ha sottolineato la consigliera nazionale socialista Brigitte Crotà. Questo dossier, ha aggiunto, deve poter permettere ai pazienti di disporre meglio delle proprie informazioni, ai professionisti di poter comunicare meglio tra loro, di evitare esami inutili, di guadagnare tempo e migliorare la continuità dei trattamenti. Ci sarà un'infrastruttura informatica centralizzata e uniforme, garantita dalla Confederazione ma finanziata dai cantoni. Il sistema di salvataggio dati sarà decentralizzato e in Svizzera per garantire più sicurezza. L'investimento è di diverse decine di milioni di franchi, ma con variazioni importanti, e molto dipenderà dai dettagli che verranno decisi in Parlamento. L'unico partito a non voler entrare in materia è stato l'UDC.
4: Aber Digitalisierung ist kein Selbstzweck und vor allem darf Digitalisierung nicht bedeuten, dass der Staat.
2: Troppi dubbi sul finanziamento, spiega il consigliere nazionale Andreas Glarner, sul lavoro amministrativo extra che potrebbe pesare sugli operatori sanitari, ma anche perplessità sul funzionamento del consenso, il diniego ad aprire questa cartella e poi l'incertezza sulla sicurezza informatica di questo, dice Glarner, gigantesco progetto informatico. Tutto questo, insomma, il progetto deve essere ancora discusso dal Consiglio degli Stati.
1: E a proposito di lavori parlamentari, il Consiglio degli Stati, dopo la bocciatura dell'altra Camera nel giugno scorso, ha approvato nelle scorse ore l'accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AES e il Mercosur, concedendo al contempo un aiuto di 517 milioni di franchi per rafforzare la competitività delle aziende agricole. Di fronte alla levata di scudi di contadini, ambienti e ecologisti, il Plenum ha inserito nel progetto diverse misure di accompagnamento a favore proprio dell'agricoltura e dello sviluppo sostenibile. Il dossier approda ora sui banchi del Nazionale, dove non mancherà di accendere la discussione, dove l'approvazione non è scontata. Il controllo federale delle finanze rileva grosse carenze nel progetto Orizzonte 2045 posto in consultazione dal Consiglio federale, che riguarda soprattutto il potenziamento della rete stradale e ferroviaria negli anni a venire. In un rapporto l'organo di vigilanza evidenzia in particolare basi decisionali incomplete, redditività sopravvalutate, finanziamento incerto del progetto, che prevede investimenti importanti nell'ordine di 50 miliardi di franchi, con un primo pacchetto di 11 miliardi che dovrà essere sottoposto al Parlamento all'inizio dell'anno prossimo, un secondo messaggio che seguirà nel 2031. Spazio ora alla cronaca regionale, c'è un nuovo capitolo nel caso Ospita, la società ticinese del settore sanitario coinvolta in presunte malversazioni finanziarie che vede coinvolto l'ex gran consigliere leghista e sindaco di Bioggio, Eolo Alberti, ai tempi dirigente della società. Per indagare sull'accaduto, lo ricordiamo, è stata istituita una commissione parlamentare d'inchiesta, commissione che nelle scorse settimane ha inoltrato una segnalazione al Ministro Pubblico contro Alberti. A far emergere il nuovo capitolo è stato un intervento in Gran Consiglio del deputato dell'MPS, Matteo Pronzini. Il servizio è di Gian Robiani.
0: La signora Aldi è stata sentita dalla vostra commissione, cioè lei viene in commissione, raccoglie delle informazioni e poi fa una denuncia penale in base a queste informazioni. Dopo 15 giorni anche la commissione sembrerebbe fare la stessa denuncia penale.
5: Due denunce o comunque segnalazioni al Ministero Pubblico, entrambe contro Eolo Alberti. La fattispecie è legata a una riunione tra Sabrina Aldi, ex deputata leghista in Gran Consiglio ed ex dirigente di Ospita, e l'altro socio di Ospita, Claudio Camponovo. Si era parlato, lo ricordiamo, di un pranzo tra i tre in un ristorante di Lugano dove sarebbe passato, forse solo per un caffè, il figlio di Camponovo, Alvaro, poi eletto procuratore dal Gran Consiglio con i voti leghisti, Lega di cui Aldi allora era capogruppo. Ora, Aldi si sarebbe accorta a giugno, quando è stata convocata dalla commissione parlamentare d'inchiesta, di una discrepanza tra l'invito a quel pranzo creato da Eolo Alberti e presente nel suo calendario e quello in possesso della commissione. In quest'ultimo figurerebbe anche il figlio di Camponovo, Alvaro. Nel suo no. Aldi ritiene che Alberti abbia aggiunto quel nome successivamente con la volontà di danneggiarla, per far sì che si parlasse di combine. Ne ha parlato perfino il consigliere di Stato Norman Gobbi per nominare Camponovo in procura. Da qui la denuncia. Ora occorrerà capire se questa versione convincerà il Ministero Pubblico. Anche la Commissione ha presentato un esposto nei confronti di Alberti per chiarire la veridicità di un altro documento. Il Ministero Pubblico ci ha confermato che sta istruendo il caso e le ipotesi di reato sono appunto falsità in documenti. Nei confronti di Alberti vale la presunzione di innocenza.
1: La cronaca internazionale ora ci porta in Ucraina. Timidi segnali di dialogo tra Kiev e Mosca. Il presidente ucraino Zelensky ha aperto la porta ad una possibile intesa con il Cremlino per limitare gli attacchi reciproci sulle infrastrutture energetiche. Parole del leader ucraino che confermano dichiarazioni in tal senso rilasciate poco prima dal presidente statunitense Trump. Un tema delicato sul quale non vi sono ancora dettagli se non l'annunciato sostegno al progetto di diversi partner. Dal canto suo Zelensky, pur dicendosi aperto alla trattativa, esprime cautela e chiede garanzie, non fidandosi dell'eventuale parola di Mosca, che per ora tace. L'accordo di massima tra le parti prevederebbe l'esclusione reciproca dei bombardamenti delle infrastrutture energetiche, tra cui reti e centrali elettriche, così come impianti petroliferi e canali per l'approvvigionamento alimentare. Rimaniamo in Ucraina, dove sempre il presidente Zelensky si trova alle prese con una nuova crisi politica dopo lo scandalo che ha colpito il suo alleato, il procuratore generale Ruslan Kravchenko, accusato di aver fornito protezione ai call center che effettuano truffe telefoniche in tutta Europa, Svizzera compresa. Le ultime novità con il nostro collaboratore dall'Ucraina, Davide Maria De Luca.
6: C'è un'altra industria che in Ucraina è cresciuta moltissimo durante il conflitto, oltre a quella delle armi. Parliamo dei call center truffa, un business che secondo gli esperti è arrivato a generare 1 miliardo di franchi ogni mese e che gode di protezioni politiche ai massimi livelli del paese. Anche la Svizzera è un bersaglio di questi truffatori. L'ultimo caso si è verificato nei primi giorni di settembre, quando un intraprendente 93enne del cantone di San Gallo ha portato all'arresto di un cittadino ucraino, un corriere entrato nel paese per prelevare il denaro che gli impiegati del call center erano quasi riusciti a convincere l'anziano a sborsare. Soltanto nell'ultimo mese ci sono stati almeno 6 casi di truffe telefoniche nel solo cantone di San Gallo, che hanno portato al furto di almeno 400 200.000 franchi. In Ucraina il caso dei call center fraudolenti è diventato una questione politica, dopo che la procura anticorruzione NABU ha accusato l'ufficio del procuratore generale di incassare tangenti per fornire loro protezione dalle indagini. Il procuratore generale Ruslav Kravchenko è stato costretto a dimettersi e ieri notte è riuscito a fuggire dal paese. Lo scandalo però continua a tenere banco, anche perché le vittime dei call center fraudolenti, protetti dall'ex procuratore, non sono solo cittadini europei, ma spesso sono anche ucraini.
1: Resta sempre più complicata e difficile la navigazione commerciale attraverso lo stretto di Hormuz, di fatto chiuso e conteso tra Iran e Stati Uniti. Nelle scorse ore, stando a fonti iraniane, una petroliera panamense è esplosa e si è incendiata dopo aver urtato alcune mine. Al momento non è nota sia la gravità dell'incidente e sia se vi siano state delle vittime. Sull'altro fronte caldo, quello fra l'Arabia Saudita e i ribelli yemeniti filo-iraniani, da segnalare nuovi attacchi incrociati con gli Houthi che puntano al controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, una delle rotte mondiali più importanti per il trasporto di petrolio dal Golfo verso il Mediterraneo. Tensioni crescenti nell'area del Golfo che stanno avendo ripercussioni sui prezzi energetici del petrolio in particolare. Spazio ora alle notizie sportive.
7: Inizia il campionato di National League, ben ritrovati da Lorenzo Boscolo, radio canonico per il nostro campionato di hockey su ghiaccio. Tutte e sette le sfide inizieranno allora alle 19.45. Lugano Servette, teoricamente alla Corner Arena, andrà in scena una possibile playoff, mentre in trasferta l'Ambri Piotta sfiderà la Joie, come dire una possibile playout sempre sulla carta. Le ventinesi che non potranno contare, lo ricordo, sugli infortunati a Virtanen, Terranio, Bachmann, ben tre difensori, e con Pestoni relegato in tribuna, mentre i bianconeri non giocheranno o non potranno giocare meglio i due attaccanti sempre infortunati, Dario Simeon e la giovane Henry. I vice campioni svizzeri del Davos debutteranno in casa contro il Lugano, mentre i campioni del Friburgo saranno impegnati a Vienna per una serata completata da Zurigo, Berna, Losanna Zugo e Rapper contro Kloten. Ricordo anche la Rete 1 seguirà tutto il campionato come sempre in diretta in sport e musica, a seguire per gli appassionati After Hockey il nostro salotto radiofonico post partita. Nel calcio di Serie A, ieri l'Inter ha vinto in casa 5-3 contro l'Udinese, la Roma si è imposta a Torino 2-0, mentre il Como in casa ha battuto 2-1 il Parma.
1: Grazie Lorenzo Boscolo. Prima dei saluti, come sempre, diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, martedì 15 settembre. Bene in tutto il paese, previsto tempo in prevalenza soleggiato, possibili alcuni cumuli pomeridiani. Guardando oltre fino a sabato, a sud delle Alpi mercoledì, aumento della nuvolosità con rovesci temporali. Da giovedì, passaggio a tempo almeno in parte soleggiato con debole tendenza a rovesci. Oltre Alpi invece mercoledì, aumento della nuvolosità con rovesci temporali. Giovedì e venerdì almeno in parte soleggiato con nuove possibili precipitazioni locali. Da giovedì almeno in parte soleggiato con possibili rovesci pomeridiani, soprattutto in montagna. È tutto, prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.
8: Radio Televisione Svizzera.

questa settimana sono caduto nella tana del bianconiglio e a farmi inciampare è stata la realizzazione che a volte possiamo conoscere più o meno bene due cose ben distinte, ma non ci rendiamo conto che quello che le collega è il vero fulcro, la cosa davvero importante che poi stava davanti ai nostri occhi o alle nostre orecchie in questo caso. Sono partito da due nozioni distinte. La prima era quella espressa da Chris Rock in varie interviste anni fa, che diceva che secondo lui i musicisti, gli autori, così come i comici con le battute, hanno nella loro faretra solo tre o quattro canzoni che nell'arco della loro carriera continuano a rivisitare in maniera diversa, rimescolando gli ingredienti. Il genio vero è invece quello che nella faretra ha due o tre frecce in più. La seconda nozione che avevo era quella che nel corso degli ultimi 60-70 anni la musica pop ha cambiato pelle, è passata da una preponderante allegria congenita della scala tonale maggiore a quella minore, e ci sono diversi studi di illustri università che certificano questo concetto. Poi però la realizzazione, ovvero che la musica che piace a me e noi, se mi date il permesso, e che vi proponiamo in questo nostro spazio non può essere incasellata solamente in questa dicotomia, ci sono molte più sfumature. Ecco, scegliendo le canzoni per questa settimana e trovandomi a curiosare sul perché le ho scelte, sono caduto in questo labirinto fatto di interscambi modali, armonia quartale, di dorico, di misolidio, insomma, un incubo per qualcuno, forse, e un sogno per altri. Tutto questo per dirvi che questa settimana il mood iniziale è quello a metà tra la gioia e il dolore, come cantava 46 anni fa Frankie Beverly con i Maze, Joy and Pain like sunshine and rain, che è proprio la condizione meteorologica che stiamo vivendo in queste ultime ore. Io sono Max, voi state ascoltando Soul Lovers e questo è il Melenso Oladipo Pogdob, in arte Dipo, cantante canadese di origine nigeriana che con Cookies and Cream mi ha ossessionato per un intervallo di tempo che non si è ancora concluso. Vi chiedo quindi scusa in anticipo se dovesse finire per avere lo stesso effetto su

Abbiamo sentito Joseph Solomon con Half the Blame dal disco Terracotta uscito a fine giugno, la Natia del quartiere londinese di Hackney, Belle Cobain con Hard to Leave, e poi l'eterno emergente elvetico, ma che poi davvero emergente non è, Shellan con il suo ultimo singolo Problems on a Shelf. Completa la finestra nostrana Navy, che dà anche una spinta alla velocità della puntata con Late Nights, secondo singolo che anticipa il disco I'll Wait For You in arrivo il 30 ottobre.

la voce baritonale di Jake Isaac con Aaron Childs in When the World's on Fire, titolo quantomeno appropriato, e poi Cathal Murphy, irlandese, che ha attraversato il canale del Nord per stabilirsi a Edimburgo per trovare lì il suo piccolo pezzetto di paradiso. Continuiamo con questa scorpacciata di musica emergente che va da nord a sud, da est a ovest e che per i prossimi ci porta prima a Santa Cruz, dove troviamo Amp Melo con Quiet, singolo di qualche mese fa, per poi approdare in quella splendida e suggestiva appendice di terra che è la Cornovaglia, dove troviamo Will Eason, Joe Haworth e Jamie Cole con Midnight.

Ajay the Weirdo, che è un nome d'arte splendido al quale tiene fede con il singolo At Least She's Beautiful, e poi Nao Yoshioka con Sam Wills per Shelter, estratto da Self, terzo disco della cantante giapponese, che il 23 settembre sarà in concerto al Blue Note a Milano. Da Self abbiamo già pescato a piene mani prima dell'uscita il 17 luglio e contiene un sacco di collaborazioni interessanti come quella appena sentita, ma anche con l'artista che chiuderà la puntata. Prima, però, altre scoperte degne di nota come Jess Caris, ex allieva della prestigiosa London School of Performing Arts and Technology, meglio nota come Brit School, che a inizio luglio ha pubblicato l'EP 20-something, da cui ho estratto Not For You e Stuck in 16.

Easy Guts Street Park con Celeste da Leeds con furore. Sono loro che ci portano nel mood giusto per arrivare all'ultima novità di questa settimana, che poi tanto novità non è, perché I Can See, l'ultimo disco del newyorkese Nick Hakim, è uscito già da un mese e mezzo, ma ha subaffittato da Daniel Caesar una stanza nel loft che c'è nel retro della mia testa e che ci sentiamo perché è un maestro nel creare atmosfere che stanno incastrate lì tra il cupo, l'etereo, l'onirico e il

Ascoltando Endlessly Waiting di Hakim, ho pensato a un disco che non è mai uscito ufficialmente e che però ha segnato e cambiato la traiettoria della carriera del suo autore sotto diversi punti di vista. Bilal era un predestinato, scoperto in un doposcuola dal batterista degli Spin Doctors, realizza un demo che gli vale il contratto con la Interscope,

Industria per l'industria. Ma Bilal lotta per la sua visione artistica on a daily basis, dirà poi lui, perché lui sente di averne più di 3 o 4 di canzoni e sta smontando e ricostruendo le sovrastrutture della musica contemporanea per trovare il suo universo musicale. E sul finire del 2005 il disco è completo all'80%. Poi, ad inizio 2006, mentre partecipa a una sorta di residence all'interno del Blue Note di New York insieme ad altri musicisti, dove esibisce questa sua vena avanguardistica cimentandosi in live, dove plasma la voce con molti effetti per creare qualcosa di completamente diverso, succede quello che in quegli anni era già diventata la più grande paura dell'industria discografica. A 2 mesi dalla prevista uscita del disco compare una copia promozionale su un sito torrent. Il disco inizia ad essere condiviso in maniera incontrollata e viene scaricato 500.000 di volte. Raccoglie i favori del pubblico e la critica lo considera, e cito testualmente da una recensione di quell'anno, un autentico capolavoro che ispira ottimismo sia per il genere che per Bilal come artista. Ma la Interscope lo archivia. Lo fa sparire, non verrà mai pubblicato ufficialmente. Bilal scherzerà in un'intervista su Vibe 4 anni dopo dicendo che il titolo era Love for Sale, amore in vendita, ma la roba non è mai stata messa in vendita, Love for Free. Quando si dice nato nell'epoca sbagliata. Bilal comunque è diventato un artista di culto, qualcuno lo ha definito un inclassificabile eroe del soul moderno. E quel disco riverbera ancora, perché ascoltando Nika Hakim, dal quale siamo partiti, è innegabile che ci sia traccia proprio di quell'amore che Bilal cantava in Love for Sale, come nella canzone You're All I Need, Feels Like Heaven, che non troverete sulla playlist che verrà aggiornata nei prossimi giorni, ma che, grazie o per colpa della rete, fa parte del patrimonio umano della musica moderna. Da Max è tutto. Se vorrete mi troverete settimana prossima, sempre qui, stessa ora, stesse vibes.